0: parti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, pulso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
1: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C e via Galliera 31 barra B, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numus Numismatica Terziani e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C e via Galliera 31 barra B, Bologna. www.numus.it.
2: Telefono 051 26 40 10.

Radio San Luchino, Notte Liscia, i successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.

0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mamma Rina e Capeu Carot.
1: Hai o me la testa? Le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
2: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
1: E per la glicemia e i trigliceridi?
2: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
3: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
4: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
2: La cortesia è la piacevole conseguenza.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.

0: la salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, oltre pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 e Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità, con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine, ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. Il Salotto di Giorgia rimane chiuso per ferie dal 6 al 27 agosto.
1: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce il

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audio protesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 0-

0: 051 615 42 91 e prenota. Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
1: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito
2: Panirani?
1: Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
0: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
1: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
3: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità.
2: Panirani!
3: A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
1: L'indipendenza è un'esigenza.
0: Palmirani ha 120 anni di esperienza.
4: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
5: Radio San Luchino, è sempre il momento giusto per ascoltare.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32 600.

0: tenia un sons braguer l'Arlui i el bracelat en serra piu. L'Arlui d'amor en va piu. Mo confaglia. D'un vaglia.
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6:50.
3: Sono le 3:59 minuti.
2: Andiamo verso mattina con la musica di Radio San Luchino. Verso mattina, il programma con le canzoni di ieri, oggi e domani per arrivare verso il risveglio della giornata. Buon ascolto!

0: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
1: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve! E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.

liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 02 70. Il Salotto di Giorgia rimane chiuso per ferie dal 6 al 27 agosto. Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime. La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
2: Sono le 5 e un

Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza, oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.

0: il negozio di Sole e Luna abbigliamento uomo-donna di via Corticella 182/15 riapre. E non è l'unica novità. Il negozio di via Corticella 182/15 diventa il centro di promozione permanente dei negozi Sole e Luna di Bologna, con sconti in ogni periodo dell'anno fino al 70%. Andrea è tornato. Ti aspetta nello storico negozio di via Corticella 182/15. Sole e Luna abbigliamento uomo-donna. La tua boutique low cost.
1: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 80 650. Ricordare la tua attività, promozionarla, serve, e i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino dal 1978 usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino 051 439 1689 oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.
2: Stai ascoltando Radio San Luchino. Bel colpo!

tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935 Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porrettana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: mentre di fuori inizia un temporale.
1: Buon ascolto con Radio San Luchino.

0: acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. A Rarino e a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.

0: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini, in via Barelli 4D, qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente, un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati, anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: E se il tuo prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza, oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
5: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mamma Rina et Capeu Carot.
6: Buon ascolto con Radio San Luchino.

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: E un san sbreghè l'arlui e il brassalato serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
4: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
5: Radio San Luchino.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi: manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
1: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
0: 051 665 0034.
2: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve! E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me è

Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico.

0: Tecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338. Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.

0: San Luchino Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Tensioni a Torino durante il corteo Propal partito dal campus in Audi. I manifestanti sono stati bloccati dagli sbarramenti delle forze dell'ordine dopo circa un'ora di fronteggiamenti. Sono stati lanciati alcuni oggetti contro gli agenti e la polizia. La manifestazione era partita al termine dell'incontro sulla Palestina organizzato dal coordinamento Torino per Gaza. In testa al corteo lo striscione contro ogni genocidio. Il corteo era formato da 200 persone e man mano si è sciolto annunciando un nuovo appuntamento per il corteo regionale di sabato 10 ottobre. È morta Mari Carmen Abascal, l'87enne spagnola, divenuta il simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. La donna è deceduta all'ospedale Gregorio Maranon di Madrid, dove era ricoverata dallo scorso 23 settembre dopo lo sfratto coatto in diretta TV, mentre era su una barella dalla sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 71 anni. La notizia è stata diffusa dal sindacato da Inquilinas, che l'aveva affiancata nella lotta contro lo sfratto. Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha espresso su X condoglianze a familiari e persone care di Mari Carmen e ha mandato un abbraccio a tutti coloro che oggi sentono questa perdita come propria. Carolo Carburanti, finito lo sconto fiscale, il gasolio continua a salire. La premier Giorgia Meloni usa allora la moral suasion per chiedere il pieno rispetto del price cap alle compagnie e sottolinea che il governo incassa 170 milioni per le accise mobili che valuta quando usare. L'Eni intanto si allontana dalla soglia massima che si è prefissata in controtendenza col mercato, riduce il prezzo di 4 centesimi del suo diesel. In UE si accende invece il dibattito sulla tassazione degli extra profitti delle società energetiche. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia in ordine ai quali il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha formulato avviso favorevole. Il Quirinale, per motivi di privacy, rende noto solo il nome dei 3 destinatari del provvedimento. Si tratta di Guido Gianni, condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione per duplice omicidio e tentato omicidio commessi nel 2008 nell'ambito di un tentativo di rapina di cui è stato vittima all'interno della propria gioielleria. Il maltempo torna a farsi sentire in Italia con l'allerta arancione in Toscana, gialla in altre 11 regioni. Un violento temporale si è registrato a Roma mentre 2 escursionisti sono rimasti bloccati all'interno di un'area boschiva nella provincia del Verbano Cusio-Ossola e sono stati tratti in salvo grazie al tempestivo intervento dei soccorritori. Lo sport e il calcio, torna la Serie A e rientro dalla sosta per le nazionali, si fa la conta degli infortunati. Brutte notizie per il Milan di Amorim che perde Alexis Salemakers a causa di un problema alla caviglia. Problemi anche in casa Napoli con Olivera che ha riportato una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro, mentre Favasuli starà fuori fino alla prossima sosta. Il Como in ansia per Ken che non ha giocato contro la Turchia, mentre la Roma perde Cristante che spera di rientrare per la Champions. È tutto, a più tardi.
2: Va ora in onda 7x7, contenitore informativo e musicale con notizie, rubriche, canzoni per iniziare la giornata nel modo migliore con Radio San Luchino.

0: Universo.
1: Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
2: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
3: Almanacco.
4: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Giovedì 8 ottobre 2026 è il 281esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:15 e tramonta alle 18:39. I santi del giorno sono Sant'Abramo e San Giovanni Leonardi. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che l'8 ottobre del 1604 viene avvistata la prima supernova Keplero. Nel 1930 avviene il volo del primo elicottero moderno, a testarlo Corradino d'Ascanio, all'aeroporto di Ciampino. Nel 1958 Arne Larson, colpito da arresto cardiaco a 43 anni, è il primo uomo a vedersi impiantato un pacemaker, dispositivo elettrico in grado di regolare il battito del cuore. Nel 2001 avviene il disastro aereo di Linate. Un bimotore e un aereo della Scandinavian Airlines si scontrano nella nebbia in fase di decollo all'aeroporto di Milano Linate, 118 le vittime. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che l'8 ottobre del 1994 in Grecia gli azzurri della pallavolo maschile si confermano campioni del mondo, battendo per 3-1 in semifinale Cuba e in finale l'Olanda. Nel 2000 Michael Schumacher vince il campionato mondiale di Formula 1, riportando il titolo iridato alla scuderia Ferrari 21 anni dopo Jody Scheckter. E nel 2009 l'Italia domina i mondiali di scherma in Turchia, vincendo 9 medaglie, di cui ben 4 d'oro. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'8 ottobre del 1976 Riccardo Cocciante è primo in classifica con Margherita. Nel 1979 Mina rilascia il suo 32esimo album, Attila. E nel 1993 Gli spari sopra di Vasco Rossi è tra i brani più trasmessi in radio. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Franco Cosimo Panini, nato a Maranello l'8 ottobre 1931 e scomparso a Modena il 30 marzo 2007. È il re delle figurine che lanciò insieme ai fratelli negli anni 60, facendone un fenomeno sociale e culturale, prima che uno straordinario successo editoriale. Compie 68 anni la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Compie 61 anni Carlo Cracco, cuoco, personaggio televisivo, gastronomo e ristoratore italiano. Spegne 56 candeline l'attore, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense Matt Damon, star del cinema Made in USA. Buon compleanno anche a Simone Bolelli, il tennista italiano tra i migliori doppisti italiani di sempre. Compie oggi 41 anni. Spegne 29 candeline l'attrice e cantante statunitense Bella Thorne. E auguri a Ditan Torchio, il batterista dei Måneskin, compie oggi 26 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa l'8 ottobre 2017 del conduttore televisivo italiano Aldo Biscardi. Il proverbio del giorno è: chi non bada al poco, manda la casa a fuoco.
1: Ogni ogni stagione è buona per ascoltare Radio San Luchino.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime. Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna. Telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
1: Il negozio di Sole e Luna abbigliamento uomo-donna di via Corticella 182/15 riapre e non è l'unica novità. Il negozio di via Corticella 182/15 diventa il centro di promozione permanente dei negozi Sole e Luna di Bologna, con sconti in ogni periodo dell'anno fino al 70%. Andrea è tornato, ti aspetta nello storico negozio di via Corticella 182/15. Sole e Luna abbigliamento uomo-donna, la tua boutique low cost. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numus Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. www.numus.it.
2: Telefono 051 26 40 10.
0: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve! E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino 051 439 1689 oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai. Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine, ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
3: L'oroscopo di Maya.
4: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, oggi mostrate un'energia più calma e riflessiva. Piccoli successi vi ricordano che la pazienza porta a grandi risultati. In amore possono accendersi scintille improvvise. Toro, Sentite il bisogno di stabilità, ma siete anche attratti da nuove sfide. Una proposta vi invita ad uscire dalla zona di comfort. Seguendo il cuore, troverete la strada giusta. Gemelli, vivrete oggi una giornata ricca di idee, ma con emozioni altalenanti. Le parole assumono grande importanza, possono creare ponti o sollevare barriere. Attenzione a quelle che scegliete di usare. Cancro, vi troverete oggi a fare i conti con il passato. Liberarsi di vecchi pesi diventa la chiave per sentirsi più leggeri e pronti a nuovi legami sinceri e a nuovi inizi. Leone, brillate senza sforzo oggi. Il vostro carisma è irresistibile. Tuttavia, dovete fare attenzione a non consumare troppe energie cercando di compiacere tutti. Vergine, oggi la giornata metterà in crisi la vostra precisione. Imprevisti interessanti e stimolanti vi offriranno strade alternative. In amore funziona meglio la dolcezza che il controllo. Bilancia, se siete alla ricerca di armonia, la troverete nei piccoli gesti. Un compromesso ben scelto risolverà tensioni e riporterà leggerezza nei rapporti interpersonali. Scorpione, le relazioni richiedono chiarezza. Meglio dire una verità scomoda che lasciare spazio a interpretazioni errate. Nel piano pratico alcune questioni si muoveranno lentamente e forzare i tempi non farà che aumentare la vostra frustrazione. Sagittario, in ambito relazionale la franchezza dovrà essere accompagnata da tatto e cura. Un commento diretto potrebbe essere percepito come un attacco personale. Nel lavoro meglio concentrarsi su un obiettivo concreto e misurabile. Capricorno, le relazioni oggi saranno animate, ma la tendenza a saltare da un argomento all'altro potrebbe lasciare un'impressione di superficialità. Sul piano pratico sarà utile stilare una lista di priorità e rispettarla, evitando di farsi trascinare da stimoli esterni. Acquario, in ambito relazionale il rischio è di apparire troppo critici oggi. Meglio spiegare le proprie ragioni con calma, evitando toni perentori. Sul piano operativo sarà utile distinguere tra ciò che è urgente e ciò che può attendere. Pesci, le relazioni saranno sincere, ma servirà chiarezza per evitare malintesi. Sul piano pratico sarà il momento giusto per dare forma a un'idea creativa, purché sia supportata da azioni concrete. Oggi vi saluto con le parole di Tristan Bernard. Due cose mi hanno sempre sorpreso: l'intelligenza degli animali e la bestialità degli esseri umani. Ciao a tutti e a tutti.
3: A domani con l'oroscopo di Maya.
5: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
1: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.
4: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
1: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito
5: Panirani?
1: Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
4: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
1: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
6: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità.
5: Panirani!
6: A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
1: L'indipendenza è un'esigenza.
4: Panirani ha 120 anni di esperienza.
7: Radio San Lucchino, il GR delle buone notizie.
8: Bentrovati, buon giovedì 8 ottobre con il GR delle buone notizie. Una grande spedizione scientifica nei fondali di Linosa è partita da Catania, la nave di ricerca Gaia Blu del CNR è impegnata in una campagna oceanografica attorno all'isola di Linosa. Un gruppo di ricercatori esplorerà fondali ancora poco conosciuti, compresi vulcani, sottomarini, canyon e comunità di coralli profondi. L'obiettivo è realizzare una mappa dettagliata degli habitat marini dell'area. Conoscere meglio questi ambienti è fondamentale per capire quanta biodiversità si nasconde sotto la superficie del Mediterraneo e per poterla proteggere in futuro. I satelliti aiutano a studiare la vegetazione. Il CNR partecipa alla missione spaziale europea FLEX, dedicata allo studio della fotosintesi delle piante. I dati raccolti dallo spazio possono aiutare gli scienziati a capire come funziona la vegetazione su scala globale e come le piante reagiscono ai cambiamenti ambientali. È un esempio di come la ricerca spaziale non riguardi soltanto l'esplorazione dell'universo. I satelliti possono diventare strumenti preziosi anche per comprendere meglio ciò che succede sulla Terra. In Europa crescono le pompe di calore e nei primi 6 mesi del 2026 le vendite di pompe di calore in 12 paesi europei sono aumentate dell'11%, raggiungendo circa 1,16 milioni di unità. La crescita è particolarmente interessante perché riguarda una tecnologia che permette di riscaldare gli edifici usando elettricità e in molti casi riducendo il ricorso diretto ai combustibili fossili. La ricerca italiana guarda la medicina del futuro. A Roma si prepara un grande appuntamento dedicato alle scienze della vita. Il 13 e il 14 ottobre ricercatori, imprese, istituzioni, investitori e innovatori si incontreranno per discutere di nuove tecnologie e applicazioni nel settore della salute. Tra gli argomenti ci saranno ricerca biomedica, innovazione e nuove tecnologie. Occasioni di questo tipo servono soprattutto a creare collegamenti tra chi fa ricerca nei laboratori e chi può trasformare quelle conoscenze in strumenti concretamente utilizzabili dai pazienti. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
7: Radio San Lucchino.

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Hai omella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
0: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
1: E per la glicemia e i trigliceridi?
0: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti

0: telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
0: La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12.30, 16.19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.

0: San Lucchino Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Caro carburanti, finito lo sconto fiscale, il gasolio continua a salire. La premier Giorgia Meloni usa allora la moral suasion per chiedere il pieno rispetto del price cap alle compagnie e sottolinea che il governo incassa 170 milioni per le accise mobili che sta valutando quando utilizzare. L'Eni intanto si allontana dalla soglia massima che si è prefissata in controtendenza col mercato, riduce il prezzo di 4 centesimi del suo diesel. In UE si accende invece il dibattito sulla tassazione degli extra profitti delle società energetiche.
1: Medio Oriente, il Pentagono ha dato istruzioni al comando centrale degli Stati Uniti di completare i preparativi per la ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran. Lo riporta Axios citando funzionari americani. La direttiva non indicava una data specifica per l'avvio degli attacchi e il presidente Trump non ha ancora preso decisioni definitive. Tuttavia fonti di USA e Israele hanno affermato che l'azione potrebbe avvenire prima del midterm di novembre e forse prima delle elezioni israeliane di una settimana prima.
2: È morta Mari Carmen Abascal, l'87enne divenuta simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. La donna è deceduta all'ospedale di Madrid, dove era ricoverata dallo scorso 23 settembre dopo lo sfratto coatto in diretta TV. La notizia è stata diffusa dal sindacato di Inquilinas, che l'aveva affiancata nella lotta contro lo sfratto.
1: La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Il governo ha prima incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi due articoli del testo. Poi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8. Oggi alle 12.30 ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni, che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto.
2: Il presidente Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia, il Quirinale però per motivi di privacy ha reso noto solo uno dei 3 destinatari del provvedimento. Si tratta di Guido Gianni, condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione per duplice omicidio e tentato omicidio commessi nel 2008 nell'ambito di un tentativo di rapina di cui è stato vittima all'interno della propria gioielleria.
1: Lo sport con il calcio: il Napoli ha ritrovato Scott McTominay dopo l'ablazione chirurgica di inizio settembre per risolvere una lieve aritmia benigna. Lo scozzese ha ottenuto nuovamente l'idoneità sportiva ed è tornato ad allenarsi in gruppo per essere a disposizione di Max Allegri. Mancava in campo dallo scorso 30 agosto, mentre sabato il Napoli ospita in casa il Frosinone alle 20.45.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi siamo qui con una nostra e vostra vecchia conoscenza. Ciao Andrea.
1: Ciao Nicola.
0: Allora Andrea, tu sei il titolare di Sole e Luna Abbigliamento Uomo e Donna e questo è solo uno dei vari negozi che tu e la tua famiglia avete a Bologna. Oggi dove siamo venuti e perché?
1: Siamo nel punto vendita di via Corticella 182/15 a Bologna, un negozio da tempo dismesso a causa dei lavori del tram e che oggi ho deciso di riaprire con una nuova funzione specifica.
0: Di cui parleremo dopo. Per chi non ti conosce Andrea, ricordiamo che tipo di abbigliamento si trova nei tuoi negozi.
1: Per ogni esigenza, età e circostanza, cerchiamo di vestire una donna e un uomo da ufficio per tutti i giorni, senza marche. Molti capi personalizzati che produciamo noi a prezzi molto vantaggiosi. Abbiamo un target età molto vario e riusciamo a vestire sia il ragazzo giovane che l'uomo di 60 anni. Per quanto riguarda la donna, vestiamo una donna attorno ai 40, giovanile, dinamica, moderna.
0: Quali sono i punti di forza di Sole e Luna Abbigliamento Uomo e Donna?
1: Abbiamo prezzi molto vantaggiosi, pur avendo i prodotti di qualità. In molti ci dicono che siamo una boutique low cost. Altra cosa importante, noi abbiamo capi unici, che a Bologna abbiamo solo noi.
0: Parliamo adesso della nuova funzione di questo negozio.
1: Il negozio di via Corticella sarà una specie di centro di arrivo di tutta la merce in promozione proveniente dagli altri negozi di Sole e Luna di Bologna. Pertanto il cliente troverà esclusivamente articoli in promozione con forti sconti.
0: E quindi che articoli si possono trovare nel negozio di via Corticella?
1: Da uomo jeans, pantaloni, maglie, felpe, camicia, giubbotti, varie taglie. Noi partiamo da una medium, ossia 44-46, e arriviamo fino a una doppia XL, cioè una 56. Da donna, maglioni sia in cashmere che moè, maglie di cotone caldo, e come taglie partiamo dall'extra small, ossia una 40, e arriviamo fino a una doppia XL, cioè una 50.
0: Dunque Andrea, che sconti ci sono? Proviamo un po' a quantificare.
1: Nel negozio di via Corticella 182/15 gli sconti vanno dal 30 al 70%. Solo per fare alcuni esempi, abbiamo giubbotti da uomo a meno di 50 euro, maglie di cashmere da donna a meno di 39. Ci sono dei jeans da donna che da 79,90 vanno a 29,90 e jeans da uomo da 99 a 29,90. Ti dico un'occasione che io non perderei mai. Ho felpe 100% cotone da uomo che invece di 70 euro sono in offerta 19,90. Inoltre cappotti uomo-donna da 199 euro sono in offerta 49,90. Infine, da non dimenticare il carrello delle super bazze, dove abbiamo pezzi unici di qualità tutti a 15 euro.
0: Stiamo parlando di Sole e Luna Abbigliamento Uomo Donna e del punto vendita che si trova
1: in via Corticella 182/15 a Bologna, di fronte a via Crociocoperta, dove c'è la nuova fermata del tram. Per informazioni telefonare al 340 544 3031. Risponderò io.
0: Vogliamo dire Andrea gli orari di apertura al pubblico?
1: Da martedì a venerdì mattina 10-12:30, pomeriggio 16-19, sabato 10-12:30.
0: Allora amiche e amici da casa, nel punto vendita Sole e Luna Abbigliamento Uomo e Donna di via Corticella 182/15 Bologna potete trovare sempre le più vantaggiose promozioni con sconti fino al 70% su jeans, pantaloni, maglie, maglioni, felpe, vestiti, camicie, camicette, giubbotti, accessori per donna e per uomo. Qualità e sconti pazzeschi tutto l'anno. Visitate oggi stesso Sole e Luna Abbigliamento Uomo e Donna in via di Corticella 182/15 a Bologna.
2: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve! E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 6.

0: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi: manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
1: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
0: 051 665 0034.
1: Il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935 Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porretana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14 www.onoranzefunebrigrandi.it.
2: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina et Capeu Carot.

Piero Passarini con Arcoveggio. Devo salutare la carissima Emma. Grazie Emma, un abbraccio, un saluto caro ed affettuoso anche a tua sorella Evelina. E poi buona giornata anche a Rocco, buona giornata Pietro, buona giornata caro amico Orlandino.

0: se il tuo prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza. Oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
1: Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna. Telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
2: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15. 8:32 minuti primi, ritorniamo in musica. Arriva Mariana Lanteri con l'appuntamento. Soddisfo la richiesta del carissimo Romolo, che vuole dedicare questa bellissima canzone alla moglie Giuliana. Vi abbraccio entrambi e vi auguro ogni bene.

0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 17 91 035 83 17 91.
1: Musica, notizie, intrattenimento. Questa è Radio San Luchino.
0: Per Enea che stamattina è a casa con i nonni un po' febbricitante. Allora Enea, tanti tanti auguroni, una abbracciatona dai tuoi nonni Cesarina, Arnaldo, Enea, un abbraccio anche da tutti noi. Il tortellino di Bologna come richiesto dalla nonna Cesarina.

0: Il piccolo coro dell'Antoniano Marielle Ventre, questa è una risale al 2008, questa incisione con il Tortellino di Bologna.
1: Radio San Luchino, la musica delle tue emozioni.
0: Arriviamo ai nostri consigli soddisfando la richiesta dell'amica Viviana. Viviana, una catena dall'orchestra di Daniele Cordani.

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, Centro Estetica Dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audioprotesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.
4: State ascoltando Radio San Lucchino.
5: Beh, ma anche questo è vero, Norma. Vuoi che non abbiamo Lupin, la bellissima voce di Re?

0: Oh Giacomo,
1: cosa c'è?
0: Ma sai che ho scoperto che tutti i giorni su Radio San Luchino c'è San Luchino a piedi.
1: A che ora?
0: Alle 17:20.
1: Bellissimo.
0: Chiacchiere, aneddoti.
1: Battesimi, comunioni, no, cresimi, facciamo tutto.
0: Col Duo Torri si parlerà in giro per Bologna di
1: ci
0: cose.
1: Ci andiamo matti, dai.
0: È vero.
1: Dai,
0: tutti
1: dai.
0: I giorni.
1: Tutti i giorni.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: 17:20, ah vai.
2: Ah, ma tutti i giorni, sì, tutti i giorni. Siamo arrivati al termine di questo primo appuntamento. Vi lascio con Mauro Malaguti e l'avvocato Mario D'Arezzo. Noi ritorneremo insieme intorno alle ore 10:30. Grazie per l'attenzione, grazie per la preferenza. Buona mattinata e a dopo. Andiamo alla grandissima. Hai ragione, Paolino. Ti

0: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, oggi mostrate un'energia più calma e riflessiva. Piccoli successi vi ricordano che la pazienza porta a grandi risultati. In amore possono accendersi scintille improvvise. Toro, sentite il bisogno di stabilità, ma siete anche attratti da nuove sfide. Una proposta vi invita ad uscire dalla zona di comfort. Seguendo il cuore, troverete la strada giusta. Gemelli, vivrete oggi una giornata ricca di idee, ma con emozioni altalenanti. Le parole assumono grande importanza, possono creare ponti o sollevare barriere. Attenzione a quelle che scegliete di usare.

0: Interessanti e stimolanti vi offriranno strade alternative. In amore funziona meglio la dolcezza che il controllo. Bilancia. Se siete alla ricerca di armonia, la troverete nei piccoli gesti. Un compromesso ben scelto risolverà tensioni e riporterà leggerezza nei rapporti interpersonali. Scorpione. Le relazioni richiedono chiarezza. Meglio dire una verità scomoda che lasciare spazio a interpretazioni errate. Nel piano pratico alcune questioni si muoveranno lentamente e forzare i tempi non farà che aumentare la vostra frustrazione. Sagittario, in ambito relazionale la franchezza dovrà essere accompagnata da tatto e cura. Un commento diretto potrebbe essere percepito come un attacco personale. Nel lavoro meglio concentrarsi su un obiettivo concreto e misurabile. Capricorno, le relazioni oggi saranno animate, ma la tendenza a saltare da un argomento all'altro potrebbe lasciare un'impressione di superficialità. Sul piano pratico sarà utile stilare una lista di priorità e rispettarla, evitando di farsi trascinare da stimoli esterni. Acquario, in ambito relazionale il rischio è di apparire troppo critici oggi. Meglio spiegare le proprie ragioni con calma, evitando toni perentori. Sul piano operativo sarà utile distinguere tra ciò che è urgente e ciò che può attendere. Pesci, le relazioni saranno sincere, ma servirà chiarezza per evitare malintesi. Sul piano pratico sarà il momento giusto per dare forma a un'idea creativa, purché sia supportata da azioni concrete. Oggi vi saluto con le parole di Tristan Bernard. Due cose mi hanno sempre sorpreso: l'intelligenza degli animali e la bestialità degli esseri umani. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
3: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
4: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6:50.
5: San Luchino Notizie.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Caro carburanti, finito lo sconto fiscale, il gasolio continua a salire. La premier Giorgia Meloni usa allora la moral suasion per chiedere il pieno rispetto del price cap alle compagnie e sottolinea che il governo incassa 170 milioni per le accise mobili che sta valutando quando utilizzare. L'Eni intanto si allontana dalla soglia massima che si è prefissata in controtendenza col mercato, riduce il prezzo di 4 centesimi del suo diesel. Inoue si accende accende invece il dibattito sulla tassazione degli extraprofitti delle società energetiche.
6: Medio Oriente, il Pentagono ha dato istruzioni al comando centrale degli Stati Uniti di completare i preparativi per la ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran. Lo riporta Axios citando funzionari americani. La direttiva non indicava una data specifica per l'avvio degli attacchi e il presidente

0: Presidente Trump non ha ancora preso decisioni definitive, tuttavia fonti di USA e Israele hanno affermato che l'azione potrebbe avvenire prima del midterm di novembre e forse prima delle elezioni israeliane di una settimana prima.
1: È morta Mari Carmen Abascal, l'87enne divenuta simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. La donna è deceduta all'ospedale di Madrid, dove era ricoverata dallo scorso 23 settembre dopo lo sfratto coatto in diretta TV. La notizia è stata diffusa dal sindacato di Inquilinas, che l'aveva affiancata nella lotta contro lo sfratto.
0: La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Il governo ha prima incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi due articoli del testo. Poi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8. Oggi alle 12:30 ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni, che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto.
1: Il presidente Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia, il Quirinale però per motivi di privacy ha reso noto solo uno dei 3 destinatari del provvedimento. Si tratta di Guido Gianni, condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione per duplice omicidio e tentato omicidio commessi nel 2008 nell'ambito di un tentativo di rapina di cui è stato vittima all'interno della propria gioielleria.
0: Lo sport con il calcio: il Napoli ha ritrovato Scott McTominay dopo l'ablazione chirurgica di inizio settembre per risolvere una lieve aritmia benigna. Lo scozzese ha ottenuto nuovamente l'idoneità sportiva ed è tornato ad allenarsi in gruppo per essere a disposizione di Max Allegri. Mancava in campo dallo scorso 30 agosto, mentre sabato il Napoli ospita in casa il Frosinone alle 20:45.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Previsioni del tempo per oggi, giovedì 8 ottobre, giornata che è iniziata bagnata, ci auguriamo giornata fortunata, ma non è finita, perché tra poco, dopo questo timido sole che si affaccia sulle nostre teste, tornerà un po' di leggera pioggerellina, mantenendo comunque la temperatura non oltre i 21 gradi, mentre in questo momento sono 17, quasi 18. Le minime notturne si alzano e stanno a cavallo dei 16 gradi, stazionaria per domani con tempo più o meno simile.

0: Buongiorno a tutti da Mauro Malaguti, benvenuti alla puntata di oggi, giovedì 8 ottobre di Mappamondo. 8 ottobre, tutti gli anni c'è 888 qui. Fortuna che c'è il parasputi sul microfono che riesce a evitare spiacevoli inconvenienti. Allora, giornata bagnata, giornata fortunata, speriamo così, è meno fortunata per chi è bloccato nel traffico in città, perché stamattina giustamente abbiamo dovuto lasciare a casa il motorino e quindi tutti in macchina, un casino dal 32, tutti belli bloccati, fantastico, non c'è da parcheggiare, madonna che un brutto lavoro, insomma stiamo tornando alla regolarità invernale, quindi niente di che, regolarità anche per ciò che è il giovedì con l'avvocato Mario D'Arezzo che di fronte a me quest'oggi tratterà di tutt'altro che il suo mestiere. Parliamo di coltivazione di patate, no?
1: Esatto, buongiorno a tutti. Allora, questa mattina abbiamo pensato di fare una puntata un po' diversa. Abbiamo il piacere oggi di avere due giovani attori, due promettenti attori della compagnia teatrale dialettale Gloria Pezzoli. Quindi è una compagnia conosciuta, famosa ormai da qualche decennio, calca tutti i teatri di Bologna, non solo, di Modena, e ha avuto, devo dire, e sta avendo sempre un grandissimo successo. Diamo il benvenuto questa mattina a... vuoi presentarti, Nicolò?
2: Sì. Nicolò? Allora, sono Nicolò Vincenzi. E da poco anch'io membro della compagnia Gloria Pezzoli e passo la parola un attimo alla mia collega.
1: E poi c'è anche Matilde.
3: Sono Matilde Pegoraro e ho 22 anni.
1: Ecco, quindi giovani attori, tu quanti anni hai?
2: Io ne ho quasi 21.
1: Quasi 21, oh, ragazzi, cioè stiamo parlando. È una cosa
0: mi scappa da piangere. Scusa, mi scappa da piangere perché quando dici quasi 21, quando dico quasi 62, si mi gira dei baroni, che brutto lavoro.
1: Quasi, noi abbiamo quasi, allora, noi abbiamo quasi, e non si dice l'età chiaramente, dei signori, noi abbiamo quasi. Allora, io sono molto contento di avere questa mattina loro come ospiti, perché in realtà sia perché devono... hanno il debutto la prossima settimana, quindi io ho avuto la possibilità di vederli in azione durante le prove con Gloria Pezzoli, che salutiamo, come salutiamo tutti gli amici e membri della compagnia, quindi da Gianni, Daniela, Bruno, Virginia, eccetera. Ma soprattutto la cosa che a me fa molto piacere è che il teatro, il teatro dialettale, che sappiamo i problemi che sta affrontando sia dal punto di vista economico, ma anche perché mancano i giovani, manca l'innesto, no? Delle nuove generazioni, ha trovato due importanti attori. Allora, io volevo fare un po' di domande questa mattina, quindi sia Matilde in particolare, quindi diciamo a capire soprattutto come mai vi siete approcciati, no, al teatro dialettale. Matilde, tu quando è che hai incominciato?
0: I Polanskar anche in dialacci volano, perché...
3: No, il dialetto non è per me. Comunque io ho incominciato, anni fa, ma ho fatto un corso di teatro alle medie, ho fatto svariati spettacoli e dopodiché l'anno scorso ho incominciato appunto a fare parte di questa compagnia e ho proseguito anche quest'anno, quindi diciamo che è una cosa nuova fare repliche, farlo in teatri comunque conosciuti, grandi e soprattutto avere a che fare comunque con persone anche più grandi, con un seguito e abbastanza conosciute nell'ambito di Bologna, ecco.
1: Nicolò, tu invece praticamente ti sei approcciato al teatro, come mai ti sei approcciato?
2: Allora, il mio primo approccio al teatro è avvenuto in realtà intorno al periodo in cui frequentavo le medie, con corsi esterni alla scuola che poi si sono mantenuti alle superiori con corsi interni alla scuola, però diciamo che entrare in una compagnia vera e propria è stato sicuramente un passo in più, perché gli spettacoli magari delle superiori si limitano a una o due repliche maggiormente indirizzate ai genitori, ovviamente entrare in una compagnia che fa tante repliche anche in giro per Bologna, in giro per l'Emilia Romagna, è qualcosa di molto più impegnativo e professionale, quindi per uno che come me sta studiando per questo, cioè per una carriera artistica all'interno del teatro, del cinema, entrare in qualcosa di più serio che richieda più impegno è sicuramente un traguardo in più, ecco, per quelle che sono le mie ambizioni.
1: Nicolò, tu cosa fai? Insomma, stai studiando? Quali sono le tue aspettative, soprattutto dal punto di vista artistico?
2: Allora, io sto studiando in un'accademia di arte principalmente cinematografica, quindi diciamo che approcciarmi al teatro è stata comunque una cosa diversa da quello che sto studiando, ma altrettanto interessante, perché ovviamente il modo di approcciarsi alla recitazione nel cinema e nel teatro sono due cose abbastanza diverse. E le mie ambizioni, allora, i miei piani per il futuro in realtà non li so, nel senso che mi è sempre parso di capire che in realtà quello che viene nel futuro è molto molto casuale, cioè non c'è un piano, soprattutto in ambito artistico. Quello che magari speri di ottenere non lo raggiungi subito o in un determinato modo, quindi un piano specifico non ce l'ho, e ovviamente mi starò solcherò l'onda fino a che mi porterà da qualche parte di interessante.
1: Matilde, una domanda, parlaci un po' di questo spettacolo che state portando in scena, lo ricordo, quindi è al Deon la prossima settimana, martedì incomincia tra l'altro la rassegna dello spettacolo dialettale, e ringraziamo anche e soprattutto il direttore artistico del Deon, che ha voluto comunque ha voluto anche quest'anno avere tra i vari spettacoli anche una rubrica in dialetto. Credo che sia comunque anche da un punto di vista culturale un'operazione assolutamente interessante, però a me quello che interessa è capire soprattutto come due giovani attori, in particolare quindi Matilde, si sia trovata al cospetto innanzitutto di una grande attrice come Gloria Pezzoli, che tra l'altro in questa commedia I Greci, quindi gli usurai, porta in scena devo dire in maniera spettacolare, poi lo vedrete, insomma, perché io tra l'altro già da subito invito chi ha la possibilità di venire la prossima settimana, quindi martedì prossimo, al teatro Deon. Naturalmente lo spettacolo incomincerà quindi alle 9, vedrete i due ragazzi, soprattutto io ti parlo di due ragazzi perché potete essere i miei figli, ma soprattutto vedrete la compagnia teatrale Gloria Pezzoli. Però Matilde, come ti sei trovata a recitare con una regista, un'attrice così conosciuta come Gloria, e poi anche gli altri attori che devo dire hanno una grandissima esperienza?
3: Allora, diciamo che sono tutte persone abbastanza che ti mettono a proprio agio, anzi che sono pronti comunque a darti consigli, ad aiutarti a poter esprimere comunque il personaggio che devi rappresentare in quel momento, che non è sempre facile e non sempre è il tuo, quindi insomma bisogna mettersi in gioco. Credo che sia sempre un'avventura, un'esperienza, puoi scoprire tante cose, e sicuramente sia Gloria che tutti gli altri credo che abbiano aiutato sia Nicolò in questo percorso che ha iniziato da poco, sia me, perché comunque non sempre facile, però sicuramente divertente, ti fa scoprire tante cose anche su te stessa, e il teatro secondo me, o in generale fare l'attrice, aiuta anche nella vita personale di tutti i giorni.
1: Ottimo, allora noi vi lasciamo.
0: Posso fare una domanda io?
1: Prego. Perché voi siete... abbiamo la pubblicità.
0: Sì, dottore, facciamo un abbinamento, facciamo una pausa unica, quindi possiamo andare. No, stavo pensando una cosa, cioè il fatto che voi state studiando recitazione, vi state rivolgendo a un pubblico che si aspetta dal tipo di spettacolo che portate sul palco una sorta di ragionamento tipico petroniano, con il linguaggio petroniano. Noi già da qualche anno, e soprattutto in questo ultimo anno, con tutte le compagnie dialettali, con i cantanti dialettali, siamo riusciti a mettere in moto anche Bulania Sound, che abbiamo sviluppato con la finale il 14 agosto in Piazza Maggiore. Risultato incredibile, perché apro e chiudo parentesi, quando abbiamo inventato il concorso pensavamo di trovare una decina di concorrenti, alla fine erano in 27, quindi vuol dire che c'è voglia di cantare in dialetto. Ma anche il fatto di chi non è avvezzo alla lingua petroniana, perché di lingua trattasi, non di dialetto vero e proprio, è molto concreta, molto completa negli avverbi, nella grammatica, insomma, trovarsi a studiare i grandi personaggi della storia del teatro e arrivare a recitare commedie in dialetto, penso che possa risultare inizialmente per un giovane prendersi paura, e poi dopo accorgersi che c'è tanto dietro, ma c'è tanto di bello, soprattutto l'applauso del pubblico che è più spontaneo di quello del teatro alla Scala. Questo ve lo dico senza smentirmi da solo, perché pochi pep, ecco, come si dice a Bologna.
1: Allora, effettivamente è così. Però io volevo conoscere un pochino di più di questa commedia, che ricordo verrà rappresentata martedì prossimo, quindi martedì 13 ottobre, quindi alle 9, quindi al Deon, e volevo conoscere un pochino voi chi rappresentate, chi siete. Poi ovviamente non dobbiamo dire la trama totalmente, ecco, però effettivamente qual è il vostro personaggio? Vi piace soprattutto questo personaggio? Ma soprattutto, Nicolò, tu che hai un ruolo, devo dire, molto delicato, perché rappresenti, sei il figlio, diciamo, non diciamo del figlio, perché poi lo scoprirà il pubblico se sei il figlio o meno del personaggio, quindi principale, però hai un ruolo davvero molto, molto particolare. Ti è piaciuto questo ruolo, e soprattutto che tipo di interpretazione hai pensato di dare al personaggio?
2: Allora, già da come accennato prima, il titolo I Grech introduce comunque una famiglia di usurai, di avari, quindi che lo sono anche, diciamo, tra di loro, quindi diciamo che il contesto familiare non è dei più felici. Il mio personaggio è un personaggio che si trova lì all'interno di questa famiglia bene o male per caso, e viene trattato da questi membri in modo per caso, nel senso che non doveva esserci. Lui ovviamente cercherà di relazionarsi in modo da mantenere un quieto vivere, ovvero che non vuole essere massacrato, ma cercando comunque di mantenere la sua dignità. Non entrerò troppo nei particolari per evitare eventuali spoiler, diciamo. Esatto. Così. Però è sicuramente un personaggio interessante, che si distacca da quelle che sono state le mie esperienze di vita, per fortuna, diciamo. Quindi doverci dare una personalità, una caratteristica, dei dettagli, è stato un lavoro, è stato e sarà, durante anche il corso delle repliche, un lavoro abbastanza impegnativo. Ovviamente il personaggio lo si impara a conoscere man mano che si interpreta, quindi eventuali dettagli, caratteristiche magari più fini, più dettagliate, usciranno man mano che continuerò ad interpretarlo, e crescerà anche lui insieme a me e dentro di me.
1: Invece Matilde, tu sei la figlia di uno dei, diciamo, dei rappresentanti di questa famiglia di usurai, che poi a un certo punto si ribella a questo modus vivendi, e quindi fa una scelta molto forte che poi insomma verrà sviluppata nel corso della commedia. Come ti è parsa soprattutto questa commedia, soprattutto rispetto alle altre che hai avuto modo quindi di interpretare?
3: Allora, diciamo che io sono abbastanza scaramantica, però sono qua, quindi racconterò il mio personaggio e cosa mi aspetto. E sicuramente è molto diverso da altre alla commedia che ho rappresentato l'anno scorso e altri appunto commedie o rappresentazioni che ho fatto, perché è molto lontano da come sono io nella realtà di tutti i giorni, quindi sicuramente è stato più complicato del solito, però è stato divertente, ho scoperto cose nuove, diciamo così. Sicuramente è una commedia che può fare pensare, ma può rappresentare anche famiglie di oggi e realtà che casomai non si vedono ma ci sono, e poi diciamo che non in tutte le famiglie va sempre bene, quindi insomma, anzi forse oggi ce ne sono più così che famiglie semplici o dove c'è armonia e serenità, oppure la serenità è semplicemente di facciata. Quindi vi consiglio di venire a vedere al Deon o nelle date successive questo spettacolo, perché è interessante, potrebbe essere avvolgente, diciamo così, ecco.
0: Beh, ragazzi, com'è il vostro rapporto con il dialetto? Scurindia, l'attacca o niente niente? Quanto si in teatro che vede da scambiare dal battuto in dialetto con chi etter? Riuscì un po' a scarranguetter o niente?
2: Allora, diciamo che io parlo per me, poi Matilde dirà la sua. Io lo capisco. A casa i miei genitori non lo parlano, ma il nonno sì, quindi bene o male, crescendo con lui, anche con lui, una parola di qua, una frase di là, qualcosa lo capisco. E anche leggerlo, perché ovviamente il copione, le battute in bolognese sono scritte in bolognese, quindi anche leggerlo aiuta sicuramente a imparare parole nuove di questa lingua, e insomma fa crescere anche l'interesse. Infatti, ricollegandomi a quello che avevi detto prima, il dialetto tra i giovani noto ovviamente che va a calare, nel senso che non è più parlato come una volta.
0: È stato rovinato anche perché gli slang nuovi hanno rovinato. E quando sento dire bella ves, non esiste la parola ves in dialetto bolognese, bella vec. Vec, ves non esiste, quindi è una trasposizione sbagliatissima che purtroppo le nuove generazioni stanno trasportando in avanti male.
2: E appunto questi spettacoli in dialetto bolognese, oltre che essendo anche interpretati da giovani, sicuramente aiutano nel mantenere viva questa lingua e diffonderla anche appunto tra noi più giovani, che stiamo andando a perdere questa cultura. Quindi ovviamente oltre a sentirlo parlare a casa, doverci recitare anche sicuramente fa entrare più in familiarità con questa lingua diversa da quella che usiamo tutti i giorni.
0: Ma la voglia di utilizzarlo anche quando siete fuori tra ragazzi, non vi viene voglia di parlare in dialetto?
2: Allora, qualche volta capita che non magari dovendo trovare una parola su dei piedi ti viene la prima che hai sempre sentito, o un come dire un non mi viene la parola, insomma un modo di dire, un'interpretazione per esprimere una situazione che insomma non ci stai tanto a pensare, quindi qualcosa che è sempre stato nella tua cultura fin da piccolo. E parlare però è difficile, soprattutto perché magari non tutti riescono a capirlo immediatamente, quindi
0: perché lo dico in diretta, sai in puc bugnisa bulagna l'etterde era in strada Mazar in Muturen, che era un sacco di ciclista che portano la pizza total maniera e tutto il sens contrario. Avete capito cosa ho detto?
3: Sì.
0: Tutto sans contrari. E me li mandava a fare di grogni in dialat, come se e loro non capivano. E mi sono divertito a mandarli a spendere, ho detto anche delle parolacce, ma Mi sono divertito molto, soprattutto mi sono sentito pieno della mia città. È una cosa che non tutti sentono e dispiace, perché in questo modo andiamo davvero a perdere il contatto tra città e cittadino. Quindi qui nasce una logica un po' diversa da ciò che è il nostro argomento di oggi, il teatro. Ma l'importante, caro Rindialato, se no quindi saltate
1: fuori. L'importante è parlare in dialetto, l'importante è mantenere le tradizioni. Io, diciamo, noi come Radio San Lucchino da sempre abbiamo pensato che mantenere la cultura della nostra città, della nostra cultura in senso a 360 gradi, quindi che significa non solo per quello che attiene sempre i principi che abbiamo avuto nella nostra cultura, ma anche quello che attiene all'aspetto veramente linguistico, teatrale, musicale, per la semplice ragione che è un patrimonio da salvaguardare. Volevo dire una cosa importante proprio del dialetto, perché a casa mia, per esempio, quando io ero ragazzo, non si parlava il dialetto, non si poteva parlare il dialetto, perché allora lo parlavano solo le persone di una classe sociale che non era quella dei professionisti. Cioè tu lo capivi, andavi al bar, giocavi con i tuoi amici che parlavano in dialetto, insomma, però non parlavi il dialetto. E poi negli anni si è riscoperta questa cultura, perché è la cultura popolare, la nostra cultura, dove siamo venuti. Bologna poi, tra l'altro, ha avuto da sempre una duplice cultura, la cultura fuori porta e la cultura entro porta. Cioè anche le parole in dialetto sono completamente diverse, certo. E in molti casi, ad esempio nella bassa, ci sono delle parole che sono completamente diverse rispetto a quello che veniva parlato entro porta.
0: Quindi abbiamo diverse trasposizioni, anche degli accenti talvolta.
1: Esatto, ed anche degli accenti, soprattutto nella zona della che va da verso Ferrara, per esempio, c'è una, o come anche verso Modena, sono completamente delle parole completamente diverse. E l'altra cosa carina, secondo me, è un po' questa, sono queste le trasposizioni della vita, perché Gloria Pezzoli, il grande merito di Gloria Pezzoli in questo caso è quello di aver rappresentato ancora una volta uno spaccato di vita bolognese, perché in realtà, come dicevi giustamente Nicolò, effettivamente parliamo di una famiglia, e come anche Matilde ha sottolineato, che ha, come dire, ce ne sono tante di questo tipo, no? Che hanno una lotta interna, quindi tra di loro, tra i componenti della famiglia, sono dei gricci, cioè sono degli usurai, sono delle persone che alla fine non hanno neanche un'anima, no? La loro finalità è soprattutto quello di andare a guadagnare, a dare del denaro in prestito con interessi altissimi, ma poi alla fine di tutto, insomma, ci sono anche dei personaggi quindi positivi, e voi due siete due personaggi positivi in questa famiglia, e rappresenta un po', secondo me, anche quello che è il futuro. Cioè noi dobbiamo vedere sempre il futuro in maniera positiva.
0: Ma te che ti un dal center di Greci net mai trovato la tua vetta?
1: Io conosco
0: me che usciva massata il griciano in Santa Viola. Guarda, lì era un plumano dal 32, proprio non spendiva brisa, perché per guadagnare.
1: Però tu potresti anche, anzi potremmo mettere anche quel brano famoso del plumon
0: al plumon. Adesso lo vado a cercare. Ne approfitto per sottolineare, vista la presenza dei ragazzi, ribadire, faccio una promozione anch'io. Sabato mattina dalle 9 alle 10 c'è la Butaiga dal Dialat, dove farò un po' di dialetto, e poi presto cominceranno ad arrivare anche i cantanti nuovi del dialetto bolognese che si sono esposti nel prossimo concorso. Arriviamo alla conclusione, ragazzi. Il vostro obiettivo, da dove siete adesso? Cosa vedete nel vostro futuro, nella vostra strada artistica?
3: Allora, diciamo che io faccio lavoro e ho studiato una cosa che non c'entra niente col teatro, con l'arte, cioè tutto molto schematico, faccio contabilità, ho lavorato nel mondo del lavoro, quindi tutto ciò che non c'entra, e infatti per me in questo momento il teatro, la compagnia è qualcosa che mi è sempre piaciuto fare, che spero di continuare a fare, che mi diverte e mi permette di mettere qualcosa di me stessa in un'esperienza e imparare sempre di più. Poi non lo so, vedrò dove mi porta. Diciamo che io seguo molto l'onda, mi piace pensare che il destino, insomma, esiste, oltre che un po' di fortuna e scelte consapevoli, e quindi vedremo.
2: Io invece cercherò di continuare a coltivare questa mia passione per la recitazione, sia in ambito teatrale che cinematografico, e cercherò sempre un miglioramento all'interno di quella che sarà la mia performance interpretativa dei diversi personaggi che mi verranno assegnati, perché ovviamente trovarti davanti a qualcuno che non sei, che non ti rispecchia, con cui non condividi quasi nulla, è sicuramente una sfida. Quindi doverci trovare qualcosa di tuo all'interno di qualcosa che in realtà non ti appartiene è una continua sfida, e quindi cercherò di trovare ogni volta il lato positivo di queste difficoltà e migliorare in quello che spero potrà essere il mio lavoro.
0: Beh, ce lo auguriamo davvero.
1: Sì, sono due ragazzi bravissimi. Comunque io volevo ringraziare, quindi sia Matilde Pegoraro, Nicolò Vincenzi, volevo salutare poi con un grande abbraccio, quindi Gloria Pezzoli, Virginia Veratti, Daniela Zanni, Nicolò Vincenzi, ti vedremo presto, Gianni Marani, Bruno Medini, e vi diamo tutti appuntamento la prossima settimana, quindi martedì prossimo alle ore 9 al Deon, e speriamo insomma che siate tanti, quindi a vedere questa compagnia, e mi raccomando, perché davvero è una grande occasione di cultura.
0: Beh, buon tutto ragazzi, in bocca al lupo.
4: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
5: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
4: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
5: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
6: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numus Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. www.numus.it.
7: Telefono 051 26 40 10.
8: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve! E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino 051 439 1689 oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.
9: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
10: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. e si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
11: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la fatta della Maria, così sai, sarà più contenta.
9: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
11: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.

0: la mouquette, cioè, no, è vero che, no, perché tornando a quello che si diceva prima, quando il personaggio da fuori porta andava in centro, che andava dal notaio, dall'avvocato, c'era sempre questo senso di rispetto, si arrivava col cestino con le uova, allora mouquette, vuoi portare da off, però vuoi essere, bisogna che muori sul video il problema.
1: No, non è, si dava del voi, no, sì, si dava del voi. Allora, tra l'altro, la commedia, questa commedia è interpretata col voi, non è interpretata con lei. Il lei è una, l'utilizzo del pronome del lei è tipicamente, come dire, si ha la diffusione soprattutto negli anni 60, negli anni 70. Sì. Prima naturalmente si utilizzava il voi, perché il voi è un pronome di rispetto, no? Questo è rimasto anche nella lingua spagnola. Noi come lingua bolognese in parte abbiamo delle, alcune cose derivano dal francese, molte derivano dallo spagnolo, e anche a Bologna c'era questa situazione. Io mi ricordo proprio all'inizio della carriera, adesso non lo fa più nessuno, che venivano dei signori, dei giovani diversamente, come dire, dei giovani di un'altra età, e portavano effettivamente le uova, portavano il pollo. Io mi ricordo c'era un signore che portò un gallo
0: vivo.
1: Una volta portò un gallo vivo, dice: avvocato, questo è per lei. E io dico: ma cosa? Ecco. Dice, cioè, e mise sul tavolo il gallo. Ho detto: gallo? E vedo, cioè, è un gallo. Ma come un gallo? Dico: guarda, me ne fa, no, ma quello lo mangiate voi, eccetera. E poi intanto portava le uova. Perché? Perché effettivamente il concetto, e tra l'altro l'altra cosa che rimasi e che oltre a darmi del voi, mi chiamava signor avvocato, cioè signor avvocato. Adesso ti chiamano Mario, ti chiamano,
0: sì,
1: avvocato,
0: ormai,
1: ti chiamano,
0: queste distanze non esistono più.
1: Come i miei amici di scuola, Mariolino, ad esempio, alle cose, eccetera. Però ecco, venne questo signore e portò un gallo vivo. E io allora avevo mia nonna, c'era ancora mia nonna, e dissi: nonna, ha portato il gallo, ben portalo qui. E poi non so che fine gli ha fatto fare, però insomma lo potete immaginare. Però era così, insomma, c'era questa usanza che quando tu andavi dal professionista, gli portavi le uova, gli portavi
0: i prodotti della terra che veniva coltivata,
1: tutto, sì, soprattutto l'estate, quando c'era la frutta, naturalmente si mangiava, la famiglia mangiava, no? Questo era importante. Le cose sono molto cambiate, non sono un nostalgico di altri tempi, questo che sia chiaro, però sono cambiate perché naturalmente Bologna non è più quella di una volta. Quindi l'operazione, per esempio, che credo che il comune sta facendo, e non solo il comune, ma anche Radio San Lucchino, di mantenere quello che è la tradizione della lingua bolognese, del cantato anche bolognese, della Filuzzi
0: e delle tradizioni
1: e generale. Della tradizione in generale. Non voglio parlare di tortellini oggi, chiaramente.
0: No.
1: Però anche i tortellini fanno parte, no, del,
0: sì,
1: nostro,
0: sì, hanno la loro deco, come hanno, la tagliatella, come
1: ecco, quindi tutto questo fa parte della nostra quindi cultura. E qui alcuni dicono: beh, insomma, Bologna è una città talmente bella, talmente importante nel panorama nazionale e internazionale, che meriterebbe qualcosa di più. E questo apre una, come dire, un dibattito importante, soprattutto per quella che è la cultura bolognese, per la nostra cultura, perché il teatro dialettale rappresenta solo una delle eccellenze che abbiamo.
0: Bene, senti, visto che abbiamo parlato di cultura, di tradizione, di cose che per essere mantenute costano, i costi stanno sensibilmente aggravando il portafoglio degli italiani, non solo dei bolognesi. E a proposito di costi, la notizia di oggi che si sta guardando di utilizzare le accise mobili sulla benzina è una cosa che lascia un po' interdetti gli italiani, per dire: beh, come, allora sono stati risparmiati dei soldi? E lo impariamo dal telegiornale in un servizio, che ci sono dei soldi per coprire le spese di aumento della benzina e se lo dite adesso?
1: Allora, non è solamente questo, secondo me, non è solo questo. È la cosa più grave che naturalmente, l'abbiamo detto anche lunedì scorso a proposito di quella che è l'inflazione che è arrivata al 4,1%, derivata soprattutto, ahimè, dai carburanti. Il problema qual è? È come sempre che le retribuzioni sono naturalmente fisse, sono bloccate, quindi se aumenta la retribuzione, se aumentasse la retribuzione come era una volta, no? Il discorso della scala mobile, aumentava la scala mobile, quindi aumentava la retribuzione, quindi sulla base di quello che era l'inflazione, e quindi aumentava del 4,1-4,5% e così via. Le cose non stanno così, perché le retribuzioni degli italiani sono sempre congelate, perché dal 2025 al 26 i redditi medi di chi presenta il 7,30 sono cresciuti solo dell'1,1%, e come dicevo nulla è stato fatto soprattutto per gli stipendi.
0: Sì. Quindi c'è una notizia di questa mattina che riguarda il contratto dei medici, che finalmente ha avuto un leggero ritocco, sono annualmente 560 euro lordi in più.
1: Non voglio polemizzare su questo aspetto, perché effettivamente la notizia è vera, è corretta. Però perché hanno aumentato gli stipendi? Perché la maggior parte dei ragazzi, dei giovani medici, stanno andando via dall'Italia. Cioè, il problema è questo, cioè la gente va via. Perché? Perché non offre, non l'Italia, che è un paese meraviglioso, stupendo, non dà quelle garanzie di sussistenza, soprattutto reddituali, per i giovani. Tra l'altro c'è una notizia in controtendenza, poi questo non lo so, però rispetto ai redditi, che in tutte le fasce di età crescono al ritmo dello 0, l'unica che fa segnare incrementi significativi è quella tra 18 e i 30 anni, e c'è un aumento del reddito del 5,7%, briciole rispetto alle vere e proprie necessità. Ma il problema io credo che sia anche un altro, perché poi i ragazzi di 22-23 anni, abbiamo oggi parlato con due giovani attori, Matilde e Nicolò, che è davvero con grandissima forza di volontà, a parte che sono molto bravi, io ho avuto modo di vederli, hanno un grande talento, quindi meritano veramente tutta la fortuna e tutto il successo possibile e immaginabile. Però l'aspettativa di chi vuole fare una professione come quella dell'attore, ecco, parliamoci chiaro, qual è? Cioè, noi tra l'altro a Bologna abbiamo due scuole molto importanti, soprattutto scuole teatrali, ma bisogna andare a Roma, bisogna comunque essere fortunati, avere la possibilità di fare esperienza teatrale, soprattutto mangiare palcoscenico, mangiare la polvere dei sipari, perché se non si fa esperienza, se non si vive il personaggio, se non si studia realmente quello che è questo tipo di arti, si fa molta fatica a vivere e a mangiare.
0: E questo adesso lo è per tutte le professioni, parlavamo l'altro giorno con Mandrillo, si diceva finita la nostra generazione di conduttori radiofonici, non ce ne sono più, perché c'è chi magari si vuole proporre di fare radio pensando di avere subito il successo, bisogna fare degli anni. Io dopo 45 anni che faccio radio devo ancora finire di imparare, e questo purtroppo non viene capito, e soprattutto quando ti trovi delle scuole di radio, perché ne ho viste, ne ho sentite, dove ci sono degli improbabili insegnanti che non hanno fatto ore e ore di trasmissione, che non si sono fatti il culo per 8 anni consecutivi tutte le domeniche pomeriggio, mentre gli altri andavano al mare o in giro, io invece mi facevo le domeniche in radio, nebbia, pioggia, neve, caldo, a stare lì dentro uno studio. Bisogna farsi le ossa per fare poi un mestiere. Chi vuole fare l'avvocato, prima di andare a fare delle cause, tu mi insegni che deve stare lì, guardare, osservare, perdere del tempo, che non è tempo perso, studiare. Questo sì, non succede più, allora io, non c'è più la voglia, si vuole già tutto fatto.
1: Questa mattina, tra le altre cose, sì, abbiamo avuto il piacere di avere due giovani attori, quindi Matilde e Nicolò, che sono un po' l'esempio e rappresentano, non so, la nuova generazione di attori. Il consiglio che posso dare io, che insomma ho fatto anch'io qualche commedia, è quella di studiare. Cioè, alla base di tutto c'è un grande studio, molto spesso uno studio interiore, uno studio a parte del personaggio, ma lo studio, ragazzi, è la base di tutto. Cioè, lo studio non è solamente fare l'attore, ma è lo studio anche fare l'avvocato, fare il medico, fare il ragioniere, fare l'impiegato, qualunque mestiere alla base è necessario studiare. Lo studio è fondamentale, lo studio fa maturare, ma soprattutto ti dà la possibilità di migliorare. Questo credo che sia un punto che non sempre le nuove generazioni lo capisco. Io mi ricordo una volta ho incontrato un famoso professore di diritto costituzionale, tra l'altro è stato anche giudice della Corte Costituzionale, era il giudice Maccarone, famosissimo, insomma, e lui ebbi la possibilità, ero un giovanissimo avvocato, ed ebbi modo di conoscerlo in un convegno, e lui mi disse una cosa del genere. E rimasi, dice: sai, io, lui era molto più grande, era un monumento, no? Era un monumento di sapere.
0: Al dottor Maccarone.
1: Sì, però io ero un giovane, allora non si diventava più avvocati, no? Si diventava procuratori, no? Eri un dottore, capito? Era un dottore, procuratore, ma non eri avvocato, perché dovevi aspettare 10 anni prima di diventare avvocato. Allora, questo qui mi incuteva timore, perché questo qui era un signore un po' grassoccio, no? Che era così, con questi occhiali spessi, che era lì, e io dissi: professore, dottore, avvocato, mi dica qual è il successo, come devo fare? Ah, lui mi disse: ah, guarda, tu sei, potresti essere mio nipote, perché era veramente anziano, e era questo giudice enorme della Corte Costituzionale. Mi disse: sai, il lumicino, mi disse questa espressione, mi è rimasta ancora, no? Il lumicino, e cioè, che significa? Ah, tu non sai quanto ho studiato al lumicino della candela. Cioè, lui praticamente, come aveva studiato durante la guerra, non c'era la luce, spesso andava via con i bombardamenti, e poi successivamente le luci erano fioche, soprattutto di quell'Italia che non c'è più, e lui trascorreva mediamente 7, 8, 9 ore al giorno di studio, per lo studio. E diceva: sai, tu sei un giovane, sei uno studente, adesso sei diventato un procuratore, ma devi studiare, così come l'operaio fa 8 ore in fabbrica, te devi fare 8 ore a studiare, non ci sono mezzi. È così. Quindi questa cosa, io rimasi tantissimo quando mi disse questa cosa, perché non capivo, dice, che significa realmente studiare? Perché lo studio non significa solo approfondire, leggere, apprendere quello che uno in quel momento sta leggendo, sta scrivendo, ma significa proprio lo studio continuo anche su se stessi, cercare di migliorarsi. Credo che questo sia il messaggio più importante un pochino per tutti i giovani, e anche per la nostra Italia. Cioè, i politici mancano un po' dello studio, la politica è superficiale. La superficialità della politica si manifesta proprio in tutte queste manifestazioni, e non è un buon esempio per i nostri ragazzi.
0: Ma manca la scuola di politica, manca, che c'era negli anni 70, c'erano le scuole di partito, c'erano i modi per incontrare le nuove generazioni e fare capire le metodologie anche di come si gestisce una seduta parlamentare. Adesso credo che non lo facciano più, perché vedono gli spettacoli che sono proprio fuori da ogni schema.
1: Adesso abbiamo le trampate, abbiamo naturalmente le trampate, abbiamo queste situazioni complicate, molto da show, queste politiche da show rivolte ovviamente quindi al business, e si è perso un po' quella che è la la sana politica e anche la sana possibilità di poter crescere interiormente. Credo che questa è una cosa davvero importante. Quindi per quello che attiene invece alle nostre, anche alle nostre cose, insomma, per quello che attiene alla, agli aspetti di vita odierna e vissuta, e quindi al diritto, tra l'altro questa mattina volevamo parlare delle, avevamo avuto tutta una serie di richieste per quello che è l'assegno di mantenimento. Molti amici ascoltatori avevano, ci avevano chiamato, la redazione aveva avuto tutta una serie di richieste, soprattutto di ritornare su argomenti come la modifica degli assegni di mantenimento per quanto riguarda le separazioni, per quanto riguarda i divorzi. Ecco, stiamo preparando uno speciale, volevo rassicurare i nostri amici ascoltatori, così come anche sui condomini, già diventando nuovamente questa problematica, soprattutto perché questo a fronte spesso di leggi, di decreti legge che non sempre sono coerenti un po' con la nostra politica finanziaria, molti condomini stanno avendo o hanno avuto problemi soprattutto di verifica e di accertamento fiscale per quanto riguarda i bonus, per quanto riguarda il 110. Quindi è un grossissimo problema, perché allora quando noi dicevamo proprio durante il Covid e soprattutto nella situazione post Covid, soprattutto con il bonus del 110, vi avevamo avvisato, avevamo appunto sottolineato questa possibilità. Beh, insomma, si sta realizzando, ci sono tutta una serie di verifiche in corso da parte dell'Agenzia delle Entrate, soprattutto per quello che attiene chi ha effettuato realmente ha utilizzato quindi i bonus. Sono aumentati naturalmente quelli che sono i valori ipocatastali, e chiaramente chi ha effettuato poi successivamente la vendita dell'immobile ha ottenuto una certa plusvalenza oggi sotto l'occhio del fisco. Quindi questo rappresenta una delle questioni che andremo ad approfondire.
0: Comunque ricordiamo che di questa cosa, se ricordi anche tu, anni fa ne parlavamo, sapevamo che sarebbero arrivati i controlli, perché ricordo in una trasmissione, non mi ricordo se tu o un ospite, fu detto a questo microfono che prima o poi si andrà a verificare, perché un esborso da parte dello Stato di milioni di euro così importante ha bisogno di essere controllato, ed effettivamente adesso si comincia a controllare. Di certo è che purtroppo chi ne paga le conseguenze talvolta sono quei condomini che magari anche in bolletta hanno detto possiamo fare il 110, mettiamo a posto casa, approfittiamone, e adesso magari si trovano a pagare delle cose che non sono in grado di fare. Quindi
1: esattamente,
0: bisogna stare un po' in orecchio.
1: Non solo cercate, ecco, da questo punto di vista di valutare e di dove naturalmente avete usufruito del 110. Poi ripeto, faremo uno speciale la prossima settimana proprio su queste nuove direttive date dall'Agenzia delle Entrate, su chi ha beneficiato del 110, perché potrebbe essere, naturalmente potrebbe avvenire una richiesta di informazioni, ma soprattutto di conoscenza nel caso di chi addirittura ha venduto l'appartamento e utilizzato, e quindi ha avuto una plusvalenza derivata proprio anche dall'utilizzo del 110. Ecco, queste erano alcune informazioni che volevamo dare. Volevamo rispondere ai nostri amici ascoltatori che comunque hanno lasciato messaggi all'interno della segreteria, così come è allo studio, ritorneremo soprattutto con questa rubrica che l'anno scorso ha avuto anche un certo successo, su quelli che sono i tempi
0: in movimento
1: che torneranno
0: prossimamente
1: presto,
0: durante la settimana tra le 13 e le 14. Noi siamo giunti al termine del nostro appuntamento. Ricordo, per le vostre domande all'avvocato Mario D'Arezzo potete scrivere o via mail a redazione@radiosanluchino.it oppure mandare i vostri WhatsApp al 351 3458 800 400 485, oppure chiamare in diretta lunedì mattina dalle 9 alle 10 allo 051 43 45 25. Siamo al termine.
1: Noi ci sentiamo la prossima settimana, lunedì mattina. Naturalmente rinnoviamo e soprattutto ringraziamo i nostri ospiti che ci hanno deliziato soprattutto di una mezz'oretta in compagnia per quanto riguarda il teatro dialettale, e noi ci sentiamo lunedì della prossima settimana dalle 9 alle 10.
0: Bene, io e voi invece ci diamo appuntamento come sempre oggi pomeriggio dalle 16:15 in poi. Buon tutto a tutti, buona giornata. Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
2: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore.

0: Risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15. Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
2: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
0: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito
3: Panirani?
0: Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
2: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
0: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
4: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità.
3: Panirani!
4: A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
0: L'indipendenza è un'esigenza.
2: Panirani ha 120 anni di esperienza.
5: San Luchino Notizie.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: È il giorno del voto finale sulla nuova legge elettorale, con la Camera chiamata a dare il via libera definitivo allo Stabilicum. La seduta dalle 10.30 con le dichiarazioni di voto, mentre la votazione conclusiva è prevista non prima delle 12.30. Il governo ha superato anche l'ultimo passaggio sulla fiducia, quella relativa all'articolo 3, con 228 voti favorevoli, 144 contrari e 3 astensioni. Adesso il passaggio più delicato è quello dello scrutinio segreto. La maggioranza annunciato di aver precettato tutti i parlamentari, compresi i ministri. La premier Giorgia Meloni, parlando dal Med 9 di Spalato, si è detta serena, ma le opposizioni preparano la protesta.
6: È atteso per oggi anche il via libera della Commissione europea alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia nazionale per le spese sulla difesa e l'energia. Il riscontro positivo dovrebbe arrivare a margine dell'Eurogruppo. Secondo quanto trapelato, l'esecutivo comunitario poi proporrà al Consiglio dell'Unione Europea di attivare la NEC, che potrebbe a quel punto andare all'esame dell'Ecofin di novembre, mentre sulla richiesta di flessibilità sulla spesa avanzata dalla Premier Meloni, fonti sottolineano che il patto di stabilità già prevede che si tenga conto dell'impatto di un'inflazione più elevata del previsto nell'esame del rispetto dei percorsi di spesa degli Stati membri.
7: Economia, le borse europee aprono intanto in calo con le tensioni sui titoli di Stato. Il conflitto in Medio Oriente spinge la corsa dei prezzi di petrolio e gas, alimentando i timori di una fiammata dell'inflazione. In calo anche la borsa di Milano. Il primo indice FTSE MIB cede l'1,41% a 49.269 punti.
6: Torna il maltempo sull'Italia, con Roma particolarmente colpita nelle ultime ore con 40 minuti di pioggia che hanno lasciato il segno. Allagamenti sono stati segnalati in varie zone.

0: della città. Tanta acqua accumulata sulle scalinate della linea della metro, soprattutto nel quadrante sud, pendolari in difficoltà Cinecittà e cascate d'acqua riprese anche dai viaggiatori su una banchina della metro a Termini. Negli stessi minuti sarebbe stata chiusa la fermata Manzoni, 120 gli interventi dei vigili del fuoco.
1: È morto il 13enne di San Paolo nel Bresciano, che martedì aveva avuto un arresto cardiaco mentre giocava a calcio con gli amici all'oratorio di Cremezzano. Il giovane era stato soccorso sul campo e trasportato in elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era stato ricoverato in condizioni disperate. Per salvarlo era stato praticato a lungo il massaggio cardiaco, dopo che il ragazzino sarà improvvisamente accasciato. Nonostante i tentativi dei sanitari, le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso.
0: Il calcio: l'Italia di Roberto Mancini sarà testa di serie ai sorteggi delle qualificazioni agli Europei 2028. Il cammino degli azzurri sarà deciso nel corso della cerimonia che si terrà a Belfast, in Irlanda del Nord, il 6 dicembre, e la certezza della prima fascia arriva grazie ai risultati maturati in Nations League. Gli azzurri hanno conquistato 7 punti in 4 partite, mentre la Turchia, ultima nel girone dell'Italia, è ancora a quota zero e non potrà colmare il gap nelle 2 partite rimanenti. Nella peggiore delle ipotesi, dunque, la squadra di Mancini finirà terza nel gruppo 1 della Lega A.
1: È tutto, a più tardi.

0: Almanacco.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Giovedì 8 ottobre 2026 è il 281esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:15 e tramonta alle 18:39. I santi del giorno sono Sant'Abramo e San Giovanni Leonardi. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che l'8 ottobre del 1604 viene avvistata la prima supernova Keplero. Nel 1930 avviene il volo del primo elicottero moderno, a testarlo Corradino d'Ascanio, all'aeroporto di Ciampino. Nel 1958 Arne Larsson, colpito da arresto cardiaco a 43 anni, è il primo uomo a vedersi impiantato un pacemaker, dispositivo elettrico in grado di regolare il battito del cuore. Nel 2001 avviene il disastro aereo di Linate. Un bimotore e un aereo della Scandinavian Airlines si scontrano nella nebbia in fase di decollo all'aeroporto di Milano Linate. 118 le vittime. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che l'8 ottobre del 1994 in Grecia gli azzurri della pallavolo maschile si confermano campioni del mondo, battendo per 3-1 in semifinale Cuba e in finale l'Olanda. Nel 2000 Michael Schumacher vince il campionato mondiale di Formula 1, riportando il titolo iridato alla scuderia Ferrari 21 anni dopo Jody Scheckter. E nel 2009 l'Italia domina i mondiali di scherma in Turchia, vincendo 9 medaglie, di cui ben 4 d'oro. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'8 ottobre del 1976 Riccardo Cocciante è primo in classifica con Margherita. Nel 1979 Mina rilascia il suo 32esimo album, Attila. E nel 1993 Gli spari sopra di Vasco Rossi è tra i brani più trasmessi in radio. Passiamo ai nati oggi, ricordiamo Franco Cosimo Panini, nato a Maranello l'8 ottobre 1931 e scomparso a Modena il 30 marzo 2007. È il re delle figurine che lanciò insieme ai fratelli negli anni 60, facendone un fenomeno sociale e culturale, prima che uno straordinario successo editoriale. Compie 68 anni la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Compie 61 anni Carlo Cracco, cuoco, personaggio televisivo, gastronomo e ristoratore italiano. Spegne 56 candeline l'attore, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense Matt Damon, star del cinema Made in USA. Buon compleanno anche a Simone Bolelli, il tennista italiano tra i migliori doppisti italiani di sempre, compie oggi 41 anni. Spegne 29 candeline l'attrice e cantante statunitense Bella Thorne. E auguri a Ethan Torchio, il batterista dei Måneskin, compie oggi 26 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa l'8 ottobre 2017 del conduttore televisivo italiano Aldo Biscardi. Il proverbio del giorno è: chi non bada al poco, manda la casa a fuoco.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 6.

è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935 Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porretana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it.

0: Divertimondo, appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Sala Cometa Casa dei Campi, via Ponte Albano 29 a Sasso Marconi. Sabato sera alla Cometa si balla con l'orchestra di Tiziano Ghinazzi e sabato 17 ottobre alla Cometa di Sasso Marconi arriva l'orchestra Castellina Pasi. Qui costo entrata 20 euro con crescentine ed affettato. Per sapere di più, per le vostre prenotazioni per la Cometa di Sasso Marconi, Angelo, che risponde al 393 292 3258, oppure Rosanna per la Cometa 393 807 9508. Con gli amici del Falcone di Riale si possono fare dei viaggi meravigliosi. E poi al centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4 a Riale, di Zola Predosa, i grandi tornei di burraco, la ginnastica, yoga, la tombola, i balli di gruppo, l'aiuto compiti dal lunedì al venerdì nel pomeriggio. Falcone di Riale 051 61 66 140 il telefono. Qui il venerdì sera si balla, oltre al ballo anche le crescentine e la gara di briscola. Venerdì sera Davide Ballestri con Cecilia. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7 a San Lazzaro di Savene, il bar è sempre aperto con tante iniziative. Ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno la sera, dal martedì alla domenica il menu cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. In Sala Paradiso, lunedì sera al burraco, la tombola, mercoledì sera, giovedì e domenica pomeriggio. Sala Paradiso 051 45 12 00 il telefono. Questa sera Mary Rinaldi, venerdì sera i balli latinoamericani, sabato sera si balla con l'orchestra di Massimo Budriese. E attenzione, dal 20 di ottobre Filuzzi Mon Amour Festival con la filuzzeria al gran completo. Martedì 20 ottobre ospiti Tiziano Ghinazzi e Stefano Capitani. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Sabato pomeriggio si balla con Moreno, sempre dalle 14.15 alle 17.45. Sala Tulipano 051 51 17 87. Al centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, la scuola di balli di gruppo martedì sera e venerdì mattina, la tombola mercoledì sera e domenica pomeriggio, ginnastica dolce lunedì, giovedì mattina e martedì pomeriggio. Al Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, venerdì sera dalle 20.30 serata di ballo boogie boogie rock and roll con il DJ Angelo, e domenica sera dalle 20.30 si balla con Germano Guidastri. Per entrambe le iniziative ci si può prenotare al 339 526 3705. Arci Benassi, viale Cavina 4, giovedì 15 ottobre 20.30, serata alla Castellina e non solo, Nicola La Terza, Massimo Budriesi, ritmica, e ancora Marco Tagliavini, Gabriele Zaccherini presenta Patrizia Ceccarelli per tutti un trancio di margherita. Prenotatevi da Paolo al 338 58 80 262, prenotatevi da Paolo anche per domenica. Domenica si balla con Roberto Scaglioni dalle 17 alle 22.30, minestrata per tutti intorno alle ore 19.15. Arci Benassi, viale Cavina 4, ingresso per i soci Arci, il bar è sempre aperto, si mangia da martedì a domenica a mezzogiorno, venerdì anche alla sera con possibilità da sport, yoga nelle mattinate di mercoledì e venerdì, ginnastica posturale lunedì e giovedì, iniziative assistenziali, spazio libreria, bocciofila, sala biliardi, le partite del Bologna su schermo gigante, la tombola il venerdì sera dalle 20.30 con fantastici premi. E poi c'è il ballo del mercoledì pomeriggio, il prossimo mercoledì si ballerà con Gianni Olivetta. Qui le prenotazioni da Mary al 338 327 94 93. Sala Arcipelago di Pianoro, Sala Arcipelago di Pianoro, viale della Resistenza 201. Per il ballo dell'Arcipelago l'appuntamento sarà per sabato 31 ottobre con Roberto Scaglioni più cena. Ma attenzione, ci sono tante sagre in questo periodo. Le sagre di ottobre, dal 10 all'11 c'era una volta, dal 17 al 18 funghi e tartufi, e dal 24 al 25 ottobre la grande sagra dei tortellini. Per l'Arcipelago di Pianoro Franco 338 42 17 869. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.

0: primo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza, oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
2: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve. E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.

10:32 minuti primi passati da una manciata di secondi. Siamo di nuovo insieme, di nuovo in diretta. Questa è Radio San Luchino 104.7 www.radiosanluchino.it. Anche il numero di telefono non lo diamo mai e commettiamo anche qualche sbaglio. Allora 051 43 45 25 ancora. Buona giornata.

Barberi, buona giornata. Buona giornata, caro Elio, ti ascolto, ti sento al telefono sempre con molto molto molto piacere. Elio, evviva noi, evviva i nostri bei tempi.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
2: Il negozio di Sole e Luna abbigliamento uomo donna di via Corticella 182/15 riapre e non è l'unica novità. Il negozio di via Corticella 182/15 diventa il centro di promozione permanente dei negozi Sole e Luna di Bologna, con sconti in ogni periodo dell'anno fino al 70%. Andrea è tornato, ti aspetta nello storico negozio di via Corticella 182/15. Sole e Luna abbigliamento uomo donna, la tua boutique low cost.
3: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
4: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
5: State ascoltando Radio San Lucchino.

0: Radio San Luchino. Piace perché piace.
1: Morne la Vanoni con tristezza. Per favore, vai via.

0: 20B 051 50 33 02. Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: San Luchino Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Nell'area dell'Arabia Saudita ci sono attualmente circa 500 militari suddivisi in una task force air e in una task force land. Lo ha detto il ministro della difesa Guido Crosetto rispondendo in un'audizione sull'attacco alla base di Taif e sulla presenza di militari italiani in Arabia Saudita. E ha aggiunto che l'Arabia chiede il nostro aiuto per difendersi da possibili attacchi. Il Pentagono intanto ha dato alcuni giorni fa istruzioni al comando centrale degli Stati Uniti di completare i preparativi per la ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran. Lo riporta Axios citando funzionari americani.
2: Continuano le proteste degli studenti in Francia. Come scrive il giornale Le Figaro, oggi le lezioni sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici sui 3.700 presenti nel paese, secondo le stime provvisorie del Ministero dell'Istruzione di questa mattina. Ieri intanto il primo ministro francese Le Cornu ha spiegato che la rabbia dei giovani coinvolti nelle manifestazioni studentesche non nasce dal nulla. Nessuno può rimanere indifferente alle ansie che esprimono, ha aggiunto, assicurando che le forze dell'ordine non hanno istruzioni di scontrarsi con gli studenti. Ma un'indagine è stata aperta dopo la diffusione sui social di un video che mostra un fuoristrada della Police Nationale a lanciarsi ad alta velocità contro i manifestanti a Dunkerque.
3: Il delitto di Garlasco negli atti depositari con la seconda chiusura delle indagini a carico di Andrea Sempio, unico indagato nell'inchiesta bis sulla morte di Chiara Poggi, fanno nuovamente capolino le gemelle K. Secondo quanto riferito da DN Kronos, ci sarebbe infatti una relazione non firmata di circa 25 pagine, un documento corredato di schemi in cui sono raccolti ordinati i fatti noti e le novità riguardo alle gemelle Stefania e Paola, cugine della vittima, ma anche riguardo ai loro genitori, a partire dalla mancanza di domande sugli alibi fino alla constatazione che nessuna perquisizione, nessuna ispezione è mai stata fatta in casa K.
2: Arriva il maltempo in Italia, allerta arancione in Toscana, mentre gialla in Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli, Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Dopo le forti piogge delle scorse ore, più comuni toscani hanno disposto la chiusura di giardini e cimiteri e alcuni anche la sospensione delle attività didattiche. Nella notte un nubifragio ha colpito anche Roma con oltre 120 interventi dei vigili del fuoco.
3: Il beato Rosario Angelo Livatino è stato dichiarato patrono dei magistrati italiani. In tutte le fasi dell'iter di discernimento e approvazione, i vescovi italiani hanno sostenuto la richiesta del comitato promotore, riconoscendo nella figura del giudice Livatino un modello di riferimento, uno speciale intercessore per quanti ogni giorno amministrano la giustizia. Noto per essersi occupato di numerose indagini antimafia, Rosario Livatino fu assassinato nel 1990 dalla Stidda, organizzazione mafiosa operante in Sicilia, a causa del suo impegno nella lotta alla criminalità organizzata.
2: Lo sport, il Masters 1000 di Shanghai inizia nel migliore dei modi per Matteo Arnaldi. Il Ligure è al secondo turno grazie alla netta vittoria su Bernard Tomic, 6-3-6-1 lo score in appena 53 minuti di gioco. È stata una partita in equilibrio soltanto nei primi game, poi Arnaldi è riuscito a prendere il largo senza difficoltà contro un avversario che ha commesso 29 errori gratuiti. Al secondo turno Arnaldi affronterà il numero 11 del seeding, Taylor Fritz.
3: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
0: L'informazione ritorna come di consueto intorno a mezzogiorno. Dopo l'ora esatta ritorniamo in musica con Achille Lauro, Perdutamente.

0: notte di fuoco d'artificio.
1: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
2: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
3: Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna, telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
2: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
4: Oh Giacomo,
5: cosa c'è?
4: Ma sai che ho scoperto che tutti i giorni su Radio San Luchino c'è San Luchino a piedi.
5: A che ora?
4: Alle 17:20.
5: Bellissimo.
4: Chiacchiere,
5: bello,
4: aneddoti,
5: battesimi, comunioni, cresimi, facciamo tutto.
4: Col dottor si parlerà in giro per Bologna di
5: ci
4: cose.
5: Ci divertiamo da matti, dai.
4: È vero.
5: Dai,
4: tutti
5: dai.
4: I giorni,
5: tutti i giorni,
4: dal lunedì al venerdì.
5: 17:20, vai.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Lucchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Giornata ancora caratterizzata dal maltempo che influisce sulla viabilità nazionale. Allerta meteo arancione sulla Toscana e allerta gialla su altre 11 regioni. Particolarmente colpita dalle perturbazioni è l'area tirrenica con forti temporali e rischio nubifragi e grandine. Prudenza alla guida, ricordiamo che in caso di pioggia i limiti di velocità scendono a 110 km orari in autostrada e a 90 km sulle strade extraurbane. Andiamo alle principali segnalazioni per il traffico. In Lombardia sulla A9 Milano-Chiasso, code a tratti tra Lomazzo su del bivio per la 8 Milano-Varese verso Milano, incolonnamenti anche verso la Svizzera tra Lago di Como e Chiasso. Particolarmente trafficata la 8 Milano-Varese con incolonnamenti a tratti da Busto Arsizio al bivio per la 4 Milano-Venezia verso Milano. Sulla carreggiata opposta, quindi verso Varese, si sta in fila tra Cascina Merlata e Fiera a Milano, proseguendo poi tra il bivio per la 9 e Castellanza e successivamente per lavori code tra Busto Arsizio e Gallarate. Per traffico sulla 4 Milano-Venezia ci sono code a tratti tra Dalmine e il bivio per la tangenziale esterna di Milano e poi dal bivio per la tangenziale est a Viale Certosa verso Milano. Ancora sulla 4 ma in direzione di Venezia per traffico code tra Pero e la barriera di Milano Est e in uscita rispettivamente ai caselli di Dalmine e Bergamo. In Liguria incidente sulla 12 Genova-Livorno tra Chiavari e Rapallo verso Genova. Immancabili le ripercussioni sulla circolazione. 4 km di coda sulla A10 dei Fiori tra Renzano e Genova Pra in direzione del capoluogo Ligure. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Che bella la mattina quando mi sveglio al sole.
1: Che bella la mattina con Bruna Zamboni.
3: Che manda via la notte con un colpo di poi.
4: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
2: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C e via Galliera 31-B, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numus Numismatica Terziani e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C e via Galliera 31-B, Bologna. www.numus.it.
3: Telefono 051 26 40 10.
4: Minuti primi, siamo pronti per Scala Balam, ma noi siamo prontissimi.

0: Simone con Donne Italiane per l'amico Franco subito dopo la pubblicità.
1: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
2: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
1: 051 665 0034.
2: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.
3: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
2: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate, e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 17 91 035 83 17 91.
1: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misura della pressione. Adesso vai in farmacia.
0: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
1: E per la glicemia e i trigliceridi?
0: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici.

0: colpito un autobus uccidendo 12 persone e ferendone 14. Lo affermano le autorità locali, come riporta ucraina Pravda. Continua ad aggravarsi intanto il bilancio dell'attacco russo che ieri ha colpito un palazzo residenziale a Priluki, nella regione ucraina di Cherniv. Questa mattina il bilancio è di 22 morti, tra cui 5 bambini. Altre 54 persone sono rimaste ferite, ha riferito su Telegram il servizio statale di emergenza dell'Ucraina. I raid delle vittime non si fermano. 2 persone sono morte a seguito di un altro attacco russo che ieri sera ha colpito un palazzo nel quartiere di Desniansky di Kiev.
1: Nell'area dell'Arabia Saudita ci sono attualmente circa 500 militari suddivisi in una task force IR e in una task force land, lo ha detto il ministro della difesa Guido Crosetto rispondendo in audizione sull'attacco alla base Taif sulla presenza di militari italiani in Arabia Saudita, e ha aggiunto che l'Arabia Saudita chiede il nostro aiuto per difendersi da possibili attacchi. Il Pentagono intanto ha dato alcuni giorni fa istruzioni al comando centrale degli Stati Uniti di completare i preparativi per la ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran, lo riporta Axios citando funzionari americani.
0: Le accise mobili restano la prima opzione al vaglio del governo, lo ha ribadito Giorgia Meloni, che da spalato al termine del vertice Med9 ha risposto a una domanda sul caro carburanti. Noi, ha detto la Presidente del Consiglio, siamo sempre pronti a intervenire di nuovo. Meloni tuttavia ha sottolineato che sul tema è ancora in corso una valutazione da parte del governo. Ci stiamo interrogando se sia più efficace spendere denaro in questo momento o tenerlo come provvista quando dovessero terminare quelle misure.
1: Intanto, secondo l'Istat, nel 2025 il 29,4% delle famiglie dichiara di aver limitato la spesa per cibo rispetto all'anno precedente, riducendo la quantità o la qualità dei prodotti acquistati. Ma come nei 3 anni precedenti, anche nel 2025 la voce di spesa che le famiglie dichiarano di aver limitato maggiormente è quella per abbigliamento e calzature. Se si escludono quelle che affermano di non aver sostenuto questa spesa, rispetto al 2024 scende anche la quota di famiglie che dichiara di non aver modificato i propri comportamenti di acquisto per beni e servizi relativi a sanità e alla cura e igiene personale.
0: La cronaca: l'attore genovese Davide Jacopini resta ricoverato in terapia intensiva a San Camillo di Roma dopo essere stato colpito con violenza da una persona mentre era su un monopattino. La dinamica esatta che ha coinvolto il 42enne è ancora in fase di ricostruzione e la polizia locale sta analizzando le immagini delle telecamere della zona. La procura ha aperto un fascicolo per tentato omicidio.
1: Lo sport e il basket: dopo le emozioni vissute nella vittoria contro l'Olympiakos, campione in carica, la Virtus Bologna riprende il suo cammino europeo con la trasferta in casa del Bayern Monaco. I tedeschi sono a loro volta reduci dalla finale involata della gara interna persa con il Partizan e andranno in cerca di un pronto riscatto. La sfida tra Virtus e Bayern quindi promette scintille. Attesa in campo anche l'Olimpia Milano nella trasferta di Belgrado, dove i ragazzi di coach Poeta affronteranno un Maccabi Tel Aviv che ha iniziato la sua stagione europea con 3 nette sconfitte.
0: Per il momento è tutto, più tardi.
2: Intorno alle ore 13 il prossimo appuntamento con l'informazione a Radio San Luchino.
3: Sono le 12 e un minuto.
2: Il Molino del Po con la giostra della vita. Pierina, ti abbraccio.

0: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
1: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
2: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna. Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore. Ricordare la tua attività, promozionarla, serve. E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.
3: Franco Bastelli con la gioventù ci accompagna anche alle notizie sulla viabilità.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Ben trovati. Spostamenti di oggi penalizzati dal maltempo che sta interessando gran parte della penisola con piogge temporali accompagnati localmente da vento forte. Diramata un'allerta meteo arancione su ampi settori della Toscana e allerta gialla in 11 regioni. Per quanto riguarda la situazione traffico, segnaliamo code per un incidente sulla A26 dei Trafori tra il bivio per la statale 33 del Sempione e Baveno in direzione Voltri. Sulla A9 Milano-Como Chiasso, code per operazioni doganali tra Como Centro e Chiasso in quest'ultima direzione. Traffico in coda sulla A4 Milano-Venezia per una riduzione di carreggiata tra Peschiera e Somma Campagna verso Venezia. Rallentamenti per lavori in corso sul tratto abruzzese della A14 Adriatica tra Pescara Nord e Pineto nelle due direzioni. Code a tratti sempre per lavori anche tra Val di Sangro e Lanciano in direzione Pescara. A Roma sulla tangenziale est chiusa per un incidente la galleria della nuova circonvallazione interna in direzione San Giovanni. In Campania code per un incidente sulla A3 Napoli-Salerno tra Torre del Greco e San Giorgio a Cremano verso Napoli. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Il negozio di Sole e Luna abbigliamento uomo-donna di via Corticella 182/15 riapre e non è l'unica novità. Il negozio di via Corticella 182/15 diventa il centro di promozione permanente dei negozi Sole e Luna di Bologna, con sconti in ogni periodo dell'anno fino al 70%. Andrea è tornato, ti aspetta nello storico negozio di via Corticella 182/15. Sole e Luna abbigliamento uomo-donna, la tua boutique low cost.
1: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audio protesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.
2: Ci salutiamo qui dopo Roberto Scaglioni, il divertimondo e poi il filuzziere Tutti De. Vi ringrazio per la bellissima mattinata trascorsa, vi aspetto se credete domani mattina intorno alle ore 8.

0: il Divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Sala Cometa Casa dei Campi, via Ponte Albano 29 a Sasso Marconi. Sabato sera alla Cometa si balla con l'orchestra di Tiziano Ghinazzi. E sabato 17 ottobre alla Cometa di Sasso Marconi arriva l'orchestra Castellina Pasi. Qui costo entrata 20 euro con crescentine ed affettato. Per sapere di più, per le vostre prenotazioni per la Cometa di Sasso Marconi, Angelo, che risponde al 393 292 3258, oppure Rosanna per la Cometa 393 807 9508. Con gli amici del Falcone di Riale si possono fare dei viaggi meravigliosi. E poi al centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4 a Riale, di Zola Predosa, i grandi tornei di burraco, la ginnastica, yoga, la tombola, i balli di gruppo, l'aiuto compiti dal lunedì al venerdì nel pomeriggio. Falcone di Riale 051 61 66 140 il telefono. Qui il venerdì sera si balla, oltre al ballo anche le crescentine e la gara di briscola. Venerdì sera Davide Ballestri con Cecilia. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7 a San Lazzaro di Savene, il bar è sempre aperto con tante iniziative. Ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno la sera. Dal martedì alla domenica il menu cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. In Sala Paradiso, lunedì sera al burraco la tombola, mercoledì sera, giovedì e domenica pomeriggio. Sala Paradiso 051 45 12 00 il telefono. Questa sera Mary Rinaldi, venerdì sera i balli latinoamericani, sabato sera si balla con l'orchestra di Massimo Budriese. E attenzione, dal 20 di ottobre Filuzzi Mon Amour Festival con la filuzzeria al gran completo. Martedì 20 ottobre ospiti Tiziano Ghinazzi e Stefano Capitani. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Sabato pomeriggio si balla con Moreno, sempre dalle 14.15 alle 17.45. Sala Tulipano 051 51 17 87. Al centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, la scuola di balli di gruppo martedì sera e venerdì mattina, la tombola mercoledì sera e domenica pomeriggio, ginnastica dolce lunedì, giovedì mattina e martedì pomeriggio. Al Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, venerdì sera dalle 20.30 serata di ballo boogie boogie rock and roll con il DJ Angelo, e domenica sera dalle 20.30 si balla con Germano Guidastri. Per entrambe le iniziative ci si può prenotare al 339 526 3705. Arci Benassi, viale Cavina 4, giovedì 15 ottobre 20.30, serata alla Castellina e non solo. Nicola La Terza, Massimo Budriesi, ritmica. E ancora Marco Tagliavini, Gabriele Zaccherini presenta Patrizia Ceccarelli per tutti un trancio di Margherita. Prenotatevi da Paolo al 338 58 80 262. Prenotatevi da Paolo anche per domenica. Domenica si balla con Roberto Scaglioni dalle 17 alle 22.30, minestrata per tutti intorno alle ore 19.15. Arci Benassi, viale Cavina 4, ingresso per i soci Arci, il bar è sempre aperto, si mangia da martedì a domenica a mezzogiorno, venerdì anche alla sera con possibilità da sport. Yoga nelle mattinate di mercoledì e venerdì, ginnastica posturale lunedì e giovedì, iniziative assistenziali, spazio libreria, bocciofila, sala biliardi, le partite del Bologna su schermo gigante, la tombola il venerdì sera dalle 20.30 con fantastici premi. E poi c'è il ballo del mercoledì pomeriggio. Il prossimo mercoledì si ballerà con Gianni Olivetta. Qui le prenotazioni da Mary al 338 327 94 93. Sala Arcipelago di Pianoro, Sala Arcipelago di Pianoro, viale della Resistenza 201. Per il ballo dell'Arcipelago l'appuntamento sarà per sabato 31 ottobre con Roberto Scaglioni più cena. Ma attenzione, ci sono tante sagre in questo periodo. Le sagre di ottobre, dal 10 all'11 c'era una volta, dal 17 al 18 funghi e tartufi, e dal 24 al 25 ottobre la grande sagra dei tortellini. Per l'Arcipelago di Pianoro Franco 338 42 17 869. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
2: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito Panirani? Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
1: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
2: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
3: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità. Panirani! A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
2: L'indipendenza è un'esigenza.
1: Palmirani ha 120 anni di esperienza.

0: se il tuo prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza. Oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
1: Mammarina, via Risorgimento 53, Reale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina e Capeu Carot.
2: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna, telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
3: San Luchino Notizie.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: La legge elettorale è stata approvata con 200 voti a favore e 146 contrari con il voto finale a scrutinio segreto. Si tratta del terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche apportate dal Senato che avevano introdotto le preferenze con i capilista bloccati e innalzato il numero delle firme richieste ai partiti non presenti in Parlamento per presentarsi alle elezioni. Attacco alla maggioranza di Elish Line. Temete le elezioni, ha detto.
4: Le accise mobili restano intanto la prima opzione al vaglio del governo. Lo ha ribadito Giorgia Meloni che da Spalato al termine del vertice Med 9 ha risposto a una domanda sul caro carburanti. Noi, ha detto la Presidente del Consiglio, siamo sempre pronti a intervenire di nuovo. Meloni tuttavia ha sottolineato che sul tema è ancora in corso una valutazione da parte del governo. Ci stiamo interrogando se sia più efficace spendere denaro in questo momento o tenerlo come provvista quando dovessero terminare quelle misure.
5: Una donna è rimasta uccisa e altre due persone sono rimaste ferite in un attacco con coltello avvenuto in una scuola elementare di un villaggio della Polonia. Riferito la polizia, secondo la quale l'attentatore, un ragazzo di 15 anni, ex studente dell'istituto, ora in custodia delle forze dell'ordine. Secondo quanto riferito dalle autorità, il ragazzo è entrato nell'istituto alle 9 del mattino armato di coltello e ha ferito tre membri del personale scolastico, tra cui la donna di 37 anni identificata dai media come una collaboratrice e il preside che lo ha bloccato. Poco dopo la polizia ha riferito che la donna è deceduta nonostante tentativi di rianimazione.
4: A Pescara invece un sedicenne è stato aggredito.

0: credito durante le attività motorie in un istituto superiore. Secondo quanto riferito dalla dirigente scolastica, un gruppo di 2 o 3 studenti avrebbe raggiunto il ragazzo mentre era impegnato nell'attività sportiva e uno di loro lo avrebbe colpito al volto con uno schiaffo. Il 16enne ha riportato la frattura dello zigomo. Soccorso dal 118 è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Il presunto responsabile è stato sospeso.
1: Dopo una lite, l'amico le ruba la borsa contenente il telefono e per vendetta pubblica sui social un video che la ritrae in atteggiamenti privati. È successo ad Anna Luca Stoldi, figlia 25enne di Asia Argento e Morgan, che ha presentato una denuncia di furto. Le ricerche della Polizia Ferroviaria di Napoli hanno consentito di rintracciare il cellulare nella stazione ferroviaria dove si trovava anche l'uomo. A lanciare l'allarme è stata proprio Asia Argento, che dopo essersi accorta delle immagini su Instagram ha tentato inutilmente di contattare la figlia. A questo punto si è rivolta alla Polizia di Stato.
0: Lo sport: c'è un primo possibile impegno nel calendario di Jannik Sinner per il 2027. Il numero 1 al mondo e 3 partecipanti annunciati al One Point Slam degli Australian Open, l'evento che mette in palio $1 milione australiani in cui si gioca un solo punto per partita. Oltre a Sinner figurano anche Carlos Alcaraz, Coco Gauff e Naomi Osaka. Il One Point Slam è in programma il 13 gennaio sul Rod Laver Arena e vedrà protagonisti 32 giocatori tra tennisti professionisti, giocatori provenienti dai circoli australiani e wildcard. Sinner aveva partecipato alla prima edizione lo scorso gennaio, venendo eliminato a sorpresa dall'australiano Jordan Smith, poi vincitore della competizione.
1: È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Ogni stagione è buona per ascoltare Radio San Luchino.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via D'Agnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
1: E un sans vregeller lui e il bracelet serra più. L'arloi d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02. Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Il tempo passa e quando arrivi lì, dal 1935 Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porretana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it. Ricordare la tua attività, promozionarla, serve! E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.

0: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi: manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
1: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
0: 051 665 0034.
2: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numus Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. www.numus.it.
3: Telefono 051 26 40 10.
4: Passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
5: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate, e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15. Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. 2 flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
1: E un sans braguet l'arlui e il brassalato serra più l'arlui d'amore non va più mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02. Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andare da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
2: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
3: San Luchino Notizie.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Politica in apertura. L'Aula della Camera ha approvato con 227 voti a favore e 164 contrari la riforma della legge elettorale. La maggioranza ha tenuto sul voto segreto. Si tratta del terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche apportate dal Senato, che ha introdotto le preferenze con i capilista bloccati, dopo che a luglio l'emendamento che le introduceva era stato bocciato dall'Aula di Montecitorio e innalzato il numero delle firme richieste ai partiti non presenti in Parlamento per presentarsi alle elezioni.
4: Protesta delle opposizioni in aula alla Camera al momento dell'approvazione definitiva della legge elettorale. I deputati del PD, di Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra hanno esposto vari cartelli con le scritte no all'imbroglio, legge truffa. Le contestazioni mentre il centrodestra applaudiva ed esultava per l'approvazione della riforma. La segretaria del PD Elish Lein, parlando in aula alla Camera, ha affermato: il centrodestra cambia la legge elettorale perché ha paura di perdere.
5: Passiamo alla cronaca. 2 morti sul lavoro in poche ore in zona Sette Camini a Roma. Questa mattina, in un'autofficina in via Rocca di Cave, un lavoratore è morto verso le ore 11. È esploso un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion e il lavoratore è rimasto coinvolto. Nella notte scorsa, invece, un operaio di 25 anni è morto a seguito di un malore improvviso che lo ha colpito nella sede di una multinazionale, sempre a Sette Camini.
4: Lo hanno accerchiato in 2 o 3 durante l'ora di educazione fisica e lo hanno colpito violentemente al volto. Un ragazzo di 16 anni ha riportato la frattura dello zigomo dopo essere stato aggredito a scuola nella sede distaccata dell'istituto Adone Zoli di Atri in provincia di Teramo. Il giovane è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale dove è stato operato dall'equipe medica.
5: Andiamo all'estero. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito malsane e irrispettose nei confronti degli italiani le dichiarazioni del Ministro degli Esteri Antonio Tajani, secondo il quale la Russia potrebbe tentare di influenzare le elezioni parlamentari in Italia il prossimo anno. Mi sembra che si tratti di qualcosa di non proprio sano, ha affermato Zakharova in un briefing citata dall'agenzia TASS.
4: Cambiamo argomento. La vincitrice del premio Nobel

0: per la letteratura 2026 è la poetessa canadese Anne Carson. Lo ha deciso l'Accademia di Svezia, che ogni anno seleziona il destinatario del riconoscimento istituito nel testamento di Alfred Nobel. La scrittrice ha vinto per la sua opera audace e creativa, che in un dialogo giocoso con la tradizione classica ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Tra le sue opere più importanti ci sono Come l'acqua, Vetro, Ironia e Dio e Autobiografia del Rosso.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 80 650.
1: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mamma Rina et Capeu Carot.
0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
2: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
3: Super Trailers, il cinema alla radio.
4: Eleanor!
5: Dal capolavoro di Jane Austen.
4: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
5: Due sorelle, due modi diversi di amare.
4: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
5: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Super Trailers.
6: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
7: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
6: Ogni possibilità inizia con un passo.
7: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
3: Super Trailers.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
9: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
13: Radio San Luchino.

0: Radio San Lucchino, un buon motivo per ascoltare la radio.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso là.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.

14:31. Aspetta che fermo questa che mi era scappata. E allora andiamo con la sigla. Siamo in onda.

Buon pomeriggio a tutti, buongiorno da Mandrino in diretta, Radio San Luchino Bologna. Dalle 15 in poi farò l'intervista con Matteo Di Benedetto della Lega. Prima ovviamente la solita scaletta, musica che non si sente in giro, che può piacere a me, può piacere a voi, io mi auguro che piaccia anche a voi, per l'amor di Dio, anche perché sono qui per questo, e quindi ci divertiamo. E allora, andiamo col primo? Questa è Zafira.

è un po' lungo, dato che oggi siamo a tempi stretti, ne metto subito un altro. Questo è molto commerciale, molto richiamabile.

era un'altra di quelle orecchiabili carine, non sboccata, insomma a me piace, via. Oh!

questa mi piace, carina. Anche questa le taglio, perché come faccio? Sono già i 44, quindi aspetta, tolgo anche questa. Sentiamo un pezzettino di questa.

che ripropongo domani. Passiamo a un'altra. Ho scelto una scaletta oggi, ragazzi, di quelle. Allora, questo è un boogie boogie e rock and roll per gli amici che amano questo ballo.

anche questa è devo perché poi ho le notizie e l'intervista. Allora la tolgo, giuro che domani le rimetto, giuro veramente che sono troppo carine. Ho scelto adesso un pezzo degli anni 90, esattamente 1994. Molti di voi, molte signore che stanno ascoltando, l'avranno ballata in discoteca quando era proprio di moda andare a ballare. È stato un periodo con una ritmica come quella che vi faccio ascoltare. Sentite! Passion! 1994! Vi ricordate Corona e tutte le altre? Yuhu!

cerco di mettere quelle belle che non si sentono sempre, perché se mettessi Corona o altre le sentiamo da tutti. Questa è una di quelle che magari si sente meno.

0: pensate, chi ballava questa a 20 anni ora ne ha 54, ne ho 26 io, quindi cazzo me ne frega, a 20 anni che andava in discoteca ora ne ha 54, sembra ieri. Bene amici, è giunto al 14.51, noi adesso andiamo a sentirci le previsioni del tempo, i fatti di cronaca accaduti questa mattina, ieri stanotte, ieri notte, boh, vediamo.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mamma Rina et Capeu Carot.
3: Meteo, fatti di cronaca.
0: Fatti di cronaca, attenzione, fiumi di Assis, fermi a Danzola e il deposito, a Danzola c'era il deposito di droga. Allora, adesso vado a vedere, maxi sequestro di droga a Danzola, 420 kg di Assis e 6 arresti, il deposito gestito da due insospettabili settantenni. L'operazione è partita da Anzola dell'Emilia, dove gli agenti hanno intercettato un furgone con oltre 100 kg di hashish nascosti in un doppio fondo. Le indagini hanno poi portato nel Bresciano, dove è stato scoperto un deposito con oltre 305 kg di droga di valore a balus. Benessere, da pure avanti, evviva! Futuro con vista presso Salato, le nuove abitazioni a Bologna, si parla di 6.000 euro al metro quadro. Però in certe zone 6.000 al metro quadro, minchia. Omicidio Falan Sal, oggi processo d'appello in tribunale, i genitori del sedicenne ucciso. Passaporti israeliani falsi per valore del per Tel Aviv, per volare a Tel Aviv. Giorgiani fermati tra Bologna e Catania, forse della stessa famiglia. Tragedia dei boschi dell'Appennino, 35 anni, muore durante il taglio di un albero. Traffico, incidenti, mobilità dolce, ecco come sta andando la città 30. Affitta casa a una donna, lei non paga e devasta tutto. hanno perso 5.000 euro, ha lasciato 450 kg di rusco o di rifiuti a due gatti e due gatti abbandonati. Questa donna, vogliamo chiamarla col suo giusto nome, è una stronza. Era tutto per il momento, andiamo alle previsioni del tempo. Cici, torna indietro, bravo, torna indietro che andiamo alle previsioni del tempo, qua, eccole qua.

0: Mannaggia. Dunque, amici, in questo momento ci sono 25 gradi, 17 le minime, cielo parzialmente sereno o poco nuvoloso, attorno alle 20 ci sarà un'altra nuvolosità. Domani, venerdì, cielo sereno o poco nuvoloso, 16 le minime, 21 le massime. Sabato, 15 le minime, 21 le massime, una giornata come quella di domani. Domenica, 13 le minime, 22 le massime, sono tre giorni molto simili, questi venerdì, sabato e domenica. Domani vi dirò come sarà il weekend e l'inizio della settimana prossima. È tutto per il momento, raccomandiamo prudenza, attenzione che a Bologna ci vuole prudenza, perché se vi beccano sono molte salate, quindi fate attenzione. Buon ascolto, questa è Radio San Luchino, anche se non sembra.
1: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi Curo di Te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi Curo di Te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e Mi Curo di Te.
2: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare, perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la

0: 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
1: E per la glicemia e i trigliceridi?
0: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
0: La cortesia è la piacevole conseguenza.
3: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve. E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino 051 439 1689 oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.
4: San Luchino Notizie.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Via libera alla nuova legge elettorale alla Camera. Lo Stabilicum è stato approvato con 226 voti a favore e 164 contrari. Gli italiani potranno scegliere tutto, il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier e di nuovo il proprio parlamentare, ha commentato la premier Giorgia Meloni. Giuseppe Conte invece durante le dichiarazioni di voto ha detto: Meloni sbarra la strada ad altre donne, i capilista potranno essere tutti uomini, complimenti. Ieri l'esecutivo ha blindato l'articolo 3 imponendo la questione di fiducia, ma il dibattito resta infuocato a causa dei nodi più controversi della norma, duramente attaccata dai partiti di opposizione.
5: Dopo i nubifragi sul centro-nord, il maltempo ha colpito in queste ore anche il napoletano, dove si intensificano gli interventi dei vigili del fuoco. A Casandrino è stata tratta in salvo un'automobilista bloccata in un sottopasso allagato. Diverse strade del comune sono sott'acqua. Forti disagi anche nel giulianese e a Forio d'Ischia, dove è stato aperto il centro operativo comunale a causa di allagamenti e di alberi sradicati per il forte vento.
6: Ed El Niño, il fenomeno climatico che vede un anomalo riscaldamento delle acque dell'Oceano Pacifico equatoriale, potrebbe rivelarsi quest'anno come uno dei più potenti dal 1950. Secondo l'Agenzia Meteorologica dell'ONU, il fenomeno si intensificherà ulteriormente prima di raggiungere il picco a dicembre e porterà temperature più elevate in gran parte del pianeta, sommandosi agli effetti del cambiamento climatico. El Niño aveva reso il 2023 il secondo anno più caldo mai registrato e il 2024 l'anno con la temperatura più alta di sempre.
5: Continuano le proteste degli studenti in Francia. Oggi va in scena l'atto quarto delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale, coinvolte molte città tra cui Marsiglia, Nantes, Lione e Lille. A Parigi appuntamento dalle 15 in piazza della Bastiglia. Le lezioni intanto sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici sui 3.700 presenti nel paese, secondo le stime provvisorie del Ministero dell'Istruzione.
6: Il premio Nobel per la letteratura 2026 è stato assegnato alla canadese Anne Carson. Nella motivazione l'Accademia mette in evidenza la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Carson è la 19ª donna premiata, su un totale di 123 onorificenze assegnate nella storia del Nobel. Domani sarà annunciato il Nobel per la pace.
5: Calcio Serie A, 48 ore dalla ripresa del campionato, Christian Kivu perde uno dei centrocampisti più duttili in rampa di lancio, l'inglese Curtis Jones, che ha accusato un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra, che verosimilmente dovrebbero tenerlo ai box per 20 giorni. Fra campionato e Champions il rischio è che possa saltare ben 6 partite. L'obiettivo dello staff medico nerazzurro è quello di provare ad essere arruolabile per il derby del 31 ottobre contro il Milan di Amorim.
6: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: l'ospite di oggi.
1: Antonio Di Benedetto, capogruppo Lega in Consiglio Comunale. Buongiorno, benvenuto. Capogruppo?
2: Matteo,
1: sì, ma cosa ho detto?
2: Antonio,
1: sono un pirla. C'è scritto Matteo Di Benedetto, io leggo Antonio, sono un coglione.
2: Ti piaceva Antonio?
1: Sì, no. Matteo Di Benedetto, benvenuto a San Luchino. Allora, ti vedo sui social, su TikTok, ovunque, assieme a quell'altro di Modena, Robby, che non conosco, ma sento che è molto partecipe alla lotta, tra virgolette, lotta. Insomma, dunque, ti viene detto che è l'opposizione, e quindi, allora, da dove partiamo?
2: Ah, c'è l'imbarazzo della scelta.
1: Dunque, iniziamo dal Trump.
2: Benissimo.
1: Dunque, il Trump, io ho saputo che addirittura in Cina prendono in giro, perché adesso ci sono, hanno inventato delle batterie molto importanti, che un tram non occorrono le rotaie e quant'altro. Poi io non lo so, sarà vero, sarà qui. Fatto sta che comunque Bologna ha il suo tram che sta facendo le prime prove tecniche di sera dal deposito fino a Borgo Panigale, alla Ducati. Devo dire che ieri ero in colonna e ho notato, là posso esprimere un mio, non offendo nessuno, le fermate dell'autobus sono una stronzata che fa paura, è il mio parere, quindi non do la colpa a nessuno, qualcuno le avrà scelte. Sappiate che comunque una volta uno prendeva l'autobus, si riparava perché la pensilina era chiusa, pioveva e prendeva l'acqua solo nel salire sull'autobus. Adesso la prendete comunque, quindi ci sarà la sagra degli ombrelli alle fermate del tram, perché hanno fatto delle pensiline molto moderne ma inutili. Tu cosa dici?
2: Ma si vede che volevano andare da lavorare ai venditori abusivi di ombrelli, non trovo altra soluzione. Comunque, ma
1: viste?
2: Intanto grazie dell'ospitalità come sempre, sottolineo peraltro, faccio l'autospot in parentesi, che la presenza non è solo sui social ma è anche 100% di presenza in consiglio comunale.
1: Certo, ma io ti vedo lì perché
2: chiunque chiama presente e si arriva sul posto a verificare. Sul tram, questo è l'ennesimo piccolo aspetto ideologico, cioè fatte secondo dei criteri estetici, perché qualcuno sono piaciute così, però dimenticandosi la dimensione funzionale, cioè un servizio pubblico deve essere prima di tutto efficace e funzionale rispetto allo scopo che si prepone. La pensilina serve, come hai detto benissimo, a riparare dalla pioggia o dal sole, fatte in questo modo non fa nessuna delle due. Sono magari secondo qualcuno carine da vedere, però non servono a niente, tanto valeva mettere solo il paletto con scritto qui si ferma il tram, almeno risparmiavi dei soldi. Andavano fatte in maniera diversa, come vengono fatte in tutto il mondo tranne che a Bologna, e invece noi siamo sempre gli unici che si sentono i primi, almeno chi amministra si sente il primo della classe e invece fa delle boiate pazzesche. Questo è l'ennesimo caso. In coda siamo in tanti tutti i giorni, la mia paura è che si continui così, spero migliori almeno
1: c'era
2: un po'.
1: C'era Bologna bloccata l'altra mattina perché c'era un tram e un autobus in avaria sulla via Emilia e un tram in avaria nell'altra parte più avanti. Ora non ci si muoveva. Io
2: tu questi temi li devi, queste situazioni le devi pensare quando progetti la mobilità. Se non hai pensato, se la mobilità va in sofferenza e si paralizza con un semplice incidente, vuol dire che hai progettato male l'insieme. E quindi con questo noi continueremo a fare i conti, temo, anche con l'entrata in funzione del tram. E quindi su questo ci sarà molto da fare sulla mobilità di Bologna, chiunque vinca. Mi auguro che vinceremo noi le elezioni, ovviamente, ma sarà un tema su cui dovremo avere a che fare, perché dovremo metterci mano, perché Bologna è paralizzata, lo sarà anche con l'entrata in funzione del tram, anche se mi aspetto e spero che migliori almeno un pochino, visto tutti i sacrifici che i cittadini e gli esercenti hanno dovuto fare, però bisognerà metterci le mani sulla mobilità.
1: Dunque, c'è da dire una cosa, che tranne il bolognese è una persona che gli piacciono le comodità e non cerca di non privarsene. Bene, io ho notato che nel percorso del tram avevano detto che facevano parcheggio, quant'altro non ci sono, sono proprio, allora ti dicono guardi, i parcheggi più avanti c'è una piazzola che è tutta piena, fa niente. Ora, tranne dove ci sono i super e ipermercati di qualsiasi colore, non dico solo Coop, ma dico PAM, dico Esselunga, dove ci sono questi ipermercati ci sono i comodi parcheggi, quindi probabilmente vorranno togliersi dai coglioni tutti i negozi della via Emilia, tutti i bar della via Emilia,
2: purtroppo,
1: tutti i bar di via Corticella e fuori San Donato, in quanto uno mi deve spiegare dove si parcheggia, dove. Ora voi direte, ma mi bu, allora quanti sono quelli che mettono la macchina lì un attimo, entrano, prendono un caffè e se ne vanno? Adesso il caffè lo prendete solo o a casa o in Uffizi, in quelle macchinette come abbiamo noi qui in radio, fine. Perché? Perché non ci si può fermare, perché siete in fila, dico bene?
2: È un grosso rischio, sì, infatti il tessuto commerciale è in forte sofferenza anche dove i lavori sono finiti, proprio per questo, perché quella clientela di passaggio che c'era prima si sta lentamente azzerando e la città sta diventando meno accessibile, è più difficile arrivare in città, è più difficile arrivare dove si vuole andare anche per queste ragioni. I parcheggi li hanno fatti nei capolini del tram, però uno mi deve spiegare se il piano è che devi prendere l'auto, andare alla fine di Borgo Panigale, lasciare l'auto per poi prendere il tram e ritornare verso la città per poi tornare di nuovo indietro fino a Capolinea, scendere e riprendere l'auto, quindi allungare la tua giornata di 3 ore, quelle 3 ore chi te le regala? Il tema dei parcheggi rimane, è un tema su cui per fortuna la tecnologia ci viene incontro, perché è possibile fare parcheggi in verticale sia andando verso il basso sia andando verso l'alto, compatibilmente con quello che è lo skyline della città, cioè basta andare ovunque, non serve andare a New York, anche se li trovi anche a New York, per avere i parcheggi che si sviluppano verso l'alto, compatibilmente, ripeto, con quello che è lo skyline della città. A Bologna si è sempre scelto di non farli, hanno fatto adesso un piano allo Staveco fuori dalle mura, si può fare molto di più e andrebbero fatti diffusi in città, secondo me è necessario, perché va data una risposta sui parcheggi. Molte persone non possono non prendere l'auto perché secondo loro devono prendere il tram, perché per necessità, lavoro, famiglia, salute e altre situazioni semplicemente non possono, hanno bisogno dell'auto, e una risposta queste persone devono averla.
1: Ho letto sul Corriere che dal gennaio ai primi 6 mesi dell'anno hanno chiuso 100 attività tra bar e ristoranti a Bologna. Secondo te perché?
2: Possono esserci tante ragioni, sicuramente il calo della clientela di passaggio di cui abbiamo parlato prima in alcune situazioni ha inciso molto, penso a Corticella, Saffi, San Felice, Santa Viola, Borgo Panigale, anche in una parte della Bolognina ci sono tantissime attività che sono in grande sofferenza. Io ricordo attività anche in San Felice, in Corticella, i cui titolari mi dicevano all'inizio: ma Matteo, te sei troppo pessimista, vedrai che appena finiscono i lavori migliora, che adesso mi chiamano e mi dicono è un disastro, non sappiamo come fare perché il fatturato continua ad andare giù, la gente non si ferma. Questo sicuramente incide. Non penso che sia una questione di calo del turismo, perché i numeri sono ancora buoni in città, sono buoni, e quindi evidentemente manca la clientela di passaggio.
1: Ti faccio una domanda, poi mando la pubblicità.
2: Vai.
1: E mi rispondi,
2: esatto,
1: dopo.
2: Così abbiamo il tempo.
1: Perché secondo te la sinistra vuol mandarci a piedi in tram, invece la destra è più per una moderna, cioè io capisco che però ci sono persone che abitano fuori Bologna e che vengono in città per lavorare, fallimo prendere te la corriera, il tram, oppure il treno, poi il tram, devono alzarsi un'ora prima. Dimmi la tua opinione dopo la pubblicità. Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, tigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina et Capeu Carot.
0: Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
1: Questa è Radio San Luchino e io sono Giancarlo, sto intervistando Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale. La domanda che ho fatto prima della pubblicità è come mai così da una piccola visione la sinistra vuole, anche per il contorno che ha la sinistra, compreso i Verdi o quant'altro, che vorrebbero mandarci solo a piedi o in tram.
2: Ma prima di tutto sfato un mito, nel senso che faccio un mio esempio: io sono un ciclista convinto, mi sposto in bicicletta tutte le volte che riesco e amo andare in bici, quindi non è che la bicicletta è di sinistra e l'auto di destra. La differenza è che chi oggi amministra Bologna, non tutta la sinistra, ma chi oggi amministra Bologna ha un'impostazione di carattere ideologico che vede l'automobile come un nemico, come un problema da combattere e non come un mezzo che, come tutti i mezzi, può essere usato bene o male, e quindi fa la guerra al mezzo. Facendo la guerra al mezzo, però, di fatto la fa ai cittadini che hanno la necessità di spostarsi in auto. E questo è un approccio di carattere ideologico che non guarda la realtà, ma all'ideologia, si basa su quella e non sui fatti per decidere, e quindi in questa guerra però ci finiamo di mezzo noi. Questo secondo me è il tema. E mentre almeno io, ma non solo, abbiamo un approccio più integrale: bisogna potersi spostare in bici ma anche in auto. Se il servizio di trasporto pubblico locale funziona bene, le persone sceglieranno di utilizzare quello, ma deve essere una scelta libera, non può essere imposta con la forza sperando di convincerci. Questo secondo me è un cambio, un approccio diverso alla mobilità. A mio avviso è possibile far convivere tutti i mezzi: auto, biciclette, moto, anche biciclette nuove, quelle grosse che utilizzano spesso i rider. Tra l'altro oggi la giunta ha annunciato che aderirà a una proposta che ho presentato io in questi giorni, cioè di utilizzare quello strumento che serve a verificare la velocità e delle biciclette, quelle nuove elettriche, per vedere se sono modificate, perché teoricamente non potrebbero
1: tantissime
2: andare,
1: modificate,
2: perché non potrebbero andare oltre 25 km orari.
1: Sì, 25
2: a Parma usano
1: l'altro
2: questo
1: giorno
2: strumento.
1: Uscivo da un ristorante in Bolognina, momenti, ma massa, una ragazza che mi ha mandato a fanculo, questa è passata
2: una ragazza
1: a freccia.
2: L'altro giorno che era in scooter ferma al semaforo, una fat bike l'ha travolta, è finita a terra, si è spaccata le ossa delle gambe, il gomito, mano,
1: sono quasi tutte truccate.
2: Esatto.
1: Quasi, eh.
2: Quindi ho detto utilizziamo questo strumento che usano anche a Parma per verificare se è stato modificato o meno, così puoi passare subito al sequestro. L'amministrazione oggi ha annunciato che lo prenderà, quindi bene. Devono però convivere tutti i mezzi, dal pedone all'autobus,
1: certo,
2: alla bicicletta, al motorino, all'auto. Tutti devono potersi spostare come ritengono, e se fai un'offerta di trasporto pubblico locale efficace riesci anche a convincere chi non ha la necessità di spostarsi in auto o chi deve fare quel determinato percorso a utilizzare l'autobus o il mezzo che ci sarà domani col trasporto pubblico locale. Però non è con la guerra che tu risolvi il problema.
1: Tu sei spesso in centro?
2: Ci vado, sì, per lavoro spesso.
1: Allora, volevo chiederti, si riesce a passare da via Rivareno? Perché dove hanno tolto il canale aperto, doveva essere, ci sarà senz'altro una movida, saranno tutti lì a fare gli aperitivi, sarà tutto curato, non c'è odor di merda come qui da noi, nel senso che d'estate il canale, io lo dicevo quando veniva anche il sindaco, tu scopri lì, ma vai a sentire l'odore del canale di merda che c'è quando è in secca o di fianco d'estate. Ora, la movida ha le mascherine, c'è la movida, c'è questa cosa così bella. Io sono passato l'erba più alta del muricciolo che protegge per non buttarsi giù, a parte che uno che si vuole buttare nel canale non si fa niente, perché l'acqua sarà alta mezzo metro. L'acqua
2: sbatte la testa contro lo cemento, più che altro
1: acqua,
2: perché,
1: forse,
2: esatto,
1: dimmi
2: quando va bene acqua, ma
1: allora c'è molta movida lì,
2: i grandi navigli che aveva annunciato l'Epore in questo momento non ci sono, c'è l'acqua putrida che possiamo vedere tutti, non lo dico in spregio al sindaco, invito chiunque non si fidi ad andare a vedere, è acqua putrida, fanghiglia praticamente tutti i giorni, non sta avendo questo circolo. Le attività che prima funzionavano e sono rimaste in piedi nonostante i lavori stanno funzionando come prima, ci sono le attività di ristorazione storiche lì che hanno avuto un po' di sofferenza durante i cantieri, ora stanno andando circa come prima, però non c'è tutto questo giro, non c'è questa ressa.
1: Sai quanto è costato? Guarda la spesa per aprire quel tratto di 150 metri. Quant'è qui?
2: Sì, 150 metri. Il capitolo di spesa specifico su quello non l'ho trovato, l'avevo anche cercato, secondo me siamo in giro intorno a qualche milione. Rientra nei lavori del tram, quindi non è tanto la questione della spesa, perché rientra nel fondo PNRR che emette l'Unione Europea, il debito lo paga l'Italia, non il Comune di Bologna, quindi diciamo non c'è un costo che ha pagato la collettività di Bologna nello specifico per scoperchiare quel pezzo di canale. Infatti non è un tema di costo, ma è un tema di utilità e di realizzazione. Rischia di essere poco utile, non mi sembra tanto un naviglio, poi per carità qualcuno lo può ritenere carino, bisogna recuperare quei 300 posti auto che sono stati tolti a chi vive e lavora nella zona, non è ancora stato fatto, e qui torno sul tema dei parcheggi in verticale, a questo punto che c'è, mi auguro che arrivi questa gran fila di gente che vuole aprire, per ora è stata solo annunciata dall'assessore, ripresa da qualche giornalista coraggioso, però non si è ancora realizzata, speriamo che si inneschi un giro, perché sennò tutti quei soldi spesi non sono serviti a nulla e chi ha sofferto tanto non trae beneficio, al netto del rischio di moltiplicarsi di topi e zanzare.
1: Ti faccio una domanda riguardo al tuo partito. Sì. Il tuo partito quello che si dice in agonia, da dei voti molto alti siamo passati una via di mezzo e adesso avete pochi spiccioli. Ora, secondo te, perché la gente non è più d'accordo a votarvi? La colpa è del segretario, la colpa è di quello che state facendo, che rompete troppo i maroni in giro, la colpa di chi è? Perché fra un po' alcuni dicono che con le prossime elezioni forse sparite, infatti con Calenda non lo so.
2: Ma allora parto da un dato positivo, poi passiamo più nello specifico sulla domanda. Io personalmente godo di ottima salute, perché tutte le politica, perché quando giro per strada le persone mi fermano di continuo per parlare, esporre problemi,
1: sì,
2: nell'ordine delle migliaia. Quindi ho centinaia e centinaia di persone che mi scrivono ogni giorno, comitati, associazioni, imprenditori che mi cercano per provare a risolvere dei problemi, quindi vedo che c'è un ottimo riscontro e anche un riconoscimento del lavoro quotidiano che faccio proprio per affrontare i singoli problemi, senza fare promesse, però proprio andando in concreto. È vero che c'è, non mi nascondo, però è vero che c'è un tema nazionale in questo senso, che può essere dovuto a tanti fattori. C'è il fattore della ciclicità, la politica è fatta di cicli, tu sei la novità, sali, poi quando per una qualunque ragione la gente si stufa della novità comincia a scendere, bisogna capire quando smetti di scendere.
1: Ma sai come nella musica, c'è chi rimane in alto livello e c'è chi con un pezzo un'estate finisce.
2: Cioè, c'è stato,
1: ma ragazzi,
2: Renzi,
1: questo significa incapacità, perché se tu sei bravo rimani in alto, vuol dire che la gente gli hai rotto le balle.
2: Secondo me in politica
1: o ti ritengono incapace.
2: I cicli ci sono per tutti, quindi tutti ciclicamente salgono, e pensa a Renzi che a un certo punto sembrava che non sarebbe mai andato giù, adesso al 2%, pensa ai 5 Stelle che erano arrivati al 33%, la stessa Lega era arrivata al 38% a un certo punto alle europee, Fratelli d'Italia ha raggiunto un picco, adesso comincia pian piano a calare con beneficio di Vannacci, c'è una ciclicità, sicuramente serve un tema, un rinnovamento. In questo momento si sta mettendo in campo attraverso quel nuovo congresso che ci sarà a fine ottobre, sicuramente un rinnovamento sia in termini di classe dirigente generale, perché ci sono dei cambiamenti, ci saranno dei cambiamenti sia anche in termini di linea politica, perché c'è anche il tema della linea politica, perché c'è chi vota per pancia la figura del leader, c'è anche chi guarda la linea politica, quindi c'è anche un lavoro sul tema della linea politica nazionale. L'augurio è che dal congresso esca fuori una linea politica rinnovata in grado di dare novità e di dare respiro. Io faccio il mio a livello locale più che lavorare dalla mattina alla sera.
1: Certo, ma io non sto dicendo che te, ti ho detto prima che ti vedo dappertutto, sì, e ti dai da fare, punto. Sto parlando del tuo partito.
2: Chiaro.
1: Che se aveva dei numeri come lo stesso che hai menzionato, l'ex sindaco di Firenze, ha fatto degli errori molto gravi, e quindi, ecco, secondo te, e te lo ripeto, è colpa di Salvini? È Salvini che non va d'accordo con quello che pensano gli italiani? Ci sarebbero altri nominativi, primo. Secondo, io ho tanti anni che intervisto, è mai possibile che voi a Roma non ve ne freghi niente di Bologna? I candidati che scelgono per Bologna sono sempre stati di una certa ambiguità, tranne il Guazzaloca, che non c'entrava niente con la Lega e che ha governato per una stagione e che probabilmente ha fatto bene o male, l'ha deciso poi la gente. Fatto sta che non arriva un nome importante. Il sindaco deve essere una persona in gamba, deve essere, aver carisma, deve avere i Zebedei,
2: essere conosciuto, girare.
1: Voi avete dei nomi gli altri anni passati che erano di una certa ambiguità. Secondo te c'è un motivo? Là dicono tanto vince la sinistra. Non è vero, non è che a Bologna vince la sinistra, perché a destra non ci sono persone o personaggi con gli attributi scelti per candidarsi a sindaco.
2: Ma allora, parto con la prima domanda, poi andiamo sulla seconda. A mio avviso Matteo Salvini è una persona che ha un grande cuore, ha dato tanto al paese e sta continuando a darlo. Ha intuito la necessità di un ricambio della linea politica e adesso la sta mettendo a terra, quindi secondo me bisogna dare il tempo di realizzare questo cambiamento, di sviluppare la linea politica nuova, e poi su quello ci misuriamo e vediamo che riscontro ha e avrà con la cittadinanza. Io sono fiducioso che un rinnovamento della linea politica come quello che sta venendo attuato anche attraverso il congresso straordinario possa dare nuova spinta propulsiva al partito. E aggiungo sull'altra parte della prima domanda che al momento nessuno ha detto mi candido io segretario, per cui non mi sembra che non c'è la fila, cioè qualcuno si è lamentato, però al netto della lamentela poi
1: sì, ma
2: bisogna proporsi. Sulla seconda domanda,
1: aspetta, prima ti fermo,
2: che è Bologna,
1: tu sei tifoso del Bologna?
2: Sì.
1: Bene, perché hai cambiato allenatore? Se voi non chiamate Salvini non mettete un altro che penso che tu abbia capito che mi riferisco, l'ex presidente della regione Venezia Giulia, se lui
2: del Veneto, dici?
1: Sì, del Veneto, lui è una persona in gamba, ma
2: a lui gli è stato chiesto esplicitamente se voleva candidarsi come segretario e ha risposto di no.
1: Ah, benissimo. Quindi, allora non so che fine facciate voi, perché
2: io sono
1: Salvini,
2: che un rinnovamento della linea politica può dare.
1: Io sento
2: spinta.
1: La gente sono in mezzo. Lascia stare quello che stai facendo te, che è lodevole in questa città di opposizione. Salvini è a livello nazionale il tuo segretario non lo sopporta più nessuno.
2: Ma questo lo dicevano della Lega anche quando era al 38%, però poi la gente lo votava. Il fatto che uno non ti risponde quando ci parli voto Lega spesso anche perché non vuole avere delle rogne, perché tu a Bologna hai delle rogne se ti metti a dire che voti determinati partiti. Invece sono fiducioso che un cambiamento, un rinnovamento della linea politica possa essere molto utile in questo senso e che Matteo Salvini possa dare questa spinta in questa direzione. Tutti quelli che lo vorranno affiancare in questo percorso o che vogliono dare il loro contributo sono ben accetti, ma l'ho detto prima, se poi uno non si candida a segretario non può poi lamentarsi, cioè bisogna che qualcuno dica voglio anch'io portare il mio contributo. Invece mi sembra che l'unico che abbia comunque il coraggio ma anche la forza di spendere la propria vita quotidiana in quel ruolo sia lui, perché è un bel sacrificio ogni giorno stare lì dalla mattina alla sera, dalle 6 di mattina fino all'1 di notte a lavorare, girare tutto il paese, girare ogni comune, girare ogni frazione, ascoltare tutti, cercare di dare risposta a tutti, è un bel lavoro e lui l'ha fatto col cuore per anni e sta continuando a farlo. Sulla città di Bologna,
1: se l'avesse fatto bene non sarebbe ridotto così.
2: Ma non
1: tu
2: è detto, perché
1: hai un bel da dire,
2: perché
1: ricordati,
2: c'è l'innamoramento della gente quando passa l'innamoramento,
1: la gente che giudica. Quella matitina che mette la croce giudicano l'operato di una persona.
2: L'innamoramento non è un giudizio razionale.
1: L'innamoramento.
2: È così.
1: L'amore per chi? Sono talmente innamorati.
2: I 5 Stelle sono arrivati al 33%.
1: È talmente innamorata dei politici
2: sulla base di un giudizio,
1: che la percentuale altissima non va a votare. Ci sarà un motivo?
2: Ci sono tanti motivi. Ah. E magari anche una scelta consapevole di dire uno che non è
1: tanto
2: informato.
1: Sai cosa dicono? Il bolognese, il bugnese, di tot precis, sa va che fare la vuota.
2: Il bolognese gli dico informati, perché se sono disposto anche a mettermi lì a vedere passo dopo passo. Perché
1: ti faccio una domanda.
2: Se mi dici che sono tutti uguali, vuol dire che tu non sai chi c'è, perché se tu mi dici che io sono uguale al consigliere comunale del PD che non ha fatto niente per 4 anni e mezzo, a 3 anni dal voto si sveglia e comincia a fare attività politica istituzionale, ti dico che non è vero, perché starò simpatico, antipatico, perché ho la faccia brutta o per come ha scritto qualcuno Partito Democratico, perché non sono esteticamente gradevole, però dalla mattina alla sera lavoro, ho presentato più di 1000 proposte, quindi non siamo tutti uguali, non possiamo essere simpatici, antipatici, ma non siamo tutti uguali, tutti rubano, non è vero, dov'è che ho rubato? Cioè questo vale anche per tanti colleghi, uno deve avere però la responsabilità di mettersi lì e informarsi, perché in democrazia la responsabilità di noi cittadini in quanto elettori è quella di informarci e dare un voto consapevole. Secondo te il 33% della popolazione che votò 5 Stelle all'epoca era un voto di giudizio razionale? No, era un voto di pancia. C'è una larga parte di coloro che votano di pancia, è legittimo, non è negativo, sto dicendo che però non è detto che sia un voto di giudizio razionale quanto di pancia. Sulla città di Bologna, che era l'altra parte, l'altra domanda che mi avevi fatto, io non sono d'accordo sul fatto che non interessi Bologna. Bologna interessa come tutte le grandi città, c'è un ragionamento in corso tra i partiti per cercare poi di dare una risposta coesa e unitaria alla città. E Guazzaloca c'è stato, poi diciamo di Guazzaloca anche che ha vinto quando una parte di partito della sinistra, non volendo votare la Bartolini, votò Guazzaloca, perché in Bolognina dove ha lavorato, è cresciuto ed è passato meglio vita mio nonno, pace l'anima sua, il centro-sinistra ha sempre preso l'80%, Guazzaloca lì ha preso il 50% più uno, non è che il 30% di persone che votavano partito comunista si sono riscontrate nei valori del centrodestra o hanno visto un civico e hanno detto oddio c'è il civico va bene, perché non è esattamente il simbolo, volevano punire il partito, volevano punire la Bartolini e quindi l'hanno fatto votando dall'altra parte, ma non è che perché ci hai messo il civico tipo foglia di fico non si sono accorti che era il centrodestra. Molti hanno capito che dal loro punto di vista quello è stato un errore politico, non, perché dopo non riavevano il centro-sinistra al potere, quindi non sono state fatte politiche o prebende di centro-sinistra, e quindi non è detto che rifacciano la stessa cosa, cioè di dire punisco il mio partito perché candida uno come Lepore, voto dall'altra parte. Non possiamo ovviamente obbligare nessuno a votare centrodestra, quello che possiamo fare è mettere in campo una proposta il più possibile convincente che dia risposte concrete sui problemi delle persone, e bisogna chiedere anche alle persone di darci fiducia, perché qualunque candidato metteremo avrà qualcosa sempre che non va bene, perché nessuno è perfetto. Il civico non va bene 5 anni fa, il civico non va bene perché non conosce la città, è vero, ma chi è che conosce la città? Un politico. Allora il politico non va bene, ma quello c'ha il simbolo di partito, brutto, antipatico. Conosce la città, cioè sceglieremo un civico, sarà civico, sceglieremo un politico, sceglieremo un politico. Poi bisogna che i tanti scontenti di Lepore abbiano almeno una volta il coraggio di ascoltare che cosa ha da dire, di guardare che cosa ha fatto e di provare per una volta a fare una scommessa diversa. Questo è l'invito,
1: sì,
2: che faccio.
1: Senti, ti faccio una domanda prima della pubblicità.
2: Vai.
1: Che differenza c'è tra l'estrema sinistra e l'estrema destra? Se c'è una differenza, me lo dici dopo la pubblicità. Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: Il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935 Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porrettana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it. Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna, telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
1: Siete all'ascolto di Radio San Luchino, sono Giancarlo, sto intervistando Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega in comune, in consiglio comunale. Ho fatto una domanda prima della pubblicità, ho chiesto se c'è e qual è la differenza fra l'estrema sinistra e l'estrema destra. Ho detto estrema destra perché mi ricordo un mio grande maestro, io ho avuto dei maestri anche se non mi conoscevano, Biagi, che è stato un grande giornalista che si faceva spiegare le cose, lui si faceva capire con tre parole, e Funari, te ricordi Funari? È un grande giornalista che è venuto a mancare diversi anni fa, e Funari, che aveva molto successo in televisione, dice che suo padre gli raccontò al figlio Funari, dice: ricordati, è molto più brutta, sono molto più brutti i fascisti di sinistra che quelli di destra. Ora io non uso questi termini, però uso estrema, estrema. Dimmi te.
2: Ma a proposito di giornalismo, io parto così, che dal fine del 1912 al fine del 1914 il direttore dell'Avanti, che era lo storico giornale del Partito Socialista, quindi di sinistra, in Italia si chiamava Benito Mussolini. Quindi sulla matrice di quella che oggi viene chiamata estrema destra io avrei tanto da dire. Comunque, se intendiamo il fascismo, perché si intende quello, che ha una matrice però socialista e quindi di sinistra, perché viene da sempre figlio, anche magari illegittimo, del marxismo, tra estrema destra e estrema sinistra cambia poco, cioè tra squadristi neri e squadristi rossi, o fascisti neri o fascisti rossi come quelli che vediamo che vogliono menare le mani a volte in città, vedo poca differenza. E noi dobbiamo essere capaci di rimettere la palla sulla democrazia, sul dialogo, sul confronto, sulle idee, invece che sulla violenza.
1: Perché voi non andate a far casino quando c'è un banchetto di sinistra in centro, mentre subite anche dei maltrattamenti quando voi fate un banchetto in centro?
2: Perché ci sono dei fascisti rossi a Bologna, gruppi violenti che hanno come misura di dialogo la violenza. Cioè, basti pensare cosa è successo ieri, 7 ottobre, al netto di quello che uno pensa sul conflitto israele-palestinese, a Bologna ieri della gente ha detto che il 7 ottobre è stato un atto di resistenza e che ogni atto di resistenza è legittimo, cioè dei centri sociali. Questi sono fascisti rossi, questi sono squadristi. Cosa sono capaci di fare domani questi soggetti? Chi viene e spacca tutto a un banchetto non è democratico, è un violento, è un estremista, chiamalo fascista, chiamalo anarchico di estrema sinistra a seconda della matrice ideologica che lo muove, ma sono della stessa pasta, sono non democratici. Noi dobbiamo essere capaci di confrontarci sulle idee invece che squalificare sempre gli
1: volevo
2: altri.
1: Volevo proprio parlare
2: con la violenza.
1: Un attimo di
2: squalificarsi
1: quello.
2: Con la violenza e colpire gli altri con la violenza.
1: Ci sono quei personaggi che sono nei centri sociali, che sono conosciutissimi sia dalle forze dell'ordine, dalla magistratura e dai giudici. Hanno 4-5 mesi fa hanno bruciato macchine del comune, hanno devastato il centro.
2: Ero lì.
1: Eri lì?
2: Sì.
1: Bene. Perché non vengono puliti?
2: Qualcuno è stato individuato e sta rispondendo delle sue
1: azioni.
2: Io sono d'accordo che andrebbero individuati tutti e chiamati tutti a rispondere delle loro azioni.
1: E quelli che hanno individuato cosa dicono?
2: Di fronte a un tuo collega,
1: io non c'ero.
2: Di fronte a una tua collega quella sera io sono stato anche rincorso, perché mentre stavo tornando a casa mi hanno riconosciuto e un gruppo di loro mi ha rincorso e voleva ammazzarmi. Quindi questo sono tutto tranne che democratici, sono violenti. Sicuramente lì, diciamo, da quello che ho capito, peraltro lo scontro si è sviluppato su Piazza Roosevelt in una via in cui c'erano anche poche telecamere funzionanti, non è stato facile riconoscere i responsabili delle perché poi qual è il tema? Devi trovare quello che ha lanciato il sasso, devi trovare quello che ha menato le mani. Diversi sono stati individuati e stanno rispondendo delle loro azioni in tribunale. Vanno ancora di più riconosciuti, individuati, che mai rispondere alle loro azioni, sono d'accordo.
1: Tu che sei dentro la pulizia, che ragazzi sono? Perché questi hanno anche bruciato delle macchine del comune, hanno devastato dei negozi che non c'entrano niente con quella che era la dimostrazione. Ora, tu puoi dimostrare che è legittimo, è giusto fare shop, è giustissimo se hai delle cose, ma bruciare e devastare una città perché?
2: Già.
1: Allora, non sono certo del Partito Democratico, perché sarebbero matti bruciare delle macchine. Allora, questi soggetti che tu avrai visto in giro, che tipi sono?
2: Sono gente che è cresciuta evidentemente indottrinata, imbevuta di ideologia, che pensa che trova lo scopo della sua vita nel perseguimento di una dimensione ideologica come fosse una religione, e quindi in questa dimensione religioso-ideologica si cerca il senso della sua vita, e quindi a quel punto la violenza diventa un modo per realizzarsi. Questo sono, e sono quindi evidentemente hanno dei problemi di tanto tipo, sociologico, psicologico.
1: Ma come vivono? Chi?
2: Secondo me vivono male, perché uno che vive sempre.
1: Sono sponsorizzati.
2: Uno che vive. Quello è un tema. Sicuramente tante realtà. Di centri sociali da cui poi magari viene fuori qualcuno che va in piazza, magari non quello che fa violenza, ma qualcuno di quello che va in piazza viene dai centri sociali che ricevono anche soldi pubblici. Poi non riesce a individuare chi è stato o non è quello che ha usato la violenza, però ci sono anche loro in piazza. Tanti magari vivono sulle spalle dei genitori o più sulle spalle della famiglia o sulle spalle della società, perché poi oggi se tu decidi di non lavorare c'hai il sussidio, hai tante cose.
1: Bene.
2: Per fortuna c'è chi ne abusa per poi darsi a questo tipo di situazioni qui.
1: Ti faccio una domanda prima della pubblicità, vedi che non ce ne accorgiamo, ma mancano 10 minuti alla fine.
2: Chiacchierare con te e con voi è sempre bello, quindi il tempo passa in fretta.
1: Ti faccio una domanda con tre risposte.
2: Olè.
1: Tu hai detto che sei in mezzo alla gente. Mi dici tre cose che la gente ti chiede che non riuscite a fare per una vostra negligenza o perché puntini puntini. Mi dici tre cose che invece non riesci a fare, che si lamentano dell'attuale sindaco e assessori o quant'altro. Tre difetti vostri e tre difetti della sinistra. È chiaro? Hai capito la domanda? Bene.
2: Sì.
1: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mamma Rina et Capeu Carot.
4: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
5: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Ricordo che siete all'ascolto di Radio San Luchino, sto intervistando per gli ultimi 10 minuti Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega. Ho fatto una domanda prima della pubblicità, lo dico per coloro che sono messi in ascolto in questo momento, ho chiesto tre difetti che ha la Lega che si lamenta la gente e tre difetti che ha il PD e si lamenta la gente. Ho detto solo PD perché c'è la coalizione, che allora lì andiamo a tirar fuori dei difetti. Aspetto solo che vengano non solo il sindaco, che ha un rapporto molto buono, ma aspetto che vengano gli altri della coalizione, perché ho delle domande molto interessanti da fare. Spero che vengano, nonostante io non dico subito a chi ascolta, io non faccio degli scritti con le domande che farò nell'ora di trasmissione. Di Benedetto lo sa, viene sempre qua. Io improvviso le domande perché rappresento chi? I normali cittadini, quelli che si fanno un mazzo così dalla mattina alla sera, o quelli che lavorano in un ufficio, quelli che ascoltano e magari non hanno la possibilità di confrontarsi con voi. Tutte, però io preparare prima delle domande non l'ho mai fatto in 50 anni che intervisto. Punto. A chi non va bene, stia fuori da Lussio, che me mi sbat. E adesso vengo
2: a esatto, te. Rimanete fuori dall'uscio, così c'è più spazio anche per me, che vengo invece sempre molto volentieri a rispondere alle domande che anche sul momento.
1: Dimmi
2: allora. Allora sì, come Lega, ma in realtà la gente quando ci parla come centrodestra, cioè dice sempre voi dovete, inteso come alleanza di centrodestra.
1: E cosa vi dicono?
2: Ma diciamo tre cose. La primo nel merito, tanti si lamentano molto del fatto che non siamo capaci, poi faccio dei distinguo, di parlare di ambiente, quando invece l'ambiente, il riscaldamento, uno se ne accorge anche soprattutto d'estate nelle piazze dove ci sono le isole di calore, è un grande tema che tocca la nostra vita quotidiana. È vero, non del tutto, nel senso che in realtà proposte in materia ambientale ne facciamo tantissime, io penso di averne presentate una cinquantina tra una cosa e l'altra, e evidentemente bisogna lavorarci di più. Sono convinto che l'ambiente e anche il tema del caldo in estate debba trovare anche maggiore spazio nel programma elettorale. È un impegno anche che prendo, quello di lavorare perché sia sempre più incisivo, perché è la vita di tutti i giorni. Ne parliamo magari sotto alcuni aspetti in maniera disaggregata rispetto e non collegandola direttamente al tema ambientale, perché qualcuno pensa che il tema ambientale sia di sinistra e quindi non si vuole lasciare spazio a, invece secondo me dobbiamo essere capaci di presentare ancora di più proposte strutturate in materia ambientale, perché è un tema, così come noi appunto la città calda d'estate, e facciamo tantissime proposte, dobbiamo essere capaci di metterle a sistema, approfondirle ancora di più e dare una risposta strutturata su questo, perché la gente ce lo chiede, intanto soprattutto d'estate te lo dicono, te lo chiedono, hai il nonnino che chiama dicendo ma non riesco più ad andare in piazza perché fa caldo, è la vita di tutti i giorni, ma non solo, non è solo quello, perché poi l'abbiamo visto quest'estate, è morto un ragazzo che faceva la guardia giurata in Piazza Maggiore, è morto un ragazzo rastignano mentre lavorava, proprio come colpo di calore. Dobbiamo lavorare su questo tema. La seconda è, in tanti ci criticano il fatto che sembra, anche qui dico sembra, che non facciamo proposte ma solo critiche. Secondo me su questo dobbiamo lavorare molto, sulla parte ribaltando la dimensione comunicativa, nel senso che di proposte ne facciamo migliaia, cioè le proposte presentate in questi anni sono in ordine delle migliaia da parte di tutto il centrodestra. È vero che emerge di più la critica, forse perché la critica piglia anche di più in termini di diffusione, dobbiamo essere più capaci di lavorare meglio sulla parte propositiva anche in termini soprattutto di comunicazione, cioè raccontare quella che è la nostra visione della città, raccontare come vogliamo migliorare la vita di tutti i giorni dei bolognesi, perché le proposte ci sono, le abbiamo, dobbiamo avere il coraggio di tirarle fuori, non solo meglio, ancora di più, non solo dire l'Epore amministra male, perché questo i bolognesi lo sanno già, ma anche dire come vogliamo amministrare noi e farlo capire. Il terzo punto che tutti dicono, l'hai detto tu prima, e ormai è una delle domande ricorrenti tutti i giorni, anche oggi in diversi me l'hanno chiesto, è chi candidate? Perché il candidato deve girare, deve avere il tempo di farsi conoscere da tutti, se ci sono dei difetti di superarli, se ci sono, ecco, e su questo è vero, dobbiamo muoverci, dobbiamo andare diciamo a trovare la quadra definitiva che metta d'accordo tutti sulle figure valide che ci sono, per poi correre spediti, perché il candidato sindaco deve avere il tempo di girare strada per strada, parlare bolognese per bolognese, esercizio commerciale per esercizio commerciale, venire in radio, andare in TV, andare sui giornali, ma andare soprattutto a parlare con ogni singola persona in ogni singola strada. Questo deve fare, perché dovrà convincere tante persone disilluse e scontente del centro-sinistra che è possibile votare centrodestra senza ritrovarsi marziani.
1: Ma la politica dovrebbe fare queste cose sempre, invece lo fate,
2: io sono d'accordo,
1: invece lo fate la maggioranza. La maggioranza lo fa solo, no, la maggioranza,
2: vero,
1: dico,
2: vero,
1: dei
2: vero,
1: politici, si fa trovare dentro i supermercati, al bar che ti offre il caffè, prima delle elezioni, dopo non ci caga più nessuno, viva Dio.
2: In tanti lo fanno, sono convinto che
1: allora,
2: bisogna fare diversamente, sono promotore di un modello diverso.
1: Io 50 anni che lo sento dire che la politica deve stare più vicino alle persone.
2: È uno slogan, lo usano tutti.
1: Ah, sì,
2: però sono convinto che su questo si possa lavorare, quindi trovare il candidato sindaco per dargli il tempo di girare, farsi conoscere dove non è ancora conosciuto,
1: e poi
2: di portare la proposta strutturata che ci sono concrete.
1: I difetti della giunta.
2: Difetti della giunta che ha fallito totalmente, non è stata in grado di dare risposta sulla sicurezza e penso che non le voglia dare, nel senso che la linea politica l'ha detta Coalizione Civica, non l'ha detta il Partito Democratico, quindi il Partito Democratico, che magari potrebbe dare risposte sulla sicurezza come fa in altri comuni, a Bologna non le vuole dare. È una scelta politica, cioè fine, punto. Sulla mobilità, come dici tu, perché non sta riuscendo a trovare un modo e non troverà un modo per far convivere tutti quelli che sono i mezzi che utilizza la gente per circolare, perché c'è una guerra ideologica all'automobile su cui non vengono meno. Questo si traduce non solo nella mancanza di parcheggi di cui abbiamo parlato, che vengono anzi tolti e ridotti sistematicamente, ma anche nel quando tu, per esempio, prima parlavo con alcune persone che mi chiedevano perché in quella via, in quella rotonda, e ci sono una corsia a tre, ci sono due corsie o tre corsie e poi la strada si riduce in un imbuto in una singola corsia quando arriva la rotonda. È fatto apposta per rendere più scomodo circolare in auto e per creare più ingorghi. Questa è una scelta politica, evidentemente hanno preso questa direzione. Il terzo tema su cui hanno fallito, a mio avviso, che in tanti glielo dicono, è l'ascolto della città, perché ogni volta sistematicamente prendono una decisione e poi dopo dicono alle persone che si devono adeguare. Faccio un esempio anche interessante, sul tram è emblematico, perché cosa hanno fatto scegliere i bolognesi? Il colore delle carrozze, rosso oro, è ridicolo. Cioè, se questa è la concezione di partecipazione che hanno, ed è questa, non sanno cosa vuol dire ascoltare i cittadini. Ora stanno cominciando ad ascoltare, a girare, perché come dici tu siamo qualche mese dal voto, quindi si sono svegliati. Ma sul fatto che sono recidivi faccio anche l'esempio dello stadio, che magari è una scelta buona, ma l'hanno fatta e poi l'hanno comunicata dicendo ai cittadini faremo partecipazione, vi ascolteremo. Ma cosa partecipi e ascolti? La decisione l'hai già presa. Poi non entro nel merito giusta o sbagliata, perché il Bologna ha bisogno di uno stadio, ha bisogno di poter fare investimenti, ha bisogno di risposte. Io avrei lasciato la squadra, avrei permesso alla squadra di costruire il proprio stato di proprietà, come accade in tutte le altre città, ma evidentemente il comunismo latente in amministrazione non concepisce che la squadra possa essere proprietaria dello stadio, quindi vuole fare sti mezzi magheggi. Però anche lì è stata una scelta presa e fatta, e dopo è andato dalla cittadinanza a dire adesso dialoghiamo. Ma cosa devi dialogare?
1: Senti, ti faccio l'ultima domanda.
2: Vai.
1: A proposito dei rincari di questi periodi, in tutta Europa c'è casino, si è dimesso il primo ministro spagnolo, bruciano e fanno di tutto in Francia perché ci sono stati dei problemi. In Italia tutto tace. Siamo rincoglioniti o aspettiamo che qualcosa cambi?
2: Ma allora, Sanchez è caduto sulla casa, cioè ha scelto politicamente di far cadere il governo, perché il suo pacchetto di misure sulla casa è stato respinto dalla sua stessa maggioranza, e quindi ha fatto un calcolo politico di andare al voto prima per poter dire è la destra che non vuole le case, invece che dover spiegare cosa è successo a Ceuta. E quindi ha fatto cadere lui il governo, perché è caduto sul voto della casa. In Francia il tema è quello delle scuole, che ha lanciato tutto il casino che stiamo vedendo in questi giorni. A Bologna c'era a Bologna, buonasera, in Italia evidentemente, perché il governo governa bene, viene da rispondere, no, perché secondo me c'è uno spirito in Italia in questo senso più democristiano, si cerca sempre di arrivare a un compromesso, di trovare una forma di dialogo, siamo meno abituati a andare allo scontro, e secondo me non è necessariamente fisico, e secondo me non è necessariamente una cosa negativa. Abbiamo avuto dei periodi con gli scontri fisici in passato, non è stato bello. Secondo me, se si riesce a trovare in una dimensione maggiormente democratica, per carità, è democratica anche la protesta, ma se ci si riesce a sedere al tavolo e trovare un compromesso positivo per la risoluzione dei problemi, secondo me è meglio. Poi io stesso ho fatto tante manifestazioni, probabilmente ne farò ancora anche in futuro. Quando ci si riesce a sedere al tavolo e trovare una quadra, è una cosa positiva. In Italia, per esempio, appunto, l'ENI ha dato il via al tema del blocco dei prezzi del carburante, fissando un tetto a 1,99. È stata una misura efficace, perché poi tutte le altre tutti gli altri
1: cose efficaci non conta niente, perché io stamattina leggevo il diesel 2,56 più o meno, e quindi
2: sulla benzina hanno messo il tetto, quello è benzina. E gli altri hanno seguito,
1: ci sono slogan che se si risparmiavano di fare, se la destra risparmiava di fare, era meglio, perché se tu prometti
2: e sono d'accordo
1: quando prendi per il culo la gente, non è giusto.
2: Sono d'accordo, guarda,
1: ma questo tutti
2: sono d'accordo. Ricordati, guarda quello che mi hanno insegnato
1: quando è andato, ha preso molti voti il Movimento 5 Stelle. Io se registravo quello che dicevano qua anche fuori dalla diretta o anche in diretta, in diretta ci sono registrazioni sul Partito Democratico, ti veniva la pelle d'oca. Quello che, quando uno promette, come diceva Totò, guarda, non è cambiato niente, te lo faccio sentire e finiamo
2: qua.
1: Ti dico
2: questa cosa,
1: quando
2: sono entrato in politica mi hanno detto non fare promesse che non sei in grado di mantenere.
1: Guarda,
2: secondo
1: me
2: è un insegnamento
1: questo
2: giusto.
1: È un film degli anni 50.
6: Siamo a noi piuttosto. Io non ho sovvenzionato un partito per romantiche nostalgie, io ho fatto un investimento che mi deve fruttare.
7: Ah sì?
6: In Parlamento 3 voti possono essere determinanti per salvare un governo. Ora noi applichiamo il do ut des.
7: Ma no, perbacco, che trovata, eh? Che chi l'avrebbe ripensato? Il do, il...
6: Do ut des.
7: Sì. Oh, dico, questo do adesso, do esso, dove si trova?
6: Io ti do 3 voti a te e tu mi dai 3 appalti a me.
7: Ah sì, già, senza contare che a Rocca Secca ci sono degli ottimi terreni comunali che attraverso il suo prestigio noi possiamo comprare per pochi soldi.
8: Scusate la mia ignoranza in questa specie di politica, ma io so che il deputato deve fare gli interessi dell'elettore, di colui che gli ha dato la fiducia.

0: Da.
1: Prometta fogne porrete contatto, ho tagliato perché sono già le 16. Anni 50, cambia quel? Te lo chiedo in bolognese. Cambia quel?
2: Dobbiamo essere capaci di non promettere cose che non siamo in grado di mantenere. So che è faticoso perché è molto più facile dire sì sì, ti farò avere la casa, ti farò quello, ti faccio avere quella fermata dell'autobus, ti faccio avere quella fermata del treno, ti faccio avere questo, ti farò riapro la stazione, sì sì sì, io piuttosto che faccio alcuni esempi concreti di promesse che a me hanno chiesto. Perché mi prometti questo? Perché secondo me dobbiamo avere il coraggio di non fare promesse che non siamo in grado di mantenere. Mi auguro che questo accada anche con il nostro futuro candidato sindaco di centrodestra, e non faccia mai promesse che non è in grado di mantenere, perché poi una volta che vai a amministrare devi mantenere.
1: Caro Matteo, io ti ringrazio, ti do l'appuntamento alla prossima volta e continua a lavorare e fare una buona opposizione come stai facendo.
2: Grazie, magari domani amministreremo.
1: Amici, noi abbiamo terminato, l'appuntamento è per domani, sarà solo musica, non ho l'intervista, aspetta, vi dico la prossima, martedì Daniele Ara, del Partito Democratico, parla molto adagio e si capisce molto quando parla, è molto lento.
3: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
4: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
5: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
6: Il negozio di Sole e Luna abbigliamento uomo donna di via Corticella 182/15 riapre e non è l'unica novità. Il negozio di via Corticella 182/15 diventa il centro di promozione permanente dei negozi Sole e Luna di Bologna, con sconti in ogni periodo dell'anno fino al 70%. Andrea è tornato, vi aspetta nello storico negozio di via Corticella 182/15. Sole e Luna abbigliamento uomo donna, la tua boutique low cost.
7: San Luchino Notizie.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Sono molte le reazioni politiche dopo l'approvazione della legge elettorale da parte della Camera, dove è passata con 227 voti a favore e 164 contrari. A chi sperava di vedere il centrodestra diviso, oggi rispondiamo con i fatti, ha scritto sui social la presidente del Consiglio Meloni. Siamo uniti, compatti e determinati a portare avanti gli impegni presi con i cittadini. Dure le proteste delle opposizioni dopo il voto. In aula sono comparsi i cartelli su cui campeggiavano le scritte legge truffa, no all'imbroglio. Con Meloni, meno sanità e più armi.
8: Tragedia sul lavoro in un'officina in zona Casal Monastero a Roma. Un uomo è morto a causa dell'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi e le manovre di rianimazione, per lui non c'è stato nulla da fare. Nella notte scorsa invece un operaio di 25 anni è morto a seguito di un malore improvviso che lo ha colto nella sede di una multinazionale, sempre nella stessa zona della capitale.
9: Respinta la richiesta di una nuova perizia psichiatrica sollecitata dal difensore di Francis Kaufman, il cittadino americano accusato del duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda di 11 mesi a Villa Panfili, avvenuto nel giugno del 2025. Il processo prosegue ora con la requisitoria del PM il 26 ottobre e la sentenza attesa per il 5 novembre. Per i giudici non sussistono allo stato elementi idonei a sostenere la necessità di disporre di un nuovo giudizio sulla capacità processuale dell'imputato.
8: Momenti di paura oggi a Torino, dove un tram è deragliato dopo essersi scontrato violentemente con un furgone in corso Einaudi, finendo per abbattere anche un albero che divide la carreggiata e sfiorando un'altra auto parcheggiata.

0: sul controviale attiguo. Il terribile incidente è avvenuto poco prima delle ore 9, causando anche il ferimento di 4 persone, le cui condizioni fortunatamente non sono gravi, sono state assistite dai sanitari in codice verde.
1: È stato un suicidio collettivo la causa della morte di 3 sorelle britanniche poco più che trentenni, residenti a Londra e nate da una famiglia di origine caraibica, annegate nel maggio scorso nelle acque di fronte a Brighton, dopo essersi lanciate da un pontile a tarda sera, vittime di una vicenda seguita con grande emozione dai media. A certificarlo è il responso legale di un coroner, secondo cui Jane Adetoro, di 36 anni, Christina Walters, di 32, e Rebecca Walters, di 31, si buttarono volontariamente in mare l'11 maggio, tutte insieme.
0: È la poetessa e saggista canadese Anne Carson a vincere il premio Nobel per la letteratura 2026. Poetessa, saggista, traduttrice, è nata il 21 giugno 1950 a Toronto, in Canada. È autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro. Professoressa di lettere classiche, è esperta in particolare di Saffo ed Euripide. Tra i suoi libri pubblicati in Italia, Come l'acqua ed Era una nuvola. È rimasta sorpresa ma molto felice, ha riferito l'Accademia svedese. Domani il Nobel per la pace.
1: È tutto. Al prossimo aggiornamento.

0: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
1: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito Panirani? Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
0: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
1: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
2: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità. A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
1: L'indipendenza è un'esigenza.
0: Palmirani ha 120 anni di esperienza.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
0: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve. E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.
3: Buon pomeriggio con Radio San Luchino.

Il pomeriggione di Radio San Luchino continua da qui con Mauro Malaguti per un'oretta. Buon pomeriggio, benvenuti all'ascolto del pomeriggione che come sempre ci accompagna in questa fascia oraria fino alle 17.15, 17.30 circa, guardando un po' a tutto ciò che c'è intorno a noi, dalla musica all'informazione, dalle curiosità ai piaceri della vita, come quello di ascoltare Miss Italia, la canzone di Dito nella Piaga che apre la nostra scaletta di oggi.

0: Smith.
1: Brava Margherita, simpatica, brava e anche bella. Sapete che ho guardato un servizio dove Dito nella Piaga era Margherita, senza trucco, senza niente, e posso garantirvi che è proprio una bella ragazza, oltre che anche simpatica. Insomma, un personaggio che potrebbe farsi valere ancora di più, oltre a ciò che sta facendo dopo essersi fatta conoscere insieme al rettore qualche annetto fa, e poi con molti single, tra cui quest'ultimo, Miss Italia, che abbiamo appena ascoltato. Standing ovation quindi per Miss Italia, standing ovation per Vasco Rossi, che ora ascoltiamo nella sua omonima canzone, a cui farà seguito Biagio Antonacci con Non vivo più senza te, qui da Radio San Luchino.

0: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi: manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
1: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
0: 051 665 0034.
1: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna, telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.

0: Bentrovati, buon giovedì 8 ottobre con il GR delle buone notizie. Una grande spedizione scientifica nei fondali di Linosa è partita da Catania. La nave di ricerca Gaia Blu del CNR è impegnata in una campagna oceanografica attorno all'isola di Linosa. Un gruppo di ricercatori esplorerà fondali ancora poco conosciuti, compresi vulcani, sottomarini, canyon e comunità di coralli profondi. L'obiettivo è realizzare una mappa dettagliata degli habitat marini dell'area. Conoscere meglio questi ambienti è fondamentale per capire quanta biodiversità si nasconde sotto la superficie del Mediterraneo e per poterla proteggere in futuro. I satelliti aiutano a studiare la vegetazione. Il CNR partecipa alla missione spaziale europea FLEX, dedicata allo studio della fotosintesi delle piante. I dati raccolti dallo spazio possono aiutare gli scienziati a capire come funziona la vegetazione su scala globale e come le piante reagiscono ai cambiamenti ambientali. È un esempio di come la ricerca spaziale non riguardi soltanto l'esplorazione dell'universo. I satelliti possono diventare strumenti preziosi anche per comprendere meglio ciò che succede sulla Terra. In Europa crescono le pompe di calore. Nei primi sei mesi del 2026 le vendite di pompe di calore in 12 paesi europei sono aumentate dell'11%, raggiungendo circa 1,16 milioni di unità. La crescita è particolarmente interessante perché riguarda una tecnologia che permette di riscaldare gli edifici usando elettricità e in molti casi riducendo il ricorso diretto ai combustibili fossili. La ricerca italiana guarda la medicina del futuro. A Roma si prepara un grande appuntamento dedicato alle scienze della vita. Il 13 e il 14 ottobre ricercatori, imprese, istituzioni, investitori, innovatori si incontreranno per discutere di nuove tecnologie e applicazioni nel settore della salute. Tra gli argomenti ci saranno ricerca biomedica, innovazione e nuove tecnologie. Occasioni di questo tipo servono soprattutto a creare collegamenti tra chi fa ricerca nei laboratori e chi può trasformare quelle conoscenze in strumenti concretamente utilizzabili dai pazienti. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio San Lucchino. Ti colora le giornate.
2: Cosa è normale per te?

Giorgia che sta concludendo la sua normale avventura su X Factor, normale perché secondo me dopo 3 edizioni è diventato un po' un testimonial di grande qualità, soprattutto per la sua simpatia, la sua leggerezza, insomma è brava sia come cantante che come conduttrice. Giorgia è un'artista completa, come lo è Laura Pausini, come lo è Elisa, come lo sono tanti personaggi che si dedicano non solo all'arte primaria ma anche a tutto ciò che è contorno, e Giorgia lo ha fatto semplicemente. Come semplicemente è il titolo della canzone che ascoltiamo ora da Sara Toscano. Io

pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
1: Radio San Luchino. Piace perché piace.

ormai è diventata una canzone revival. Con Marco Masini in Disperato abbiamo riaperto il pomeriggione del giovedì, dove cambiamo ora nuovamente ritmo e ci dedichiamo a qualche cosa di un pochino più divertente, spensierato, rilassante, come Reggae Night, Jimmy Cliff, e a seguire, prima del GR, Rhythm of the Night, splendido successo di Corona.

0: all'arnica, arrichitola a centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 17 91 035 83 17 91.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.
0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
4: San Luchino Notizie.
5: Un saluto dalla redazione.
6: Con 227 sì, la Camera dà il via libera alla nuova legge elettorale. La maggioranza, nonostante i timori della vigilia, passa alla prova del voto segreto. Una risposta con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, scrive la Premier Meloni. L'opposizione in aula protesta con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa. Il leader di Più Europa Maggi evoca i ricorsi alla Consulta. La battaglia si sposta nei tribunali, dice. Confronto sulla data del voto. Pazzolari parla di giugno, ma Tajani dice Forza Italia vuole arrivare a fine legislatura.
5: Passiamo alla cronaca. In un'autofficina a Roma un operaio è morto dopo l'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. La vittima stava riparando il mezzo pesante quando si è udito un forte boato, poi l'onda d'urto che ha colpito l'uomo. E nell'area industriale di Prata di Principato Ultra, Avellino, un operaio della provincia di Salerno è precipitato da 13 metri mentre era impegnato nello smontaggio di pannelli solari. Un cedimento e la morte sul colpo.
6: Ora gli esteri. Gli Houthi hanno annunciato di aver colpito con un missile l'aeroporto di Re Khalid al-Riyadh in Arabia Saudita. L'attacco, ha scritto su X il portavoce militare Yahya Saleh, ha avuto successo e ha causato danni e l'interruzione del traffico aereo. Il governo saudita ha poi annunciato che i detriti caduti dopo l'intercettazione di un missile balistico hanno causato danni materiali a un asilo e a un complesso medico.
5: Il morbillo sta mettendo in difficoltà gli Stati Uniti e in particolare la Pennsylvania. Qui sono oltre 970 i casi confermati in diverse contee, con quasi 200 ricoveri e 5 decessi associati alla malattia, tra cui quelli di 2 neonati e 3 adulti che non erano vaccinati. Questo è il bilancio della situazione emergenziale iniziata ad aprile scorso nello Stato americano, come riportato anche dal Washington Post. Proprio data la situazione, risulta in aumento la richiesta di vaccinazioni. Ad agosto sono state somministrate oltre 49.000 dosi, quasi il doppio rispetto a ad un mese qualsiasi.
6: Torniamo in Italia. Scuole chiuse per allerta meteo arancione in molti comuni della provincia di Napoli domani. I sindaci stanno emanando le ordinanze che impongono la sospensione delle lezioni negli istituti di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati. Tra i centri che già hanno comunicato la chiusura deplessi, anche Giuliano in Campania, Torre del Greco, Portici ed Ercolano. A Napoli città il sindaco Gaetano Manfredi ha disposto la chiusura dei cimiteri e dei parchi pubblici, ma non delle scuole.
5: Tennis, c'è un primo possibile impegno nel calendario di Jannik Sinner per il 2027. Il numero uno al mondo è tra i partecipanti annunciati al One Point Slam degli Australian Open, l'evento che mette in palio $1 milione australiani, in cui si gioca un solo punto per partita. Oltre a Sinner figurano anche Carlos Alcaraz, Coco Gauff e Naomi Osaka. Il One Point Slam è in programma mercoledì 13 gennaio sulla Rod Laver Arena e vedrà protagonisti 32 giocatori, tra tennisti professionisti, giocatori provenienti dai circoli australiani e wild card.
6: È tutto, al prossimo aggiornamento. We'll be right back.

Poesia, lo sai, una poesia di una trentina d'anni fa, e che arriviamo pian piano al termine del pomeriggione odierno, riaperto con il giornale radio delle 17, e con i nostri consigli, tra poco l'informazione sul traffico, poi la pubblicità e il duo Torri con la loro passeggiata quotidiana qui su Radio San Luchino. Radio San Luchino, dalla quale Mauro Malaguti si congeda da voi, vi ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento alle 19 con Scalabalà. Buon tutto a tutti! Yes.

0: something I want to talk about.
1: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
2: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. Commercia in negozio online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numus Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. www.numus.it.
3: Telefono 051 26 40 10.
4: E se il tuo prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza. Oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
5: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
6: Bentrovati, circolazione al momento scorrevole lungo la rete autostradale del territorio. Sull'E45 Orte Ravenna si viaggia su carreggiata ridotta per lavori tra il bivio per Borello e quello per Montegelli in direzione Orte, fino al prossimo 16 ottobre. Rimane chiusa anche l'entrata e l'uscita dello svincolo di Borello. Sull'A14 Adriatica, chiuso questa notte dalle ore 21 alle 5 il tratto tra il bivio per la 1 Milano-Bologna e quello per il raccordo di Casalecchio verso Ancona. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
7: Buon pomeriggio con Radio San Luchino.

0: a piedi, passeggiata radiofonica con il duo Torri.
1: E buon pomeriggio, ben ritrovati su Radio San Lucchino, a San Lucchino a piedi, una passeggiata per la nostra città guidata, si fa per dire, da Cristiano e Giacomo.
2: Bello,
1: del
2: guidata,
1: dotto.
2: Guidata, fai,
1: sì,
2: fai...
1: ma sembra che abbiamo il codazzo di
2: no,
1: gente che ti deve dire le cose.
2: Guida Bologna, possiamo fare, poi è business questo.
1: Ieri abbiamo un attimo sforato, ma volevo finire il discorso di come si chiamava, perché fa ridere, il posto dove abbiamo fatto lo spettacolo la scorsa settimana.
2: Siamo andati dove?
1: Villa...
2: No, non dirlo.
1: No, dico.
2: Non lo dire. Non lo si può dire anche perché è un posto mezzo privato, mezzo pubblico.
1: Sì, però mi faceva ridere. Il nome, diciamo, una serie famosa negli anni '80, la serie più famosa negli anni '80 dove c'è JR. Ho detto tutto.
2: Ecco.
1: Avete capito?
2: Si quella
1: di villa, così, vabbè.
2: Bellissimo. Ci siamo divertiti tanto, abbiamo mangiato molto bene.
1: Fantastico.
2: È stata una cosa divertente. Grazie al duo Torri. Lo dico io perché. No, ci hanno scritto tra l'altro anche gente di Modena che comunque ci ascolta anche a Modena. Come si fa?
1: Eh beh, penso che ci siano, beh, noi in FM non so fino a dove arrivi,
2: non lo so,
1: mi cogli impreparato.
2: Qua siamo analfabeti, io Cristiano, quindi chiediamo veni
1: però oggi
2: a Radio San Lucchino.
1: Una bellissima passeggiata che io amo tantissimo questa via.
2: Questo ti ricorda il tuo...
1: Il mio passato, il mio, dove sono cresciuto,
2: la giovinezza.
1: Che è via San Felice, tra l'altro rinnovata e riaperta da qualche mese, e quindi io c'ero già passato, però
2: coi binari, c'eri già passato coi binari,
1: esatto,
2: c'è anche... che ci passi, che non è ci passi col tram,
1: c'è ancora il mio medico, pensa, in via San Felice, vado ancora qui anche per le ricette,
2: è più facile che muore prima te,
1: per le ricette che prendo delle vabbè io, ma sì, prendo troppe di quelle pillole lì che servono a fare una cosa,
2: no, però, non va bene, non va bene. Dopo
1: perché mi hai portato, perché Giacomo tu mi hai portato qua in via
2: San Felice? Perché qui c'è un negozio che è qui più avanti che si chiama Tabù.
1: Ma porca miseria, ma già ci ho passato l'infanzia Tabù.
2: Lo so.
1: Modellismo, giochi,
2: lascia,
1: soldatini.
2: Lui lascia.
1: Lo so.
2: Mannaggia la miseria,
1: lui chiude la
2: dopo 44 anni, il titolare ha già detto che dice basta, il
1: che
2: negozio
1: che...
2: di modellini va chiuso.
1: Questa purtroppo è la realtà dei piccoli negozi anche specializzati, perché...
2: Perché lascia lui?
1: Lascia perché evidentemente non ha possibilità di dare, ha raggiunto l'età pensionabile
2: e dice grazie,
1: e non ha possibilità di dare il negozio.
2: Però noi abbiamo sognato su quei modelli.
1: C'è un altro negozio molto simile, storicissimo, in via Battistelli.
2: Dov'è?
1: Che è sempre una laterale di via San Felice, è un negozio storicissimo che c'è ancora dentro l'antico proprietario che ormai, cioè, non lo sposta,
2: bellissimo,
1: cioè veramente è un idolo.
2: Bravo, che tiri
1: un
2: fuori
1: idolo,
2: queste robe.
1: E anche lui ha lo stesso problema, mi diceva che insomma, lui vuole arrivare fino alla fine perché è la sua vita,
2: certo, ma anche la nostra, perché noi su quei modellini abbiamo giocato degli anni,
1: sì,
2: degli anni, e
1: abbiamo... io ho avuto
2: tra
1: un
2: l'altro qualcuno ce l'ho ancora,
1: appassionato di modellismo, anch'io ho qualcosa di dipinto a mano. Sì, ma una volta ho dato ai miei figli e l'hanno rotto. Vabbè, insomma, è stato. Avevo vinto un premio con un diorama, cioè un insieme, una scena.
2: Non è una bestemmia?
1: No.
2: Ma è semplicemente.
1: E non è neanche un cantante, perché adesso. Vabbè, ragazzi, buon fine settimana, abbiamo sforato anche oggi, non so cosa dirvi.
2: Buona domenica.
1: Buona domenica e buon San Petronio.
2: Sì.
1: No, San Petronio l'abbiamo già passato,
2: no,
1: scusami,
2: no,
1: cosa c'è adesso?
2: No,
1: Halloween. No, vabbè,
2: buon
1: ne parleremo. Va bene, ciao a tutti.

0: gli angeli fanno la ola.
1: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audioprotesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota. Hai omella testa, le make vaga misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
2: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
1: E per la glicemia e i trigliceridi?
2: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
1: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
2: La cortesia è la piacevole conseguenza. Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
1: San Luchino Notizie.
2: Buon pomeriggio e benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale. Un pomeriggio di lavoro si è trasformato in una tragedia. Ieri pomeriggio un terribile incidente per un operaio albanese di 35 anni in località Rasora, nel territorio comunale di Castiglione dei Pepoli. L'uomo, dipendente di un'azienda specializzata nella manutenzione del verde e nel taglio degli alberi, era impegnato nella movimentazione di alcuni tronchi quando si è verificato un incidente che gli è costato la vita. Si stavano tagliando alberi e trasportando legni. Per facilitare la movimentazione di tronchi lungo un pendio, gli operai avevano predisposto una teleferica dotata di un sistema di funi e carrucole. Il boscaiolo stava sistemando alcuni tronchi quando sarebbe stato colpito da un pezzo di legno. L'impatto lo avrebbe fatto precipitare lungo il pendio in un dirupo sottostante. Una sequenza drammatica che avrebbe provocato lesioni gravissime al lavoratore. La fune avrebbe formato un'ansa sul terreno e il 35enne si sarebbe trovato all'interno di questa porzione di cavo proprio nel momento in cui il sistema veniva nuovamente messo in tensione. La fune, tendendosi improvvisamente, lo avrebbe stretto con una forza tale da provocare lesioni devastanti e a livello proprio mortale. Un furgone con un doppio fondo costruito per nascondere la droga, migliaia di euro in contanti e un mazzo di chiavi che ha condotto gli investigatori fino a un deposito nel Bresciano, gestito da una coppia di insospettabili settantenni, ha creato questa nuova situazione dove sono stati 420 kg di hashish sequestrati e arrestate 6 persone, tra cui una coppia di settantenni incensurati. Questo è un nuovo colpo al traffico di stupefacenti. Secondo le stime della polizia, l'hashish avrebbe potuto fruttare all'organizzazione criminale circa 5 milioni di euro una volta immesso sul mercato. Nella giornata di lunedì, due fratelli di Anzola sono stati pedinati e uno dei due è stato visto salire su un furgone. Si è tentato di bloccare questo furgone pensando che ci potesse essere una transazione illecita in atto. E questo fratello, italiano, ha cercato di fuggire. Aveva con sé del denaro ed è stato bloccato anche in maniera rocambolesca, anche perché il furgone non è stato facile bloccarlo. All'interno di questo c'era un doppio fondo artigianale dove è stato rinvenuto un contenitore di stupefacente, oltre 100 kg di droga, di hashish, insieme a una somma di contanti altrettanto significativa. La Guardia di Finanza ha portato a termine una maxi operazione sullo sfruttamento di badanti. Le indagini hanno portato all'arresto di 29 persone con 101 denunce e 95 perquisizioni in varie città italiane. Il gruppo operava in varie città, in Trentino, in Calabria, in Emilia Romagna e anche a Bologna. L'ANSA ha disposto la diffusione della notizia parlando che la maggior parte dell'operazione è stata condotta dalla procura di Bolzano. A capo del sodalizio due cittadine georgiane che avevano il compito di reclutare connazionali e favorirne l'arrivo in Italia in clandestinità. Le lavoratrici erano poi allocate in abitazioni messe a disposizione da un italiano e da lì inviate a lavorare presso ignare famiglie in giro per l'Italia che cercavano badanti o collaboratrici domestiche. In tutto si tratta di oltre 100 donne georgiane alle quali venivano affidati falsi documenti con dati anagrafici differenti dalla realtà. Tale stratagemma ha consentito al gruppo criminale di eludere le stringenti regole per l'assunzione di cittadini stranieri e i limiti imposti annualmente dal decreto flussi. Le badanti spesso venivano private dei propri documenti e subivano il trasferimento da una famiglia all'altra in base alle convenienze della rete, senza essere in alcun modo interpellate. Le famiglie che assumevano le lavoratrici erano ignare del meccanismo e rassicurate dalla formale assunzione mediante un'agenzia di collocamento al lavoro di Merano, gestita da due cittadini italiani. Siamo al termine, l'informazione torna alle 18 dalla redazione di Roma. A più tardi.
0: State ascoltando Radio San Lucchino.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: em sap esbreguer l'arlui i el braçalat en serra piu. L'arlui d'amor en va piu, mo confaglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02. Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa

0: Divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Sala Cometa Casa dei Campi, via Ponte Albano 29 a Sasso Marconi. Sabato sera alla Cometa si balla con l'orchestra di Tiziano Ghinazzi. E sabato 17 ottobre alla Cometa di Sasso Marconi arriva l'orchestra Castellina Pasi. Qui costa entrata 20 euro con crescentine ed affettato. Per sapere di più, per le vostre prenotazioni per la Cometa di Sasso Marconi, Angelo, che risponde al 393 292 3258, oppure Rosanna per la Cometa 393 807 9508. Con gli amici del Falcone di Riale si possono fare dei viaggi meravigliosi. E poi al centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4 a Riale, di Zola Predosa, i grandi tornei di burraco, la ginnastica, yoga, la tombola, i balli di gruppo, l'aiuto compiti dal lunedì al venerdì nel pomeriggio. Falcone di Riale 051 61 66 140 il telefono. Qui il venerdì sera si balla, oltre al ballo anche le crescentine e la gara di briscola. Venerdì sera Davide Ballestri con Cecilia. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7 a San Lazzaro di Savena, il bar è sempre aperto con tante iniziative. Ristorante self-service tutti i giorni a mezzogiorno la sera. Dal martedì alla domenica il menu cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. In Sala Paradiso, lunedì sera al burraco, la tombola, mercoledì sera, giovedì e domenica pomeriggio. Sala Paradiso 051 45 12 00 il telefono. Questa sera Mary Rinaldi, venerdì sera i balli latinoamericani, sabato sera si balla con l'orchestra di Massimo Budriese. E attenzione, dal 20 di ottobre Filuzzi Mon Amour Festival con la filuzzeria al gran completo. Martedì 20 ottobre ospiti Tiziano Ghinazzi e Stefano Capitani. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Sabato pomeriggio si balla con Moreno, sempre dalle 14.15 alle 17.45. Sala Tulipano 051 51 17 87. Al centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, la scuola di balli di gruppo martedì sera e venerdì mattina, la tombola mercoledì sera e domenica pomeriggio, ginnastica dolce lunedì, giovedì mattina e martedì pomeriggio. Al Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, venerdì sera dalle 20.30 serata di ballo boogie boogie rock and roll con il DJ Angelo, e domenica sera dalle 20.30 si balla con Germano Guidastri. Per entrambe le iniziative ci si può prenotare al 339 526 3705. Arci Benassi, viale Cavina 4, giovedì 15 ottobre 20.30, serata alla Castellina e non solo. Nicola La Terza, Massimo Budriesi, ritmica. E ancora Marco Tagliavini, Gabriele Zaccherini presenta Patrizia Ceccarelli per tutti un trancio di Margherita. Prenotatevi da Paolo al 338 58 80 262. Prenotatevi da Paolo anche per domenica. Domenica si balla con Roberto Scaglioni dalle 17 alle 22.30, minestrata per tutti intorno alle ore 19.15. Arci Benassi, viale Cavina 4, ingresso per i soci Arci, il bar è sempre aperto, si mangia da martedì a domenica a mezzogiorno, venerdì anche alla sera con possibilità da sport. Yoga nelle mattinate di mercoledì e venerdì, ginnastica posturale lunedì e giovedì, iniziative assistenziali, spazio libreria, bocciofila, sala biliardi, le partite del Bologna su schermo gigante, la tombola il venerdì sera dalle 20.30 con fantastici premi. E poi c'è il ballo del mercoledì pomeriggio. Il prossimo mercoledì si ballerà con Gianni Olivetta. Qui le prenotazioni da Mary al 338 327 94 93. Sala Arcipelago di Pianoro, Sala Arcipelago di Pianoro, viale della Resistenza 201. Per il ballo dell'Arcipelago l'appuntamento sarà per sabato 31 ottobre con Roberto Scaglioni più cena. Ma attenzione, ci sono tante sagre in questo periodo. Le sagre di ottobre, dal 10 all'11 c'era una volta, dal 17 al 18 funghi e tartufi, e dal 24 al 25 ottobre la grande sagra dei tortellini. Per l'Arcipelago di Pianoro Franco 338 42 17 869. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.
0: Buon pomeriggio, sei su Radio San Luchino.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Il negozio di Sole e Luna abbigliamento uomo-donna di via Corticella 182/15 riapre e non è l'unica novità. Il negozio di via Corticella 182/15 diventa il centro di promozione permanente dei negozi Sole e Luna di Bologna, con sconti in ogni periodo dell'anno fino al 70%. Andrea è tornato, ti aspetta nello storico negozio di via Corticella 182/15. Sole e Luna abbigliamento uomo-donna, la tua boutique low cost.
2: Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna. Telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
3: San Luchino Notizie.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Sono molte le reazioni politiche dopo l'approvazione della legge elettorale da parte della Camera, dove è passata con 227 voti a favore e 164 contrari. A chi sperava di vedere il centrodestra diviso, oggi rispondiamo con i fatti, ha scritto sui social la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Siamo uniti, compatti e determinati a portare avanti gli impegni presi con i cittadini. L'opposizione in aula protesta con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa. Il leader di Più Europa Maggi evoca i ricorsi alla Consulta. La battaglia, dice, si sposta nei tribunali.
4: E nella manovra il governo mette a disposizione dei comuni circa 1 miliardo di euro per 4 emergenze: minori stranieri non accompagnati, assistenza scolastica, studenti con disabilità, energia, 112.000 assunzioni per polizia locale.

0: dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico eseguito dall'equipe di neurochirurgia a seguito del trauma cranico riportato durante l'aggressione. È stato aggredito da un occupante di un veicolo di passaggio mentre passeggiava con un monopattino.
1: Al via i primi cortei in diverse città della Francia per il cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca che agita il paese a 7 mesi dalle elezioni presidenziali del 2027. Il ministro dell'istruzione ha annunciato l'intenzione di presentare entro qualche giorno un piano d'urgenza per la sostituzione degli insegnanti, tra i principali problemi invocati dagli studenti nelle piazze di Francia. Manifestazioni oltre che a Parigi anche a Marsiglia, Lione, Bordeaux e Nantes.
0: Krista Pike è in piedi e cammina in ospedale a poco più di una settimana da quando è sopravvissuta a 2 iniezioni letali durante una fallita esecuzione in Tennessee. Lo ha dichiarato alla BBC Stephen Farrell, avvocato del collegio difensivo della Pike, e ha spiegato: mi è stato riferito che dal punto di vista fisico la situazione è complessa, le braccia sono gravemente lesionate e non riesce a usarle molto.
1: Cambiamo argomento. Una statua alta 2,5 metri raffigurante il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stata esposta nel palazzo del Parlamento Europeo a Strasburgo in Francia. Si tratta di una scultura satirica realizzata dall'artista danese Jens Galschut, in polemica con le sue politiche sul clima. La statua satirica si intitola Peste Arancione e raffigura il tycoon nudo, con in mano una lunga clava d'oro, seduto sulle spalle di un uomo più piccolo. La statua, che secondo quanto dichiarato dall'artista stesso è rivestita d'oro a 23 carati, è conosciuta anche con il nome di Re dell'Ingiustizia.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Sai quante statue d'oro vorrei fare io?
1: Varie ed eventuali. Intrattenimento leggero con Erika Artioli.
0: Buon pomeriggio, buon giovedì, buon 8 di ottobre, bentornati sulle frequenze di Radio San Luchino 104.7, la nostra frequenza del cuore in FM, www.radiosanluchino.it, il nostro sito internet tramite cui ovviamente potete ascoltare le nostre dirette, ma questo lo sapete meglio voi di me. Buon pomeriggio, siamo a giovedì, siamo all'8 di ottobre, una giornata che su Bologna pare parecchio indecisa, almeno dal punto di vista del meteo. C'è il sole o piove? Che succede questo pomeriggio? Tardo pomeriggio, 4 minuti dopo le 18. Qualcosa di cui chiacchierare anche oggi sicuramente ce l'abbiamo, tanta musica da ascoltare, quella è assicurata. Da Radio San Luchino c'è subito Tommaso Paradiso.

Fino all'ultima nota, Tommaso Paradiso con la sua magari no, 8 minuti dopo le 18, magari siete in macchina, magari no. Se siete in macchina, tra poco arriverà il nostro infotraffico Luce Verde e qualche informazione su ciò che succede sulle nostre strade. Prima ancora, Selena Gomez con Back to You.

0: Viceverde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
1: Bentrovati, circolazione al momento scorrevole lungo la rete autostradale del territorio. Sull'E45 Orte Ravenna si viaggia su carreggiata ridotta per lavori tra il bivio per Borello e quello per Montegelli in direzione Orte, fino al prossimo 16 ottobre. Rimane chiusa anche l'entrata e l'uscita dello svincolo di Borello. Sull'A14 Adriatica, chiuso questa notte dalle ore 21 alle 5 il tratto tra il bivio per la 1 Milano-Bologna e quello per il raccordo di Casalecchio verso Ancona. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
3: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi Curo di Te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi Curo di Te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e Mi Curo di Te.
4: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 02 70. Il Salotto di Giorgia rimane chiuso per ferie dal 6 al 27 agosto. Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6:50.
0: Radio San Luchino. La musica delle tue emozioni.

20 minuti dopo le 18, sempre alle prese con le varie ed eventuali della giornata di oggi, di questo giovedì 8 di ottobre. Quelli che abbiamo appena ascoltato sono i Beatles con la loro Now and Then, pubblicata nel 2023. Artioli, sei ubriaca? Assolutamente no, è successo che l'ultima canzone dei Beatles, Now and Then, è stata realizzata anche grazie all'intelligenza artificiale. Attenzione però, perché l'AI non ha fatto non ha fatto danni, ecco, possiamo metterla così, non si è inventata.

bellissima, quindi questa canzone è rimasta lì nel cassetto, nel dimenticatoio, come diciamo noi. Grazie all'intelligenza artificiale, col progresso della tecnologia, è stato possibile, con questi ingegneri del suono anche meravigliosi, è stato possibile isolare la sua voce dal pianoforte, recuperarla, restaurare il file. Insomma, loro sono veramente maestri, oltre che ingegneri del suono. Paul McCartney e Ringo Starr hanno completato il pezzo e hanno utilizzato anche alcune registrazioni che ci ha lasciato in eredità George Harrison. Insomma, per una volta l'intelligenza artificiale non ha sostituito un artista, ma ha permesso, e questa è la cosa meravigliosa, ai quattro Beatles di tornare a suonare insieme. Questa è la tecnologia che ci piace, questo è quando si dice farne buon uso.

Malika Yan con Una possibilità segue un po' il filone dei suoi animali notturni. L'album si chiama Cicale, andatelo a recuperare perché è uscito in questo 2026. Amici, tra un pochettino vi porto in Irlanda. Prima c'è Camrad con Be Mine.

0: Radio San Luchino. È sempre il momento giusto per ascoltarla.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Castellebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda. Cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
2: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
3: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
2: 051 665 00 34.
4: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C e via Galliera 31 barra B, Bologna. Commercia in negozio, online, monete da collezione, monete in oro da investimento e oro e lingotti. Numus Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C e via Galliera 31 barra B, Bologna. www.numus.it.
5: Telefono 051 26 40 10.
6: La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
7: Varie ed eventuali. Intrattenimento leggero con Erika Artioli.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Marco Mengoni ed Angelina Mango con il loro canto d'amore, 34 minuti dopo le 18. Siamo sempre a Varie ed Eventuali, la voce che state ascoltando sempre quella di Eric Artioli in questo giovedì tardo pomeriggio, in questo 8 di ottobre ormai sulla nostra Bologna. Vi avevo promesso l'Irlanda ed Irlanda sia, precisamente a Cong, nella contea di Mayo, si trova uno dei castelli più spettacolari d'Europa, che è dell'Ashford Castle. È un castello medievale che è stato trasformato in albergo di lusso a 5 stelle, di quelli che insomma li vediamo un pochettino su internet, ci interessiamo, pensiamo che meraviglia, qui ci voglio passare almeno una notte. Ecco, aspettate a prenotare, fermatevi un attimo, ascoltate l'Artioli. Ashford Castle è appena stato premiato ai Reader's Choice Award 2026 di Condé Nast Traveler, che è una delle riviste di viaggi più famose al mondo, è un pochettino la Bibbia per gli amanti dei viaggi. A decretare i vincitori sono stati appunto i lettori, che hanno votato le loro strutture preferite. Questo castello irlandese si è piazzato al settimo posto tra i migliori resort d'Europa, insomma in classifica. Che cosa c'è dentro questo castello? Beh, è un castello, quindi le camere sono principesche, i saloni sono eleganti, i ristoranti sono giustamente raffinati, ci hanno costruito dentro una spa e ci sono tutti quei comfort che ci fanno un pochettino sentire parte della famiglia reale. E allora io mi sono fatta una domanda, che è quella che vi state facendo anche voi: ma quanto costa dormire una notte in questo paradiso meraviglioso principesco? Sul sito ufficiale troviamo pacchetti da 1455 euro per una notte in camera deluxe, con una cena a 5 stelle, 5 portate per due persone, con la colazione inclusa, con la colazione inclusa, devo dire la verità. 1455 euro, c'è chi in Italia prende meno di stipendio per una notte. Pensate che per alcune date si trovano tariffe che vanno a superare di gran lunga i 2600 euro a notte. Io per quella cifra mi aspetto che

Deve essere un'esperienza veramente meravigliosa, diciamocelo. Tutti noi abbiamo noi signorine, insomma, noi principesse dentro, fuori, non si sa, però abbiamo sognato magari di passare una notte anche così a fingere di essere principesse. Questo posto sicuramente ce lo può permettere. Ecco, sarebbe bello farlo senza dover accendere un mutuo. Io per il momento mi accontento di guardare le fotografie, che sono molto belle, ma soprattutto sono molto gratis.

Cyndi Lauper con la sua Girls Just Wanna Have Fun ci riporta dritti nel 1983 negli Stati Uniti, in piena esplosione degli anni 80. Ci sono i capelli cotonati, i colori fluo, gli scaldamuscoli, i videoclip su MTV e sicuramente c'è tanta voglia di have fun, di divertirsi. È un brano che a distanza di più di 40 anni riesce a farci cantare e ballare come se fossimo proprio nel pieno della festa. In questa festa del pomeriggio su Radio San Luchino ci sono anche i Pinguini Tattici Nucleari.

0: un sans bregué l'arlui e el bracelat en serra più. L'arlui d'amour en va più, mo cun faglia. D'un vai!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02. Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
2: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore. Ricordare la tua attività, promozionarla, serve. E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino dal 1978 usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino 051 439 1689 oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.
3: Radio San Luchino, 24 ore di

I The Colors, Serena Brancale e Merck & Cremant si sono messi tutti insieme in questa partenope per rallegrarci un pochettino il pomeriggio. Sono quasi le 19, più precisamente 18:49, a dimostrazione di essere in diretta nel pomeriggio di Radio San Luchino. E allora abbiamo una bella novità per tutte le amiche single, single come l'Artioli, ecco, insomma, che stanno aspettando l'uomo giusto, di cui innamorarsi, con cui passare il resto della propria vita. Non servono più le app di incontri, non servono più gli appuntamenti al buio, non servono più le amiche che ci presentano gli amici degli amici degli amici. Basta ascoltare Dua Lipa. Se me l'avessero detto prima che bastava ascoltare una canzone, no, sto scherzando. Sui social, però, soprattutto su TikTok, che è un mondo a parte, l'internet è un mondo meraviglioso, sta spopolando una teoria, che più che una teoria è un trend, secondo cui ascoltare Training Season, che è un brano pubblicato da Dua Lipa nel 2024, aiuterebbe a manifestare il partner ideale. Ma da dove nasce questa storia? Lei l'ha spiegato più volte, durante le interviste, di aver scritto questa canzone in un momento in cui la sua vita sentimentale era, come dire, piuttosto deludente. Aveva avuto qualche frequentazione che però non era andata a buon segno, era stanca di dover spiegare agli uomini come comportarsi, e un pochettino la capisco, e quindi lei ha scritto questo brano un pochettino per sfogarsi. Dice: la stagione degli allenamenti è finita, adesso è ora di fare sul serio. Nella canzone lei scrive tutte le caratteristiche, che descrive le caratteristiche del suo uomo ideale, come per magia poche settimane dopo la pubblicazione di questo singolo lei ha trovato la sua dolce metà, che è Callum Turner, con cui si è anche fidanzata ufficialmente, che è un attore strabello. Ecco, qualcuno su TikTok ha fatto 2+2 e quel 2+2 ha fatto giustamente 4, ha detto: beh, se funziona, lei insomma l'ha immaginato, l'ha cantato, l'ha idealizzato, e l'uomo dei suoi sogni è arrivato. Da qui è partito

0: Però diciamocelo, se negli anni passati qualcuno mi avesse detto che bastava insomma ascoltare questa canzone qua, io qualche cantonata me la sarei risparmiata. Male che vada non troviamo l'amore, male che vada non funziona, ma almeno abbiamo ascoltato una bella canzone. Dua Lipa con Training Season.
1: One more time.

0: The mailbox is full.
1: Voi non ci crederete! Mentre andava questa canzone, non mi ha scritto nessuno. Veramente, Dua Lipa, tesoro, qui abbiamo un problema. O la manifestazione è a scoppio ritardato, oppure il mio uomo ideale non esiste. Qui le questioni sono due, andranno chiarite. Nei prossimi giorni questa puntata di oggi finisce qui, di Varie ed Eventuali arrivata al termine. Dopo di me l'appuntamento serale di Scala Balà, sempre condotto da Mauro Malaguti, da Eric Artioli è tutto. Una buona serata e fate i bravi. Ciao!

0: il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935, Grandi Mario, onoranze funebri. A Casalecchio, via Piave 35. A Bologna, via Bentini 18D. A Sasso Marconi, via Porretana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi, contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
0: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
4: San Luchino Notizie.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Esteri in apertura. Con

0: senza risposta, così il presidente ucraino sui social. Zelensky, parlando con i giornalisti, annuncia poi che la delegazione negoziale di Kiev sarà domani e sabato negli Stati Uniti per colloqui. Intanto il leader di Kiev ha avuto una conversazione telefonica con il presidente del Consiglio europeo Costa, che lo ha invitato al prossimo vertice europeo il 15 e il 16 ottobre.
1: Ora in Italia con la cronaca. Due morti sul lavoro in poche ore in zona Sette Camini a Roma. Questa mattina in un'autofficina in via Rocca di Cave, dove un lavoratore è morto verso le ore 11. È esploso un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion e il lavoratore è rimasto coinvolto. La notte scorsa invece un operaio di 25 anni è morto a seguito di un malore improvviso che lo ha colto nella sede di una multinazionale, sempre in zona Sette Camini.
0: Politica, giornata decisiva per la legge elettorale. La Camera ha dato il via libera finale alla riforma con 227 voti favorevoli e 164 contrari, con il voto a scrutinio segreto. Lungo applauso tra i banchi della maggioranza, le opposizioni hanno protestato con cartelli su cui campeggiavano le scritte «Legge truffa, no all'imbroglio, con Meloni meno sanità più armi». Il leader di Più Europa, Maggi, evoca i ricorsi alla Consulta. La battaglia si sposta nei tribunali, soddisfazione della premier Meloni.
1: Il premio Nobel per la letteratura 2026 è stato assegnato alla canadese Anne Carson. Nella motivazione l'Accademia mette in evidenza la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Carson è la 19ª donna premiata su un totale di 123 onorificenze assegnate nella storia del Nobel. Domani sarà annunciato il Nobel per la pace.
0: Il tennis si interrompe ai quarti di finale, l'imbattibilità di Sara Errani e Jasmin Paolini nel China Open, penultimo WTA 1000 della stagione sul cemento di Pechino. Le due azzurre, ottave favorite del seeding e bicampionesse in carica, hanno ceduto per 7-5-7-6 dopo poco più di un'ora e tre quarti di una partita entusiasmante alla canadese Gabriela Dabrowski e alla brasiliana Luisa Stefani.
1: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.

Buonasera a tutti da Mauro Malaguti, pronto ad accompagnarvi in Scala Balà, il programma dedicato alla musica da ballo da Radio San Luchino, con le canzoni, i ritmi delle nostre orchestre e con la fantasia revival e con il metro di una volta che va a caratterizzare questa fascia oraria dalle 19 alle 20. Tutte le sere, come tutte le mattine, dalle 8 alle 9 e dalle 11.30 alle 12.30 con Bruna Zamboni. E le nostre appendici, la notte liscia dalle 2 alle 4 ogni notte e il filuzziere Totide dalle 12.30 alle 13 con la Filuzzi Deco, quella che caratterizza Radio San Luchino da sempre. Il sentimento che ci porta a vivere anche i primi motivi in programma. Sentimentale dall'orchestra di Vanessa Silvani e Sentimento dall'orchestra Bagutti. I primi motivi che ho scelto per augurarvi buona serata e buon ascolto.

0: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
1: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Ricordare la tua attività, promozionarla, serve. E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.
2: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
3: Bentrovati, circolazione al momento scorrevole lungo la rete autostradale del territorio. Sull'E45 Orte Ravenna si viaggia su carreggiata ridotta per lavori tra il bivio per Borello e quello per Montegelli in direzione Orte, fino al prossimo 16 ottobre. Rimane chiusa anche l'entrata e l'uscita dello svincolo di Borello. Sull'A14 Adriatica, chiuso questa notte dalle ore 21 alle 5 il tratto tra il bivio per la 1 Milano-Bologna e quello per il raccordo di Casalecchio verso Ancona. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Buona serata con Radio San Luchino.

Jo parlama d'un egna in cion litiga. Nianc la cisegna ne più qual antica. Tote cambie usans, mentalité. Pur sa sentir le nostra la Madonna. Fat quai cerlen stricheres.

Un momento di splendida delicatezza in questa poesia interpretata da Quinto Ferrari, che ricordiamo sempre con grande affetto e grande piacere, e l'abbiamo ascoltato nella Madoneida dal Bar Champir. Per ricordarvi anche l'appuntamento del sabato dalle 9 alle 10 con la Butaiga dal Dialat in mia compagnia. Mentre la domenica si parla di Filuzzi dalle 9 alle 10. E di Filuzzi ora godiamo 3 minuti con Tiziano Ghinazzi nel valzer Silver, e a seguire Fiorenzo Tassinari con il suo sax in una splendida sinfonia a tempo di valzer intitolata proprio Sinfonia.

0: Se il tuo prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore, niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza, oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
1: Il negozio di Sole e Luna abbigliamento uomo donna di via Corticella 182/15 riapre e non è l'unica novità. Il negozio di via Corticella 182/15 diventa il centro di promozione permanente dei negozi Sole e Luna di Bologna, con sconti in ogni periodo dell'anno fino al 70%. Andrea è tornato, ti aspetta nello storico negozio di via Corticella 182/15. Sole e Luna abbigliamento uomo donna, la tua boutique low cost.
2: Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna. Telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.

Il momento ciacciaccioso delle 7:30 con Antonella Marchetti, che ci ha proposto un classico lanciato da Caterina Valente intitolato Bongo Ciacciaccia. Bentornati, buonasera, questa è Scala Balà, questa è Radio San Luchino, io sono Mauro Malaguti, tre valzer che cominciano con la B sono i prossimi: Bulagna, Massimo Muduresi, Bruno, La Chiave del Liscio, Buona Fortuna, l'Orchestra Casadei, tre incisioni storiche che ci riportano nella storia del liscio emiliano romagnolo.

0: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi: manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
1: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
0: 051 665 00 34.
2: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
3: Hai omella testa, le mei cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
4: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
3: E per la glicemia e i trigliceridi?
4: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
3: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
4: La cortesia è la piacevole conseguenza.
3: Entriamo così dopo la pubblicità nella parte finale di Scalabalà, come ogni giovedì sera lo spazio dedicato alle canzoni degli anni 60-70, il revival retro, con il quale ci congediamo e ci diamo appuntamento a domani. Buon tutto a tutti da Mauro Malaguti, buona serata con Radio San Luchino.

0: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
1: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito
2: Panirani?
1: Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
0: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
1: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
3: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità.
2: Panirani!
3: A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
1: L'indipendenza è un'esigenza.
0: Palmirani ha 120 anni di esperienza.
4: Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna, telefono 051 23 25 15.
0: www.oreficeriatommasi.it.
4: Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
0: E un sans vregellar lui e il brassalat serra più. L'arloi d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02. Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
0: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
5: San Lucchino Notizie.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Esteri in apertura. Continuano le proteste degli studenti in Francia. Oggi va in scena l'atto quarto delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale. Coinvolte molte città, non senza nuove tensioni, a partire da Parigi. Le forze dell'ordine della capitale hanno caricato i manifestanti con l'uso di gas lacrimogeni per disperdere la folla riunita. Lo stesso è successo a Nantes e a Strasburgo. Le lezioni intanto sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici sui 3.700 presenti nel paese.
6: L'attacco russo contro degli autobus a Kramatorsk non rimarrà senza risposta, così il presidente ucraino sui social. Zelensky, parlando con i giornalisti, annuncia poi che la delegazione negoziale di Kiev sarà domani e sabato negli Stati Uniti per colloqui. Intanto il leader di Kiev ha avuto una conversazione telefonica con il presidente del Consiglio europeo Costa, che lo ha invitato al prossimo vertice europeo il 15 e il 16 ottobre.
7: Ora in Italia con la cronaca. Due morti sul lavoro in poche ore in zona Sette Camini a Roma. Questa mattina in un'auto-officina in via Rocca di Cave, dove un lavoratore è morto verso le ore 11. È esploso un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion e il lavoratore è rimasto coinvolto. La notte scorsa invece un operaio di 25 anni è morto a seguito di un malore improvviso che lo ha colto nella sede di una multinazionale, sempre in zona Sette Camini.
6: Politica, giornata decisiva per la legge elettorale. La Camera ha dato il via libera finale alla riforma con 220 27 voti favorevoli e 164 contrari, con il voto a scrutinio segreto. Lungo applauso tra i banchi della maggioranza, le opposizioni

0: La letteratura contemporanea. Carson è la 19ª donna premiata su un totale di 123 onorificenze assegnate nella storia del Nobel. Domani sarà annunciato il Nobel per la pace.
1: Il tennis si interrompe ai quarti di finale, l'imbattibilità di Sara Errani e Jasmine Paolini nel China Open, penultimo WTA 1000 della stagione sul cemento di Pechino. Le due azzurre, ottave favorite del seeding e bicampionesse in carica, hanno ceduto per 7-5-7-6 dopo poco più di un'ora e tre quarti di una partita entusiasmante alla canadese Gabriela Dabrowski e alla brasiliana Luisa Stefani.
0: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via D'Agnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
1: Il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935, Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porrettana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it.
2: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
3: State ascoltando Radio San Lucchino.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 6.

0: Primus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numus Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. www.numus.it.
1: Telefono 051 26 40 10.
2: La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella. Ricordare la tua attività, promozionarla, serve! E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.

0: ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
0: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
2: Radio San Luchino.
3: Mi soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

Buon ascolto con Radio San Lucchino. 5, 4,

0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mamma Marina e Capeu Carot.
1: Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna, telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
2: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.

cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa?

passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson.

0: dormirò, non dormirò e non lo so.
1: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 650.
2: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
3: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
2: 051 665 0034.

0: il tuo prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza, oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
1: E un sans perché l'arlui e il bracelet non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
3: Il negozio di Sole e Luna abbigliamento uomo donna di via Corticella 182/15 riapre e non è l'unica novità. Il negozio di via Corticella 182/15 diventa il centro di promozione permanente dei negozi Sole e Luna di Bologna, con sconti in ogni periodo dell'anno fino al 70%. Andrea è tornato, ti aspetta nello storico negozio di via Corticella 182/15. Sole e Luna abbigliamento uomo donna, la tua boutique low cost.
4: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve! E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito,

0: tutto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Reale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina et Capeu Carot.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
3: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C e via Galliera 31-B, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numus Numismatica Terziani e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C e via Galliera 31-B, Bologna. www.numus.it.
4: Telefono 051 26 40 10.

0: Hai o mel la testa, le mei cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
1: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito Panirani? Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
4: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
1: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
5: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità. A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
1: L'indipendenza è un'esigenza.
4: Palmirani ha 120 anni di esperienza.
2: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audio protesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
1: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
1: Musica, notizie, intrattenimento. Questa è Radio San Luchino.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano.

seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi, e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

0: Pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D. Telefono 051 50 51 46.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne esiste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
3: Il negozio di Sole e Luna abbigliamento uomo-donna di via Corticella 182/15 riapre e non è l'unica novità. Il negozio di via Corticella 182/15 diventa il centro di promozione permanente dei negozi Sole e Luna di Bologna, con sconti in ogni periodo dell'anno fino al 70%. Andrea è tornato, ti aspetta nello storico negozio di via Corticella 182/15. Sole e Luna abbigliamento uomo-donna, la tua boutique low cost.

prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina et Capeu Carot.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numus Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. www.numus.it.
1: Telefono 051 26 40 10.
2: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine, ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. Il Salotto di Giorgia rimane chiuso per ferie dal 6 al 27 agosto. Ricordare la tua attività, promozionarla, serve. E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via D'Agnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
1: Mammarina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina e Capeu Carot.
2: Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto a Bologna.

Il negozio di Sole e Luna abbigliamento uomo-donna di via Corticella 182/15 riapre e non è l'unica novità. Il negozio di via Corticella 182/15 diventa il centro di promozione permanente dei negozi Sole e Luna di Bologna, con sconti in ogni periodo dell'anno fino al 70%. Andrea è tornato, vi aspetta nello storico negozio di via Corticella 182/15. Sole e Luna abbigliamento uomo-donna, la tua boutique low cost. Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
2: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito Panirani? Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
1: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
2: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
3: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità. Panirani! A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
2: L'indipendenza è un'esigenza.
1: Palmirani ha 120 anni di esperienza.
2: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
2: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve. E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino dal 1978 usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino 051 439 1689 oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.

0: liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. Il Salotto di Giorgia rimane chiuso per ferie dal 6 al 27 agosto.
1: Ma Marina, via Risorgimento 53, Reale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mamma Rina et Capeu Carot.
0: Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto a Bologna.

0: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
1: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito Panirani? Hanno anche le vetturette elettriche, quelli che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
0: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
1: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
2: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità. A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
1: L'indipendenza è un'esigenza.
0: Palmirani ha 120 anni di esperienza. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
1: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
0: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna. Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, Centro Estetica Dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numus Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. www.numus.it.
2: Telefono 051 26 40 10.
3: E un sans breguet l'arlui e il bracelet non serra più. L'arlui d'amore è un...